0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Continuiamo a viaggiare sull'Interstate 95. Se entrate negli Stati Uniti dal New Brunswick, dal Canada, potete andare dal Maine fino al fiume della Florida. E la Florida si chiama così perché gli spagnoli la chiamarono Florida. Ma in realtà, prima ad arrivarci furono i francesi, che ebbero l'idea di chiamarla Caroline. Andò male. Al momento, però, 40 milioni di turisti ogni anno ci vanno. Sì, attenzione, dividete tra i turisti i 9 milioni tra i 18 e i 23 anni che arrivano per lo Spring Break. Località tipo dello Spring Break: Fort Lauderdale, dove nacque Chris Evert, la famosissima giocatrice di tennis, e Panama City Beach. Motto dello Spring Break: Everything that goes here stays here. Come dire, tutto quello che succede qua resta qua. Un classico dello Spring Break è la coppia di giovinetti che si separa andando in due città diverse per 5-6 giorni e si rimette assieme al termine della settimana. Come si inizia uno Spring Break? Huevos con todos. La mattina si mangia uova con qualsiasi cosa per asciugare quello che è successo in precedenza, e cioè nella notte. Il motel rigorosamente da $40. La mattina vi alzate e nella vostra stanza da letto sentite uno strano rumore. Andate in corridoio e vedete un ragazzo, normalmente sulla ventina, con un imbuto lungo 2 metri che si sta facendo mettere dentro 6-7 bottiglie di birra. Questo per iniziare la mattinata. Dopodiché si va in spiaggia per il corteggiamento. Le ragazze bevono i kamikaze o il Sex on the Beach. Il gioco principale è leccare il sale dagli addominali di lui, mentre loro due, intese come due donne scelte tra, non lo so, 50 che ci sono sulla spiaggia, si contendono safficamente la fettina di limone del margarita. A questo punto tutti in piscina e inizia il gun run. Tu, che sei, diciamo così, sulla carta il maschio, ti butti in acqua. Le ragazze hanno dei fucili ad acqua con cui ti sparano del rum. Ne nasce una mucchiata terrificante che termina soltanto la mattina dopo, quando si torna a Huevos con Todos, il declino dell'impero americano.
4: Rete

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Les institutions rénovées de la République française.
6: A un anno scarso dalla proclamazione del generale de Gaulle a presidente della Repubblica Francese, Clotéau voleva che il protagonista della sua rivista fosse francese. Basta con i soliti misteri gialli e i soliti eroi western. Bisognava inventarsi un fumetto nostrano con cui lanciare il giornale. Da mesi Clotéau, spinto da Radio Bruxelles, che l'avrebbe pubblicizzata più che mai sulle proprie frequenze, stava lavorando al numero 1 di Pilote, una nuova rivista per ragazzi. La richiesta di una striscia patriottica era arrivata forte e chiara ad Albert, il direttore artistico, il quale, insieme a René, autore con cui da anni faceva coppia fissa, cercando lo spunto per il nuovo soggetto, iniziò a scorrere i secoli di storia francese, fermandosi al 50 a.C. in Bretagna. Due baffi gialli, un compare grosso e tonto e un accampamento romano. Ci siamo.
7: A galli con un po' e passà. Se te voglio arrollare, devi da fa la fila con l'altro.
8: Mi scusi, vorrei solo un'informazione.
7: T'ho detto, devi fa la fila!
8: Se vado di fretta e...
7: Oh, a me che mi frega!
8: Ma guarda un po'.
6: È il 29 ottobre 1959 e sul primo numero della rivista Pilote viene pubblicata la prima striscia di Asterix di René Goscinny e Albert Uderzo.
9: Non capisco che differenza c'è tra la mia gentilezza e quella di Asterix.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì,
0: che ha pubblicato un nuovo album, 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental rap.
1: Incredibile.
0: Mamma
1: experimental
0: mia.
1: Rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco, appunto, che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare ad ascoltare.
1: Beh, lui ha sempre sperimentato molto.
0: Sì.
1: Quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
1: come se fosse una novità,
0: che hanno titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui,
1: leggili,
0: lui è estetica. Allora, questa è... No, non possiamo farlo, non
1: sì,
0: siamo capaci.
1: Sì, sì.
0: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione.
1: Vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi, c'è un mix, ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è, vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli. Lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo, in realtà voglio fare solo un po' di bait. Ha detto così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità, eh.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
1: Baby Girl.

0: l'invito è questo per tutti oggi, Sorgere, splendere, shine bright like a diamond, come dei brillantissimi diamanti. Buongiorno. Avete dormito bene?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Spero di sì, buongiorno a tutti. Le 6 e un minuto, il classico minutino di ritardo che ce lo portiamo dietro da ieri,
1: Rete 3.
0: Spero stiate bene. Allora, le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Cominciamo a dare uno sguardo, a vedere un po' cosa ci attende. Sarà abbastanza soleggiato, con nuvolosità media alta quota, a tratti densa e occhio, perché nel pomeriggio è previsto anche lo sviluppo di qualche cumulo, con verso sera un singolo rovescio temporale isolato non escluso, quindi potrebbe venire giù un po' di acqua insieme a qualche temporalino questa sera, Per quanto riguarda le temperature, oggi minima intorno ai 15 gradi, massima intorno ai 28, in Alta Engadina invece 20. Per il traffico invece ad ora nulla da segnalare, infatti l'ultimo

0: Bollettino che è giunto in redazione dai colleghi di Via Suisse ci informa che si circola senza disagi su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. Ovviamente dovessero poi cambiare le cose, non mancheremo di farvi avere tutti gli ultimi aggiornamenti. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Il presidente americano Trump è arrivato ieri a Ginevra, dove è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin prima di raggiungere Evian sulla sponda francese del lago Lemano, sede oggi del vertice dei G7. Ginevra venerdì ospiterà infatti la cerimonia di firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato intanto che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto e ha ribadito che l'Iran rinuncerà all'arma nucleare accettando i controlli internazionali. Scettica invece sulle intenzioni di Teheran la CIA, secondo il quotidiano online Axios, che riporta quanto il capo dell'intelligence americana avrebbe riferito alla Casa Bianca. E dalle Camere federali ora via libera definitiva al consuntivo 2025 della Confederazione. I conti chiudono con un'eccedenza di 1.200.000 franchi anziché con il deficit inizialmente previsto di quasi mezzo miliardo. Approvata anche la prima aggiunta al preventivo 2026, tra i principali crediti figurano i 58 milioni per la partecipazione svizzera ai programmi europei di ricerca e innovazione e i quasi 20 milioni a sostegno di FFS Cargo. Infine in Ticino è stato condannato a 11 anni di carcere e a 15 di espulsione dalla Svizzera il 54enne serbo fermato in dicembre a Capolago a bordo di un'auto sulla quale trasportava 35 kg di cocaina. Condannata a 2 anni e mezzo di prigione, di cui 8 mesi da scontare anche la compagna che viaggiava con lui.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua, buongiorno a voi.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato.
0: Sì.
3: Sintonizzato.
0: Sì. E allora amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nicole, 6:04, buon martedì 16 giugno, avete dormito bene, ripeto, avete passato una bella notte, ve lo chiedo perché pare che siano le ultime notti in cui si potrà dormire abbastanza con un po' di refrigerio, ma anche se mi sembra una parola grossa, perché dando uno sguardo a Meteo Svizzera, ma anche ai vari articoli che cominciano a cappeggiare un po' dappertutto, siamo prossimi, molto prossimi a le prime notti tropicali. Ebbene sì ragazzi, l'incubo di molti di noi è arrivato, le notti tropicali stanno arrivando, in questi casi, in questi momenti cresce a dismisura, in maniera non potete capire quanto, proprio esponenzialmente, l'invidia mia nei confronti delle persone che in casa hanno piscina ma soprattutto aria condizionata. Voi non potete capire, io sarei disposto a fare pazzie per l'aria condizionata in casa. Purtroppo chi come me vive in appartamento, vive in affitto, sa che non sempre si può arrivare a questo compromesso, perché non tutti magari sono d'accordo, è una spesa importante, eccetera eccetera. Però ragazzi,

0: dormire bene. Ma io ho l'aria condizionata dal tempo in casa, quindi non ho problemi.
1: Ma così è bello, così è bello, perché purtroppo, vabbè, appunto, non tutti hanno questo privilegio, non tutti riescono a far arieggiare bene la propria abitazione in assenza di aria condizionata. Tra l'altro io abito all'interno di un appartamento dove c'è quella che io reputo una boiata clamorosa che mi è stata detta al momento della firma. Ma no, abbiamo le serpentine sotto che le rilasciano caldo d'inverno e fresco d'estate. Dove? No, perché abbassano anche di 1-2 gradi la temperatura in campo. Ma non è vero. Non è vero, almeno. O me lo hanno spacciato per qualcosa che c'è, io poi effettivamente non ce l'ho e quindi non funziona, oppure, non lo so, ad altri di voi all'ascolto in questo momento hanno millantato questo tipo di funzionamento all'interno del vostro appartamento, ovvero la serpentina sotto che riscalda d'inverno e rinfresca d'estate? Perché non è la prima volta che lo sento, però non ne traggo un reale beneficio io, anche perché in casa nei giorni molto caldi, complici anche due belle vetrate importanti dove entra il sole di taglio praticamente dalla mattina alle 7 fino al pomeriggio alle 4, in casa arrivo a toccare i 25-26 gradi, che per me è una temperatura folle che non si sta, però ecco, vorrei solamente sapere questo, se questa roba che mi hanno venduto come una roba super innovativa, la serpentina che rinfresca in estate, ditemi voi se anche voi ce l'avete, se da voi funziona davvero, perché da me

Pippo Inzaghi segna per... No, scusate, un ricordo di bei periodi che furono. Allora, siamo finiti a parlare di condizionatori nel frattempo questa mattina, perché mi sono lasciato ad andare ai miei pensieri, penso ad alta voce, come spesso mi succede quando sono in diretta con voi, e quindi do voce ai miei dubbi, ai miei pensieri, e con voi poi ne chiacchiero e ne discutiamo, per la grande gioia o il poco interesse di alcuni di voi che sono all'ascolto in questo momento. Però intanto arrivano diversi messaggi che in realtà mi confermano, no? Mi dicono: no, ma guarda che la serpentina che rinfresca in estate effettivamente io ce l'ho e funziona. Ragazzi, allora non so, credo che sia a questo punto colpa tra virgolette delle due mega vetrate che abbiamo noi, che in inverno è spettacolare perché ti illuminano il salotto sempre e te lo tengono anche bello caldino, bello riscaldato, quindi non uso il riscaldamento io praticamente in inverno, e in estate invece ottengo l'effetto contrario, ovvero tipo effetto serra, e hai voglia poi di tenere chiuso tutto e ad arieggiare quando si può. È abbastanza complicato, qualcosina riesco a fare, però poco. Vi ringrazio perché mi state inondando la chat di WhatsApp allo 079 873 8073, oltre che dei vostri saluti, del buongiorno e tutto il resto, anche di consigli su degli ottimi condizionatori da prendere, da mettere in casa senza che siano particolarmente invasivi e che quindi vadano poi a richiedere una forte spesa, un allacciamento complicato, oltre che appunto magari al disturbo anche per vicini eccetera eccetera, che è anche un fattore da considerare ovviamente, no? Quando si abiti in affitto, hai qualcuno sopra di te, tipo pensi al rumore che possa fare la ventola di un condizionatore, tutti questi aspetti qua. Mi state consigliando e girando il link di diversi prodotti che sono veramente mica male, ma che bella è la community di Rete3, mamma mia ragazzi, siete veramente erto.

Ah, vedi? Maria Pia, che saluto, scrive: il mio architetto ce l'ha, immagino, la serpentina che dovrebbe rinfrescare, e mi ha detto che è una gran boiata, ha dovuto poi installare l'aria condizionata classica. Non sei solo. Ma sì, ma ragazzi, ma è ovvio, secondo me è veramente una di quelle robe che ti spacciano come il futuro, la tecnologia avanzatissima, nuovi metodi di e poi alla fine non funziona una mazza. Ma è evidente che sia così, perché io veramente di benefici zero, ma proprio zero assoluto. Lui, parola di architetto, la cosa mi conforta molto. Buongiorno Nico, buon lavoro. Per il momento noi non l'abbiamo ancora acceso, ma speriamo davvero che non arrivi la canicola. Cara Ede, purtroppo mi sa che dovrete ricorrere all'utilizzo dell'aria condizionata, per chi ce l'ha, beati voi, perché le notti tropicali sono lì, stanno per arrivare. Tra l'altro poi arrivano anche diversi messaggi di gente che in realtà l'aria condizionata sì ce l'ha, ma sono sempre delle grandi lotte continue in casa, perché ci sono le varie fazioni, no? C'è chi dice no, ma teniamola accesa così rinfresco, oppure sì, teniela accesa ma pochi minuti, perché se no fa male. Allora, vero che l'aria condizionata a manetta sicuramente bene alla salute non fa. Io, se ce l'avessi, quasi mi commuovo, se ce l'avessi probabilmente farei, la terrei accesa, non so, magari dal visto che ma alcune si possono impostare con un timer, tipo non so, 3-4 ore prima di andare a dormire, chiudi tutto in camera, la metti sui 21 gradi, 22, fai rinfrescare bene la camera, poi la notte la spegni, tieni la finestra comunque aperta, che un po' di arietta comunque fresca entra, e la notte dovrebbe essere affrontabile tranquillamente. Ecco, ne farei questo utilizzo qua. Poi è chiaro che non posso garantire che mi potrebbe poi scappare la mano una certa, e potrei optare per temperature quasi glaciali, con relative discussioni in casa, sa va a San Dio ovviamente. Però ragazzi, volete mettere dormire belli coperti anche in estate? Boh!

sì, abboiate anche quelle, caro mio. C'è chi mi scrive: hai ammesso quindi che non ascolti la Tiki, perché lei ha spiegato che dormendo con un piede e una gamba fuori dal piumino regoli la temperatura del corpo. Anche qua tutte le boiate che trova lei, i suoi studi, che voi dite di me, ma anche quelli lì sono, ci ho provato, non funziona assolutamente. Io dormo tutto fuori dal piumino praticamente, lo butto via, ma non riesco a regolare la temperatura corporea. Allora, usciamo temporaneamente dal discorso legato alle temperature, al dormire, all'aria condizionata, eccetera, eccetera, per la prima curiosità di mattinata che si rifà ai campionati del mondo di calcio che sono in corsa. Allora, ieri c'è stata probabilmente la prima vera grandissima sorpresa della competizione, perché nella partita tra Spagna e Capoverde, la Spagna, per chi vabbè non seguisse particolarmente il football, posso dirvi che è una delle nazionali favorite alla vittoria finale. Ci si aspettava una vittoria, non una goleada, però una vittoria abbastanza agevole contro una piccola nazione, un piccolo stato come Capoverde. In realtà la partita è rimasta ferma sullo 0-0, anche abbastanza noiosetta, poche occasioni, anzi la Spagna ha rischiato anche il beffone nel finale di perderla. Allora, qual è la curiosità e la caratteristica? Che il grande protagonista della partita di ieri è stato Josimar Díaz, in arte Vosinha, il portiere di Capoverde, che perché è saltato agli onori della cronaca? Oltre alla grande prestazione, gli occhi sono caduti sul suo profilo Instagram. Lui vantava all'inizio del campionato del mondo 50.000 follower, che sono pochi per un atleta professionista, anche se comunque non stiamo parlando di un campione. Al termine della partita di ieri, e stavo guardando adesso a quest'ora, alle 6:22 di questo martedì 16 giugno, lui è passato da 50.000 follower a 5,2 milioni di follower in 10-12 ore praticamente. L'effetto potentissimo della Coppa del Mondo di calcio, eh? Basta una partita fatta bene, si passa da 50.000 follower a 5,2 milioni. Considerato quanto si può guadagnare dai social attraverso un post con le sponsorizzazioni e varie cose, questo ragazzo rischia di poter incassare molti più soldi adesso grazie all'utilizzo dei social, se li sfrutta bene, piuttosto che col contratto che ha con la sua squadra attuale di club. Questo è il paradosso, vedete? Il potere, il grandissimo potere dei social. 5,2 milioni di follower in meno di 24 ore. Ma pazzesco!

Ricky Martin è un altro che è strettamente, fortemente legato ai campionati del mondo di calcio. Nel 1998 fu sua la canzone ufficiale, no, dei mondiali di Francia, vi ricordate? La Copa della Vida, mentre si sta chiacchierando un po' sull'esordio della Spagna, che è un po' sorpreso in tanti, ma ci sta, alla fine i grandi favoriti la prima partita spesso e volentieri la steccano. Basti pensare, senza andare troppo in là con gli anni, alla scorsa edizione del mondiale, dove l'Argentina perse la prima partita contro l'Arabia Saudita e poi ci ricordiamo tutti com'è andata. La stessa Spagna, e noi in Svizzera ce lo ricordiamo bene, nel 2010, l'anno in cui vinse il mondiale, perse all'esordio contro la Svizzera 1-0. Vi ricordate il gol di Gelson Fernandes, che ci fece sperare, nutrire grandi prestazioni, poi grandi risultati, poi però purtroppo non andò benissimo, mentre per la Spagna invece, complice quel primo passo falso, poi avevano iniziato la loro marcia verso il trionfo finale. Per cui, ecco, mai dire mai, c'è stata una grossa sorpresa ieri, ma questo è un po' forse il bello del campionato del mondo di calcio, perché si diceva dopo le prime partite che il livello è basso, che si sono qualificate squadrette, che non sono professionisti, eccetera eccetera. Invece il piccolo Capoverde, 500.000 abitanti, la nazione, lo stato di Capoverde, ferma il colosso e grande favorito, la grande favorita Spagna. E il portiere della Spagna, di Capoverde, nel frattempo si è guadagnato 5 milioni di follower. Andando avanti così, arriverà entro la fine della giornata, arriverà tipo a 7-8, secondo me. Rischia veramente di toccare delle cifre importantissime. Lui potrebbe adesso smettere di giocare a calcio e concentrarsi sulle contrattazioni e le sponsorizzazioni all'interno del mondo dei social, per vivere di rendita per i prossimi anni. Alicia intanto con Anderson .Paak, questa è nuova, è Can't Get Enough.

esse all'ascolto, di dare una svolta alla nostra mattinata, a svegliarci, tirare fuori un po' la paglia da prepararci, fare la, magari sia di corsa sia di fretta, bisogna guadagnare tempo e quindi serve la giusta colonna sonora. Questa è per voi!

Sony, l'energia, vi siete svegliati bene, eh? Ottimo, allora missione raggiunta. Lasciate che vi godiate questo good times, eh?

Gali con le sue, con il suo Good Times. Era il 2020, ha già 6 anni questa canzone, sembra uscita letteralmente ieri, per ora questo è il classico indicatore del tempo che trascorre velocemente. Allora, trend per la serie trend di TikTok virali in questo momento, o perlomeno nell'ultimo periodo, c'è su tutti uno che potreste fare tranquillamente anche voi questa mattina quando vi recate in ufficio, sul lavoro o comunque dove dovete andare. Soprattutto se non andate in macchina, quindi se usate i mezzi, se andate col bus, cioè, o col treno, ci state ascoltando dalle cuffiette. Il nuovo trend è la main character walk, è uno dei trend più virali sul social in questo momento, e l'idea è molto semplice, come si evince dal titolo. Se masticate l'inglese, main character è tipo protagonista, quindi protagonista, la camminata del protagonista di un film in questo caso, solo che in questo caso appunto il film è la nostra vita. Non serve farlo in modo perfetto, come funziona innanzitutto la main character walk? La passeggiata può essere, potete scegliere voi il tenore, può essere lenta, veloce, interrotta, ma anche improvvisata. L'importante è muoversi in una maniera in cui vi faccia stare bene. Perché farlo? Perché questo trend pare che, secondo gli psicologi, e quando lo dicono gli psicologi, chi siamo noi per contraddire, questo trend, questa camminata aiuta a sentirsi più sicuri, perché il punto non è piacere agli altri o creare conferme, ma concentrarsi esclusivamente su noi stessi. Le ricerche dimostrano costantemente che le persone che si considerano protagoniste attive della propria storia ottengono risultati migliori in termini di salute mentale e possiedono una maggiore resilienza. Queste sono le dichiarazioni di Duygu Balan, noto psicologo, notissimo psicologo, per chi appunto non lo conoscesse. Come funziona? Altri segnali: durante la passeggiata guardate avanti, tenete le spalle dritte, lasciate da parte il vostro telefono cellulare. Questo aiuta a staccarsi dai social, osservare ciò che vi circonda, ma soprattutto migliorare postura, sonno, addirittura il sonno e le relazioni sociali. La camminata da protagonista può anche quindi fare bene al corpo e alla mente. Mi raccomando, atteggiatevi belli spavaldi questa mattina quando andate in ufficio. Fate vedere che siete i protagonisti assoluti della vostra vita, eh? Mi raccomando, main character walk.

Georgia Meek, in arte solamente Meek, con la sua Beautiful Freaks, uscita anche questa da poco, appena scelofanata.

Oggi facciamo la gioia degli amanti del rap e dell'hip hop perché è un giorno importante. Sarebbero stati oggi 55 anni per Tupac. Ebbene sì, tra poco ascolteremo una delle mie canzoni preferite di sempre, adoro, Changes, che appunto tra poco faremo partire. Tupac Amaru Shakur, così è stato ribattezzato poi dalla mamma, attivista delle Pantere Nere, in omaggio al leader rivoluzionario Inca Tupac Amaru II. Cresce tra Harlem, Baltimora e la Bay Area, quindi poi studia teatro, danza e poesia alla Baltimore School of the Arts, prima di buttarsi con grandissimo successo nella musica. Poi divenne anche attore, ebbe anche delle ruolo come attore, e purtroppo lo ricordiamo, il 7 settembre del 96 venne colpito da più proiettili in una sparatoria a Las Vegas dopo un incontro di Mike Tyson, e morì in ospedale 6 giorni dopo la sparatoria a soli 25 anni. Rimane assolutamente considerato uno degli artisti più influenti della storia dell'hip hop, capace di unire nel corso della sua carriera generi come il gangsta rap, la critica sociale, ma anche brani molto introspettivi. E quindi, signore e signori, per voi Changes, pezzo clamoroso.

Chissà cosa sarebbe potuto diventare, anzi già lo è, già lo era diventato nonostante la giovanissima età, Tupac, che abbiamo appena ascoltato insieme a Talent e la sua Changes, brano che appunto riprende il giro di piano di The Way It Is di Bruce Hornsby, che avete sicuramente riconosciuto. Simone ha scritto un messaggio giusto allo 079 873 8073. Buongiorno Nico, eccolo quello che è il brano pirata di oggi per me: Tupac, volume a manetta e pelle d'oca. Grazie! Ma grazie a voi, amiche e amici, per l'affetto che ci dimostrate nonostante i momenti che non vi piacciono, tipo il brano pirata. Rimanete comunque fedeli alla vostra radio del cuore. Ottimo, per voi Ligabue adesso, Questa è la mia vita, era 2002. Buongiorno.

0: Le schitarrate del Liga, questa è la mia vita. Tra l'altro faceva parte anche della colonna sonora del suo secondo film, uscito proprio in quell'anno, nel 2002, da 0 a 10. E da 0 a 10 anche noi voliamo al momento dell'oroscopo per la giornata di oggi.
1: L'oroscopo.
0: Martedì 16 giugno, amiche e amici dell'Ariete, giornata dinamica, evita discussioni inutili, non tutte le battaglie meritano di essere combattute, questa è una grande verità. Toro, piccole soddisfazioni, soprattutto nei rapporti personali, lasciati sorprendere da chi ti sta vicino. Gemelli, creatività in crescita, ottimo momento per proporre idee, qualcuno potrebbe notarti più del previsto. Cancro, bisogno di sicurezza, avvicinati alle persone care, non temere di chiedere supporto. Leone, energia alta, giornata favorevole per metterti in mostra il tuo carisma, oggi sarà contagioso. Vergine, precisione premiata, qualcuno nota il tuo impegno, continua così senza cercare conferme immediate. Bilancia, il dialogo risolve tensioni, basta poco per ristabilire l'armonia, eh? Scorpione, qualcosa cambia, segui l'istinto, non avere paura di rompere gli schemi. Sagittario, voglia di evasione, pianifica qualcosa di nuovo, anche un piccolo cambiamento fa bene. Capricorno, giornata produttiva, ma non trascurare il riposo, il corpo chiede attenzione. Acquario, incontri stimolanti, una persona oggi potrà accendere nuove idee. Infine i pesci, attenzione ai segnali, qualcosa ti parla chiaramente, non ignorare le sensazioni profonde. Altro compleanno in musica da festeggiare questa mattina, sono 36 anni per John Newman, cantautore britannico nato nel Settle, nel North Yorkshire, Inghilterra, una delle voci soul pop più potenti e più note del panorama musicale britannico, e non solo, questa è la sua hit del 2013, era Love Me Again. No, tanti auguri. Left your heart tone. Is that what devils do?

0: un'altra cosa che ci fa capire il tempo che passa, che più, praticamente tutti i calciatori nominati in questa canzone ormai sono ritirati, sono andati in pensione, perché alla fine parliamo di 14 anni fa mi è uscito così, Rosy, che te devo dire? 14 anni, e che devo fare?
1: Radio televisione. Sembri quegli anziani sedute sulle panchine.
0: Esattamente.
1: Bellissimi paeselli estivi, no?
0: Esatto, proprio quella roba lì, è l'immagine che volevo dare. Le 7 e un minuto, buongiorno, cara Rosy, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Com'è stato il tuo tragitto per arrivare fino qua?
1: Controverso.
0: Controverso è una bella parola.
1: Sai quando la legge di Murphy funziona, che è una meraviglia, no?
0: Sì.
1: Si accumula, tu magari sbagli di 3 minuti la partenza.
0: Esatto.
1: Ed è tutto un crescendo, non so se succede anche agli ascoltatori.
0: Succede, fidati che succede. Ma non è questo non ti fa capire quanto è meravigliosa la vita?
1: Sì, che
0: bastano 3 minuti e ti va tutto a rotoli.
1: E puoi scegliere se essere il Mahatma Gandhi o partire in un delirio.
0: No, io 9 volte su 10 parto del delirio. Ecco. È sempre bello, però sfogarsi fa bene. Rosy, grazie, ti sentiremo ancora tra pochissimo per la lettura delle ultime notizie. Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Come detto, le notti tropicali sono lì, appollaiate sul trespolo, tra poco saranno protagoniste, ma abbiamo ancora oggi e forse domani di tregua. Per oggi sarà ancora soleggiato con nuvolosità media, ad alta quota sarà invece a tratti densa, poi del pomeriggio occhio perché è possibile anche lo sviluppo di qualche cumulo con verso sera un rovescio temporale isolato, non escluso, con le temperature massime che oggi si attesteranno e si aggireranno intorno ai 24, ma troppo poco, impossibile dai, 24 è inverno. Per quanto riguarda il traffico, non è arrivato ovviamente il bollettino di Via Suisse, per cui deduco che si circoli senza disagi su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. In caso contrario invito voi che ci state ascoltando in questo momento, che siete direttamente coinvolti sulle nostre strade, ad avvisarmi se invece c'è qualcosa da segnalare. Potete farlo mandandomi un messaggio allo 079 873 8073. E adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.

0: 3 News.
1: E dunque buongiorno a tutti, le 7:02 minuti, battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Parlamento vuole più chiarezza sulle conseguenze finanziarie. Il consigliere federale Albert Rösti non è deluso, non è una sconfitta politica, ha detto. L'Ucraina, l'Iran, il commercio internazionale, questo è il copioso menu del G7 di Evian, dove ieri sono arrivati, tra gli altri capi di Stato e di Governo, i presidenti statunitense, ucraino, Trump e Zelensky, e anche la Svizzera potrà trarne vantaggi politici e diplomatici. In Ticino le valli devono poter approfittare di più dei proventi dello sfruttamento idrico, lo chiedono due iniziative parlamentari di PLR e Centro, si parla di 5 milioni di franchi l'anno. E poi andiamo ai mondiali di calcio, dopo le goleade è arrivata una serie di pareggi.
0: Rete 3 Sport.
2: Dopo le goleade di Germania e Svezia, ben 4 pareggi ai campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Le due partite andate in archivio la notte scorsa a Miami, o al Miami Gardens meglio, 1-1 è finita tra Arabia Saudita ed Uruguay. A Los Angeles 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, un risultato questo che in pratica condanna le due squadre inserite nel gruppo G, quello di Belgio ed Egitto, che in serata ieri hanno pareggiato 1-1 a Seattle. Il quarto pareggio lo ha firmato invece una deludente Spagna, bloccata sullo 0-0 da Capoverde. Oggi, a proposito di Big, alle 21 è il momento della Francia, che debutterà contro il Senegal.
3: Buongiorno.
4: Ma certo! Ma certo che siamo sintonizzati. Di nuovo buongiorno a tutti da Nico, amici, ma soprattutto amiche. Le 7:05 minuti di questo martedì 16 giugno, ormai siete belli avviati, belli lanciati, la vostra mattinata è già nel pieno dello svolgimento di tutte le vostre attività, per cui è sempre bello essere in vostra compagnia mentre vi lavate i denti, mentre siete in doccia, mentre siete nel traffico, mentre fate colazione, insomma tutte le attività mattutine che si fanno. Gli ultimi 25 minuti circa da trascorrere, come sapete, in mia compagnia, poi arriverà Balmelli. Giocheremo tra pochissimo, verso le 7:20, lo sappiamo. Abbiamo inannellato una serie di 2 vittorie consecutive ad ABC per quanto riguarda il nostro gioco. Venerdì si è vinto, ieri si è vinto. Speriamo di andare avanti, sarebbe interessante poterlo fare anche oggi. Vedremo! Passo alla volta, però prima con gli Smash Mouth a casa.

0: Nico, di a Rosy che, come diceva il mio oroscopo stamattina, non tutte le guerre vanno affrontate. In macchina, specialmente nel traffico, anche tu cerca di trovare il tuo Mahatma Gandhi
1: impossibile.
0: Di te.
1: Riferirò a Rosy il tuo messaggio, caro Dome, ma per quanto riguarda il sottoscritto è una battaglia persa quella di dirmi di rimanere rilassato al volante. È una cosa che più persone mi hanno detto nel corso della mia vita, ma non funziona. Io perdo mi si disconnette completamente il cervello di fronte a dei comportamenti inappropriati alla guida da parte di altre persone, ma perdo completamente la brocca, cioè ho un'altra personalità, divento letteralmente un'altra persona 9 volte su 10, molto sgradevole per chi è in macchina col sottoscritto, perché non connetto più. Ma non è che, cioè, sono un pirata della strada, anzi tutt'altro. Io penso di considerarmi un discreto guidatore che rispetta le regole del codice stradale, anche educato nei confronti degli altri automobilisti. Non sopporto l'arroganza e chi si comporta male e chi si guida male e eccetera eccetera eccetera, per cui perdo letteralmente, cioè vado veramente fuori di testa. Sono il primo a riconoscere che in molte occasioni ho overreacted, cioè ho reagito sicuramente oltre il limite. Però ragazzi, io non so se a voi succede, ma non posso farci nulla. Sono delle cose che, se io dovessi fare una classifica delle cose che mi fanno andare più in bestia di tutte, al primo posto, ma per distacco, c'è la gente che non sa guidare e che si comporta ed è prepotente e arrogante sulle strade. Cioè veramente vado ai matti, letteralmente. Spero di non essere solo.

Le ha le caratteristiche da hit estivo e da tormentone? Non lo so, ma anche il ritornello che rompe le scatole. C'è la musicalità, c'è il ritmo, ma manca... ma anche il ritornello che tormenta, secondo me. Era la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, arrivano i vostri messaggi di commento alla mia confessione di prima, ovvero che in macchina perdo la testa in determinati comportamenti. Francesco scrive allo 079 873 8073: quindi mi stai dicendo che 4/5 degli svizzero tedeschi, 2/3 dei ticinesi ti danno sui nervi? Potremmo riassumerla così, sì. Poi Simona scrive: ciao Nico, non sei l'unico, potresti essere mio fratello gemello. Un abbraccio da Simo. Ro dice anche un'altra cosa molto vera: la rabbia più grande per me è quando li lasci passare e non ringraziano. Ah, io in quel caso tiro fuori il finestrino, abbasso il finestrino e faccio abbasso il finestrino e dico prego comunque, e poi proseguo per la mia strada se mi beccano nella giornata cattiva. Quindi 8 volte su 10 faccio così, perché ragazzi bisogna essere gentili. Poi non raccolgo la provocazione e l'accusa dell'amico e collega Fabrizio Casati che mi scrive: non è vero che tu sei educato in auto, l'altro giorno non mi hai fatto passare, non mi hai fatto uscire dal parcheggio con la Vespa. Male male, le bugie in radio non si raccontano. Caro Fabri, innanzitutto ti saluto, ti abbraccio, ma lì è perché tu secondo me avevi avuto un atteggiamento prepotente, ecco perché non te l'ho fatto passare, non ti avevo riconosciuto, altrimenti ti avrei fatto passare solamente per amicizia e grande rispetto che nutro nei tuoi confronti. Ti sarai immesso in maniera prepotente, perché altrimenti non si spiega. No, adesso battute a parte, o sarò stato distratto oppure non ti ho visto entrare, semplicemente mi scuso così, mi lavo le mani così, facendo così. Buongiorno Nico, ti capisco, scrive anche Chris. Io non sopporto quelli che non rispettano i limiti. C'è un 1 seguito da 2-0. Ah, ok. C'è un 1 seguito da 2-0, vai a 100, non a 70. Perché vanno più piano rispetto al limite. Quanto vorrei avere il lanciarazzi al posto del fel di nebbia? È un po' esagerato. È un po' esagerato, però capisco. È un po' quel mood lì. Siamo in tanti comunque, questa roba. Mi conforta, o un po' no. Perché la domanda è: se ci si becca tra di noi con questo comportamento, cosa succede? Esplode l'universo.

0: va quello lì. Allora, spostati! Ciccio, allora! Allora!
1: Ho capito, stai calmo!
0: Non gli fai fare! Ciccio!
1: Ho capito, ma rilassati!
0: Essere aggressivo in macchina, Giacomo.
1: Sì, ma alle 6 del mattino sei già così incazzato.
0: Sì, devi essere così.
1: A mezzogiorno che cosa fai? Tiri le bombe a mano, tu?
0: Le ho preparate lì nel bauletto.
2: Esatto, ecco perché io sono cresciuto così aggressivo, perché sono cresciuto guardando gli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, e all'interno del loro celeberrimo sketch della Subaru Baracca, Giovanni descrive un po' quello che è il suo comportamento al volante, bello aggressivo, fare i fari ed essere aggressivo. Bisogna essere aggressivi in macchina, è stato il mio leitmotiv di crescita, per cui si sa che quando si è bambini si assorbe un po' tutto, e voilà, ecco spiegato il perché del mio comportamento. Ora siamo in diritto d'arrivo, sono quasi le 7:20, in leggero ritardo questa mattina, ma ci sta, ci portiamo questo minutino di ritardo all'inizio. Per voi è arrivato il momento di comporre lo 0848 030503. Per giocare ad ABC questa mattina giocheremo con la lettera N di Nico. Facile. Prima Milky con David Guetta. Here we go.

0: Non me ne voglia il duo Milky David Guetta con Just the Way You Are, ma devo sfumare, dobbiamo giocare, non abbiamo tempo da perdere, adesso vi spiego perché.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
2: ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici del valore di 100 franchi offerto da Desa Autoglass. Al telefono abbiamo Michelle. Ciao Michelle, buongiorno, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, come detto, vedi che ho anche sfumato prima la canzone, perché Michelle, dovete sapere, amiche, amici all'ascolto, che è in macchina con la figlia, che si chiama, che così la salutiamo,
3: Amanda.
0: Ciao Amanda, allora non facciamo perdere tempo né a te soprattutto, ma anche alla mamma, perché sta per arrivare il bus che ti porta a scuola. Abbiamo pochissimi minuti, giusto?
3: Giusto, sì.
0: Ecco, per cui di corsissima giochiamo, dobbiamo arrivare a 12, avete 45 secondi di tempo, mi raccomando il passo se non la sapete. Partiamo?
3: Sì.
0: Dai, allora 3, 2, 1, con la N si fa alla cravatta.
3: Nodo.
0: Punto vendita, bottega.
3: Negozio.
0: Agitato, inquieto.
3: Nervoso.
0: Sette con Biancaneve.
3: Nani.
0: È toppo con raffreddore.
3: Naso.
0: Solcare i mari.
3: Navigare.
0: Canzoncina per dormire.
3: Ninna nanna.
0: Alle prime armi.
3: Passo.
0: Acquazzone.
3: Naufragio.
0: La moglie del figlio.
3: No. Nuora.
0: Il gioco in cui ci si nasconde.
3: Nascondino.
0: Aristocratico.
3: Nobile.
0: La cattedrale di Parigi.
3: Notre Dame.
0: Dar da mangiare.
3: Nutrire.
0: Sì, ma certo che sì. Complimenti, ce l'abbiamo fatta. Allora,
3: magnifico.
0: Sull'acquazzone mi hai detto naufragio, te ne ho fatta dire una in più.
3: No, poi ho sbagliato.
0: Esatto, era nubifragio, ma il senso l'avevo capito. Comunque ce l'abbiamo fatta, te ne ho fatta una in più per non sbagliarci e siamo arrivati a 12. Bravissima Michelle, complimenti, per cui di corsissima ti chiedo di rimanere lì al telefono che vengo a prendere i tuoi dati così possiamo spedirti tutto, ok?
3: Vorrei dire bravissima anche mia figlia che mi ha suggerito molto sottovoce.
0: Fantastica, grande Amanda, allora fate a metà col premio, mi raccomando,
3: Lo faremo.
0: Dai, rimani lì che adesso vengo a prendere i dati. Ciao e grazie mille, buona scuola, cos'è il penultimo giorno?
3: Ultimo per
0: ultimo,
3: lei.
0: Ultimo, evviva, allora ecco perché è bella serena e contenta, la sentivo squillante dalla voce. Ottimo, ciao, buona giornata.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.

0: panino al salame adesso pagherei cifre considerevoli, eh.
1: Penso avresti fatto la battuta, si parla di panino al salame.
0: Ah no,
1: arriva il salamone.
0: No, lo sai, mai mai, non potrei mai dire una roba del genere.
1: Buongiorno Nick Saldagna, sono un po' in anticipo, scusa,
0: sì.
1: ti lascio chiudere.
0: Ma
1: so che avevi carne al fuoco.
0: Anticipo, ma non ho nessuna carne al fuoco.
1: Come anticipiamo
0: il tuo ingresso? Buongiorno,
1: no, con calma, no. Ero qua a collegare il mio compio.
0: Fatturalo all'azienda questi 3 minuti in più. Ti do il permesso.
1: A ci picchia. Senti, stavi parlando di guida?
0: Stavo parlando di guida, complice anche una chiacchierata che feci con Rosy prima della lettura del notiziario, che ha detto, no, che la serie,
1: sentito,
0: a causa di alcune vicissitudini, rischiava di arrivare in ritardo questa mattina perché trovava gente che per la legge di Murphy tutto. E poi da lì siamo rifiniti a parlare di comportamenti di gente alla guida che ci fanno innervosire.
1: Bisogna partire prima, ragazzi, no Nico?
0: Sì, no no, ma questo non è legato al discorso del ritardo, hai ragionissimo, il mio era legato al discorso di poi si è allargato al comportamento di alcuni automobilisti.
1: Adesso la chiudiamo perché vogliamo tenere bassissimi i toni.
0: Lo vedi la vena che mi si sta ingrossando già?
1: No, ma appunto devi stare molto tranquillo. Poi tu frequenti un tratto poco trafficato che è l'asse Malcantone, esatto. Periferia di Lugano.
0: Esattamente.
1: E quindi si può anche capire che ti girino un po' le scatole.
0: Ti ho detto del quasi record di venerdì scorso? Venerdì scorso la tratta Breganzona pura 52 minuti.
1: Però
0: non è male.
1: Sì,
0: come
1: sì, diciamo che fossi andato a piedi ci avresti messo decisamente meno.
0: Certo.
1: Allora lanciami un po' così in maniera con un po' di entusiasmo, con una brava cantante, due temini mondiali.
0: Allora è arrivato il momento di ascoltare l'inufficiale di questi campionati del mondo, care amiche e cari amici, Shakira con Burna Boy, dai dai.
1: Perché tra poco, grazie, 2 o 3 curiosità, curiosissime.

0: Sì, ci stavamo interrogando, non dice Switzerland nell'elenco delle squadre?
1: No, vabbè. È scandalosa sta roba.
0: Ci sono 700 squadre, non è che avrebbe dovuto fare tutta la canzone solamente quella.
1: No, citi una, citi tutte.
0: Più che altro è scandaloso che ha elencato una serie di calciatori che hanno fatto la storia dei mondiali e non nomina Piqué.
1: Devi sempre andare a parare lì. Suo ex marito?
0: Suo ex marito, il Piqueton.
1: Sì, ma non gioca più, non gioca più, invece Cristiano gioca ancora.
0: Sai chiamato Piqueton per quale motivo?
1: Piqueton? Non mi ricordo, dimmelo tu. Dimmelo tu.
0: Non si può dire, ci sono
1: allora
0: i bambini.
1: Cosa mi chiedi? Scusa.
0: Non lo so, pensavo.
1: Senti,
0: lo
1: salutiamo il Moreno che ci scrive stamattina da sobrio a Cavagnago, niente traffico.
0: Grande Neno,
1: ci
0: numero
1: fa piacere,
0: uno.
1: Sì, caro Moreno, che insomma i commuters che raggiungono Cavagnago e le numerose industrie di Cavagnago non stiano creando traffico. Poi abbiamo detto, vogliamo parlare di un problema umanitario che concerne i mondiali di calcio del 2026. Un grosso problema umanitario perché mio cugino, tra l'altro quello vero, non è una leggenda metropolitana, si trova proprio negli Stati Uniti con un amico per assistere alle partite della nostra nazionale. Sabato scorso mi scrive dal Levi's Stadium di Santa Clara presso San Francisco per raccontarmi appunto di questo grosso problema e mi scrive: già, Gio, ascolta, chi la birra la costa $23.
0: Oh santo cielo!
1: $23 per una birra. O 24, adesso non ricordo. Allora, poi ho trovato anche un articolo sul 20 Minuten, un articolo che conferma la questione, questo grosso problema. Al Sophie Stadium di Los Angeles, dove giocherà tra l'altro la prossima partita, la Svizzera, giovedì contro la Bosnia-Herzegovina, mezzo litro di birra costa più di $20. Allora, appunto, già a San Francisco abbiamo detto i prezzi erano quelli lì. È vero che la California è lo stato più caro degli Stati Uniti, forse.
0: California.
1: La California. Bravo, bellissima. Grazie. Battuta. E quindi 20 Minuten ha intervistato alcuni tifosi. Tale Manuel afferma: i prezzi sono assurdi, ma cosa posso dire? La si compra comunque.
0: Ma non si può tipo pagare a rate?
1: Perché cioè, è difficile guardare una partita per chi ha l'abitudine di sorseggiare tranquillamente una bibita bionda. C'hai l'abitudine, una te la puoi concedere, no? $23 dollari sono una bella pinola. Allora, i tifosi comunque si possono consolare, continuano sullo 20 Minuten. In altri stadi di questo mondiale si può trovare la birra a prezzi inferiori, tipo $19.50,
0: sì, no? Esatto.
1: Spero anche meno. Ma questo vale soprattutto per il Messico e anche il Canada in parte. Il motivo è dovuto al fatto che i costi di gestione per gli stadi negli Stati Uniti sono decisamente più alti, ovviamente. Ora, noi che allo stadio ci andiamo spesso, sei d'accordo, io e te andiamo ogni tanto allo stadio,
0: io sì,
1: soci,
0: tu non lo so.
1: Con i soci c'hai cerchi di amici, magari anche di 6 o 7 persone.
0: Sì.
1: Quando si va al bar, solitamente si chiede agli altri: tu hai una birra?
0: Certo.
1: No. Pensa se dicono tutti sì, devi tornare con 8 birre e 184 franchi in meno nel borsello. Cioè, ti costa un giro di birra lì. Ci pensi due volte prima di chiedere, tu avrebbe qualcosa.
0: Io mi farei gli affari miei, infatti. Can't touch this. Touch this. You can't touch this. Can't touch this.

0: Basta, ho un po' rotto le scatole, no?
1: No, no, è gradevole il tuo accompagnamento. Guarda. Senti, ci ha scritto il Tiz, che salutiamo caramente. Il Tiz è un giudice a livello proprio internazionale, un giudice di ginnastica artistica.
0: Ah, ok.
1: Che ci ascolta, ci fa piacere, grazie Tiz, e ci manda la foto. Lui va anche ovviamente alle gare in giro per il mondo, in particolare in Europa, a fare il giudice, quindi a giudicare i ginnasti e le ginnaste. E vedere dove fanno gli errori, eccetera.
0: Certo, certo, poi certo. Insomma, dare i voti.
1: Stabile, esatto, dare i voti. Allora il Tiz manda la foto. È stato recentemente a una gara in Slovenia, stadio sì. di Koper, dice il Tiz. E ci manda la foto di uno scontrino del costo della birra allo stadio di Koper in Slovenia. Mezzo litro di birra, pivo c'è scritto, significa birra.
0: Sì, lo
1: 3,50 per mezzo litro.
0: No,
1: che è praticamente vabbè. Un settimo rispetto al costo della birra al mondiale di calcio. Questo per dire, appassioniamoci un po' anche altri sport.
0: Però forse. Scusami, mi
1: adesso non è che voglio promuovere il consumo del.
0: No, però, vabbè,
1: se però, proprio per sbaglio devi consumato. Acquistare una birra, insomma.
0: Però il mezzo grazie litro di birra degli Stati Uniti non è proporzionato ai loro, alle loro dimensioni, cioè non è tipo un litro e mezzo per noi.
1: No, è mezzo litro, mezzo litro. Litro anche negli Stati Uniti, c'hanno i flutes.
0: Sai
1: lì.
0: Che è tutto
1: sai che c'hanno i flutes, come sì. flutes, detti flutes, però è mezzo litro, carin. E poi io voglio ricordare, anche sempre parlando di mondiali, che stasera c'è una gran partita alle 21, Nico, giocano?
0: Gioca alle 21, c'è Francia-Senegal.
1: Francia-Senegal.
0: Come nel 2002, sai che esordì anche nel 2002 la Francia col Senegal, da campione del mondo in carica, e perse.
1: Perse, attenzione.
0: Perse 1-0.
1: Partita bella da vedere, secondo me. Poi c'è Iraq-Norvegia a mezzanotte, ma soprattutto alle 3 del mattino. Sai che sono tentato di svegliarmi alle 3 del mattino perché c'è Argentina-Algeria. Sai chi voglio vedere in questa partita?
0: È l'ultimo mondiale di Messi, ci sta.
1: Ma chi se ne frega di Messi? Io voglio vedere Davide Morandi e Vlado Petkovic che consigliano, danno i consigli ai giocatori algerini su come arginare Messi.
0: Davide Morandi, ragazzi,
1: no, che spettacolo, ragazzi. Mandiamo un grandissimo in bocca al lupo
0: ma
1: a
0: certo.
1: due ticini al mondiale, Vlado Petkovic e Davide Morandi.
0: Dici che non ci stanno ascoltando, no?
2: Allora ti devi spostare un po' sulla destra e non lasciarlo rientrare, perché poi è bravo con la palla nell'uno contro uno, è molto bravo, e allora devi stare attento, ma stammi più largo su Messi, poi non fa niente, lo annulli tu.
1: Non vedo l'ora, alle 3 del mattino, i consigli di Davide Morandi.

0: Ti piace Di Dio nella piaga?
1: Divina.
0: Divina.
1: Mi piace un sacco.
0: Businessman.
1: È stata recentemente ospite al Jalapas Show, tra l'altro.
0: Chi sono?
1: Jalapas Show.
0: Non conosco. Sai che non guardo i film horror. Allora, per la serie pronostici, anzi per la serie articoli invecchiati male.
1: Sì, dimmi.
0: Ci stavo leggendo, ero sul sito di Ticino Online.
1: Autorevole testata di Ticino Online.
0: Autorevolissima testata di Ticino Online. Sì. E stavo leggendo, sai che spesso e volentieri si esprime Arno Rossini in occasione dei grandi eventi.
1: Già sentito nominare, sì. Posso salutare, ciao zio Arno.
0: Saluta Arno. Allora, stavo leggendo il suo pronostico per quella che era stata la partita di ieri, Spagna-Capoverde, no? Lui dice, cito il virgolettato, sì, contro Capoverde è una partita che non mi spreco nemmeno a commentare, tanta è la differenza di valori tra le due nazionali. Finirà sicuramente con un larghissimo successo in favore degli iberici.
1: Allora, per chi non lo sapesse, è finita 0-0, ma allora adesso qua, sì, cioè, l'Arno l'ha detta così, sai che uno che dice le cose come stanno, senza stare
0: come stanno.
1: Chiunque avrebbe dato la Spagna per vincitrice,
0: ma certo, io nel
1: con almeno 3 gol di scarto.
0: Nel
1: no?
0: pronosticone che sto facendo a casa avevo detto 5-0 la Spagna.
1: Tra l'altro io ho assistito alla partita al bar col mio amico spagnolo Paco.
0: Grande,
1: ed è stata, siamo riusciti a non soffrire troppo, però insomma è stata un po' così per la Spagna, per i tifosi spagnoli, ma ricordiamo che in occasione del mondiale del 2010 la Spagna perse la prima partita addirittura con un gol di un capoverdiano d'origine come Gelson Fernandez, e poi andò a vincere quel mondiale. Quindi non disperate, amigos españoles, se non vince la Svizzera forse può farcela la Spagna. Dimmi, leggi pure i messaggi.
0: I messaggi di Salvatore, sì. Scrive, ma non fosse solo questo, anche gli pronostici precedenti non ne ha azzeccata una.
1: Sono tutti bravi. Beh, il gioco dei pronostici è sempre una lotteria, cioè bisogna tirare giù il cappello chi ha il coraggio di buttare giù.
0: Sai
1: i
0: chi
1: risultati.
0: Mi ricorda
1: quando finisce Francia-Senegal stasera?
0: Allora,
1: domani...
0: Sì, Francia-Senegal secondo me finisce 2-0 per la Francia.
1: Ok, domani prendiamo questo estratto.
0: Sai un altro che sbaglia tutti, sì, i pronostici? È il nostro amico Nicolò Casolini, ne avesse azzeccato uno.
1: Ah, ma certo, capofila. Magari proviamo a recuperarlo per domani per chiedergli due informazioni sulla nazionale in vista dell'avvicinamento alla seconda partita, quella contro la Bosnia. Tra poco ti parlo dei gemelli digitali, ti dico solo questo: i giocatori in questo mondiale non sono in campo, non scendono in campo da soli.
0: Oh, bella, sembra interessante.

0: la voce potentissima della nuova frontwoman del Linkin Park.
1: E noi ringraziamo Linda che condivide con noi un'immagine, un video meglio, di un concerto di Linkin Park, andata recentemente, credo, a vederli.
0: Sì, non okay. riesco a capire. Ah, sembra l'Allianz Arena di Monaco, tratta. Così a naso.
1: No.
0: Dagli spalti sembra l'Allianz Arena di Monaco.
1: In realtà sì, possibile. Senti, torniamo noi e sì? andiamo, ci avviciniamo alla chiusura del discorso mondiali. Volevamo parlare di gemelli digitali, perché in vista del torneo tutti i giocatori che stanno giocando adesso al mondiale sono stati sottoposti a una scansione a 360 gradi e ad alta risoluzione realizzata da un partner del mondiale che è Lenovo, e i dati sono stati caricati nel sistema che poi rileva le varie infrazioni, LOC-EYE, l'occhio d'aquila.
0: LOC-EYE,
1: dove sostituiscono quegli avatar generici usati finora per il fuorigioco e altre funzioni del VAR. Per farti capire la precisione, Art Hu, che è un responsabile di Lenovo, spiega che in queste scansioni definiscono la forma del corpo, il tono muscolare e persino il numero di scarpe con lo scarto di 1-2 mm.
0: Pazzesco.
1: Cioè, è proprio un gemello, un vero e proprio gemello digitale, dice Hu, che rispetto a un avatar standard, quello che si usava prima, è un salto enorme in termini di precisione. E ciò richiede chiaramente questa precisione, anche solo di 1-2 cm in più, richiede un'enorme energia di calcolo in più, no? Per il famoso algoritmo.
0: E beh, te credo.
1: Però ecco, poi non so se hai presente o chi ha visto già delle partite del mondiale, ha presente delle immagini replay che sembrano prese da dentro il campo, però ovviamente non c'è l'omino con la cinepresa dentro il campo
0: che
1: filma. E in parte sono quelle dell'arbitro, ma ci sono anche a mezza altezza, e probabilmente c'è anche l'aiuto, sai che c'è anche lo sponsor sotto di questa marca di
0: sì, nota abbastanza,
1: questa azienda
0: nota,
1: tecnologica,
0: esatto. Ma ragazzi, così. A me tra l'altro fanno
1: i gemelli digitali,
0: oltre ai gemelli digitali mi fa riderissimo l'arbitro, non so se avete mai notato quanta roba ha addosso l'arbitro.
1: Sì, è vero, praticamente è un robot.
0: C'ha la telecamera poi sotto le spalle,
1: la telecamera dell'arbitro è una cosa bellissima, spaziale, quando fanno vedere le immagini.
0: No,
1: questo veniva già
0: nausea.
1: Fatto nell'hockey, tra l'altro, uno sport molto più avanti.
0: Sport
1: dai che balliamo un po', eh.

0: col pasito bailado regalatoci da Roy Paci con Aretusca, defendemos la alegría, siempre comunque defendemos la alegría, e qualcuno al mondiale. E chiudiamo definitivamente il capitolo. Difende anche l'educazione, le buone maniere.
1: È diventata una bella costante quella dei tifosi giapponesi.
0: È un rito, esatto, che si ripete durante i grandi eventi sportivi, ovvero i tifosi giapponesi che al termine dell'incontro della loro squadra raccolgono il rut dagli spalti. Fa parte della loro cultura, spiega una tifosa, e è rispetto per tutti. Lo trovate questo video su RSI Sport. Ovviamente seguite RSI Sport su Instagram, perché ci sono tanti contenuti interessanti e carini come questo. Cioè, dopo la partita non te ne vai fuori dalle scatole così. La tua birra l'hai pagata $23 e stai lì e ti tiri su anche il bicchiere, va bene?
1: Giustissimo, viva i tifosi giapponesi. Tra l'altro io ho già capito qual è un'altra squadra che potrei tifare oltre a quelle che tifo.
0: Sì, ci sono. Per che motivo?
1: La Norvegia.
0: Per che motivo? Ripeto.
1: Allora, soprattutto perché...
0: Non andarmi sul superficiale. Adesso già dove andrei a parare.
1: No, beh, okay. Quello è sicuramente un fattore che influisce. Dai, beh, però dai, allora, uno, la foto di squadra che hanno fatto in vista del mondiale, non so se l'avete vista.
0: Travestiti da Viking.
1: Tutti vestiti da Viking, eccezionale. E poi per il loro modo di tifare, che hanno in mente che qualche anno fa era diventata famosa l'Islanda per il Geyser Sound.
0: Sì.
1: Adesso la Norvegia, i tifosi della Norvegia si stanno distinguendo per il Viking Row. Praticamente simulano la vogata delle tipiche imbarcazioni norvegesi. Tutta la curva della Norvegia fa. E
0: è
1: vai
0: vero.
1: Dietro con le mani, sono bellissimi,
0: quelle gomitate
1: da vedere.
0: È vero, dai, quindi Viking Row, scritto R-O-V-I-D-O-P-I-A, giusto?
1: Sì, esatto. Se volete vi mando il video, scrivete
0: molto bene, grazie.
1: Bello da vedere.
0: Grazie. Non scrivete Vikingo se volete vedere quel video.
1: Non mi liquidare via così.
0: No, non ti liquido così, dobbiamo ascoltare un brano e tra poco ritorna Rosy e ci aggiorna con l'informazione. Noi invece vi diremo qualcosa su traffico e meteo. Però intanto voglio cercarmi sto video dei vichinghi che
1: bellissimo.
0: Che rema, che vogano.
1: Bellissimo. È emozionante. Forza Norvegia. Eia Norge.
0: È un tifo veramente tanto in voga.
1: Sì. Bella, l'ho capita adesso, scusami.

0: you.
1: Cos'è questo?
0: Tum, tum, you.
1: Spettacolare.
2: Sono i tifosi norvegesi, è bellissimo.
3: È stato posseduto da
2: forza
3: un vichingo.
2: Forza Norvegia.
1: È un po' norvegese dentro, Nico. Sai che ama anche il clima nordico, eccetera.
2: Sì,
1: solo dentro, perché fuori sembri più sul Mediterraneo, diciamo, zona Lugano.
2: Sì, esatto, al Carnagione olivastra. Io sarei dovuto nascere in Scandinavia.
1: Scandinavia, invece pensa a te, di essere nato a Baden.
4: Radio televisione
2: nella ridente Baden.
1: Sono le 8 in punto. Buongiorno a tutti. A tutte quante da Nick Saldagna.
2: E da Gio Sbalmelli ci ha raggiunto anche Rosy.
4: Rete 3.
1: Ciao, sì, buongiorno. Sentiremo.
3: Posso dire buongiorno anche da parte mia?
2: Certo, devi.
1: E io meteo? Vi dico qualcosa, sì, sul meteo, sul tempo previsto per oggi. Allora, vediamo un po' per martedì 16 giugno, abbastanza soleggiato, con nuvolosità media e alta quota, tratti densa. Nel pomeriggio poi sviluppo di alcuni cumuli, verso sera un rovescio o temporale isolato non escluso. A basse quote temperatura massima attorno a 28 gradi.
2: Sì, bravi quelli che ricordano la serie Vikings. Tu l'hai vista la serie Vikings, immagino?
1: No, paura degli horror, non l'ho vista, però ho già visto che ho già mandato la sigla del traffico. Sheila, attenzione, ci avvisa che sulla Nüfenen c'è traffico creato da Stambecchi.
2: Oh, pori. Ma sono
1: camos,
2: sono
1: camos, non vedi che sono camos?
2: Non vedo la foto.
1: Sono camos.
2: Ok, guarda. Perfetto.
1: Non la vedi?
2: Sì, giusto. Ma certo.
1: Se no, altrimenti
2: traffico invece viene segnalato, è anche abbastanza importante, sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da Caslano verso Bioggio su più tratti e anche da Gravesano verso Manno. Adesso con Rosy Nervi torniamo ad aggiornarci con le ultime notizie.
4: 3 News.
3: Battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Parlamento vuole più chiarezza sulle conseguenze finanziarie. Il consigliere federale Albert Rösti non è deluso, ha detto: non è una sconfitta politica. Ucraina, Iran, commercio internazionale, questo il copioso menu del G7 di Evian, dove ieri sono arrivati tra gli altri capi di Stato e di Governo i presidenti statunitense e ucraino Trump e Zelensky. Anche la Svizzera potrà trarne vantaggi politici e diplomatici. In Ticino le valli devono poter approfittare di più degli proventi dello sfruttamento idrico, lo chiedono due iniziative parlamentari di PLR e Centro, si parla di 5 milioni di franchi l'anno.

0: Bella la scelta di Ballet Dancer per iniziare quest'ora.
1: Fantastico, con i Twins.
0: Eccezionale.
1: Un brano che risale a 43 anni fa praticamente. Sì.
0: Fresco, celofanato.
1: Più o meno. No, tra poco ascoltiamo musica nuova, e come, che arriva dalla Gran Bretagna. Prima però, sempre dalla Gran Bretagna, arriva Keir Starmer.
0: Il primo ministro.
1: Bravo, il primo ministro inglese, che ha annunciato una svolta che è destinata sicuramente a far discutere. Vogliamo discuterne anche qua con voi stamattina, io un po' con te, ma soprattutto anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori. L'hai già data?
0: No, però è una roba interessante.
1: L'idea di Keir Starmer è di vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni.
0: Giusto.
1: Con l'obiettivo, ovviamente, dichiarato, di proteggere bambini e adolescenti da contenuti dannosi, cyberbullismo e meccanismi che incentivano un uso compulsivo delle piattaforme, che sono dei problemi reali e, insomma, molto importanti, assolutamente. La domanda è: questo è il modo giusto di affrontarli, questi problemi? Cioè di vietare ai minori di 16 anni l'utilizzo di social?
0: Sì, via tutto.
1: Ecco, il piano riguarderebbe, per citarne alcuni, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, su cui passiamo le nostre giornate io e te, caro Nicky, tra l'altro.
0: Sì, ma noi per lavoro.
1: Resterebbero esclusi servizi di messaggistica, cioè WhatsApp e Signal, che usano tanto da quelle parti, non sono esclusi a questo band, a questo divieto. Chiaramente, appunto, fa molto discutere, proprio perché ci si chiede: è la cosa giusta vietare? Perché in Australia è stata fatta un'esperienza analoga, introducendo restrizioni simili, hanno vietato l'utilizzo ai minori, e una parte dei ragazzi comunque riesce ad aggirare il problema, perché sai che i ragazzi e le ragazze di una certa età sono sempre più avanti di noi politici che introduciamo questi divieti.
0: Diciamo che un modo lo trovano sicuramente. Tra l'altro è interessante perché il Regno Unito, oltre a questa cosa, penso che anche nel Regno Unito hanno cominciato a non vendere più sigarette a quelli nati dopo un certo anno. Hanno questa bella politica abbastanza severa sulle nuove generazioni.
1: Su certe questioni non si scherza. Ma noi vogliamo fare il momento controcorrente. Come la pensate voi? È giusto vietare minori di 16 anni il
0: Jack Savore? I social. Sì o no? Linee aperte, chiamate, confrontatevi.

0: grande Giacomino, uno di noi, eh?
1: Certo, certo. Grande Jack, grazie. Questa è la più recente, il più recente dei suoi successi. E noi torniamo in tema con. No, prima di tutto dobbiamo fare gli auguri a Danilo. Facciamo gli auguri a Danilo, che ci ha svelato che oggi è il suo compleanno.
0: Auguri, Dani!
1: Tanti auguri, Danilo, evviva!
0: Tanti auguri, tanti auguri!
1: Poi parlavamo di insomma del mondo di internet, smartphone, e l'idea di Keir Starmer, premier inglese, di vietare ai minori di 16 anni l'utilizzo dei social media. E c'è, o alcuni di essi, c'è Katie che dice: io vieterei internet ai ragazzi finché non sono capaci autonomamente a cercare quello di cui hanno bisogno in una biblioteca e a leggere una cartina. È chiaro, Katie, che è sempre bello pensare di poter partire dalle basi,
2: ma quello non sono capace neanche io di farlo, sinceramente.
1: Sì, no, lo so, ma la tua pigrizia, però prima o poi alla fine si beneficia tutti delle comodità dello smartphone. Qui la domanda è proprio legata alla pericolosità, perché c'è anche una pericolosità dell'utilizzo dei social.
2: C'era stata una puntata interessantissima di Patti Chiari proprio sull'utilizzo dei social con TikTok. Avevano preso questo, avevano fatto fare questo esperimento a questo ragazzo che non aveva un profilo TikTok, gli erano creato, e lui aveva iniziato a guardare una serie di video, e poi l'algoritmo, capendo su quali video si soffermava, cominciò a proporgli dei contenuti che a un certo momento hanno iniziato a switchare poi su delle robe un po'
1: certo,
2: pericolose per un ragazzo.
1: I passi sono brevi per andare a fare subire danni. Poi a volte appunto i ragazzi giovani e giovanissimi sono in realtà più avanti e più coscienti loro,
2: certo,
1: di alcuni pericoli, perché nascono così, nascono digitali, al contrario nostro. Ricordo anche che recentemente ci sono dei ragazzi giovani, giovanissimi, che hanno creato una startup per lanciare una nuova, un'applicazione, un nuovo social proprio dedicato alla Svizzera italiana. Si chiama Outzone.
2: Ok.
1: È una sorta di social che consente di mettersi in contatto per capire dove si esce, che si fa stasera, regà, quali eventi ci sono nella Svizzera italiana. E insomma, questa può essere un'idea positiva di social media, un social che ti permette poi di davvero incontrare qualcuno e magari passare una bella serata assieme. Outzone, cerca qualche informazione in merito.
2: Ma mi posso iscrivere o poi
1: giovanissimo? No, certo, chiunque si può iscrivere. Prova, cerca Outzone.
2: Adesso c'è
1: Zone.
2: Out, ma è già fuori?
1: Fuori un mese fa. Ah.

0: Mace con Salme con la Pesce, le loro cattive abitudini.
1: Esce a fine giugno l'applicazione OutZone, mi correggo, è uscito il lancio su Instagram di quest'idea. OutZone sono quattro giovani della Svizzera italiana che si sono chiesti appunto come fare per sfatare un po' questo mito secondo il quale non c'è niente, non c'è mai niente da fare nella Svizzera italiana. C'è proposta, ci sono eventi, magari tante volte non si conoscono.
0: Sai cos'è il problema secondo me degli eventi nella Svizzera italiana? È che spesso e volentieri si concentrano tutti nello stesso periodo o in alcuni casi tutti nello stesso
1: giorno.
0: Questa
1: è una tua percezione, secondo me. Sì, a volte capita, c'è il weekend lungo di turno.
0: Sabato nel Mendrisiotto c'erano 34 eventi tutti lo stesso giorno, cioè dislocateli un po', no?
1: È vero. Però vedi che c'è proposta. Con OutZone magari poi vai a sapere subito cosa c'è, dove puoi sapere chi va dove tra i tuoi amici o amiche, insomma. Adesso io vorrei chiudere con una nota, così il parzialmente scremato di oggi, con una notizia di quelle che ti fanno pensare. Sai che tengo molto agli animali.
0: Sì, anch'io.
1: E sono sempre molto sorpreso dalle notizie di contrabbando di animali. Allora, siamo in Sudafrica, all'aeroporto di Città del Capo, e un uomo viene fermato con...
0: non lo so, un canguro.
1: 150...
0: opossum.
1: Scorpioni vivi nascosti tra i vestiti nel bagaglio. 150 scorpioni, che già uno scorpione a me cambia la giornata, non so a te.
0: E fortunatamente ne incontro pochi e sono piccolissimi, quindi li prendi, ragazzi. Porti fuori e via.
1: Mamma mia. E 150 vuol dire che non è più un bagaglio, è proprio un ecosistema all'interno del tuo bagaglio praticamente. La cosa che mi colpisce è il momento della preparazione, cioè quando tu sei lì, fai la valigia, allora il mio Dante, io metto i denti, il beauty case, aspetta che metti i scorpioni.
0: Cioè, ma erano dentro un terrario, cioè in mezzo
1: a
0: Pori.
1: Cioè, a un certo punto questa persona avrà preso una valigia e pensato, allora, documenti, caricatore, magliette, arachnidi velenosi.
0: Ma poi pensa a chi magari gli ha fatto la perquisa in aeroporto.
1: No, ma infatti è pericolosissimo, infatti la fanno con i guanti la perquisa di solito, gli agenti preposti.
0: Domanda
1: vera è, ma come pensavi di passare i controlli con 150 scorpioni, sto tipo?
0: Questa è una domanda interessante.
1: Adesso, scenario 1, nessuno apre la valigia. Scenario 2, qualcuno la apre e poi la conversazione diventa molto difficile. Ha qualcosa da dichiarare? Ma solo una leggera sensazione di movimento.
0: Lì secondo me devi dire la verità. Cioè, se ti chiedo così, che sì, 150 scorpioni, allora, ride. Dai, grazie, molto gentile.
1: Grossa.
0: Vado avanti, no? Funziona.
1: Probabilmente funziona, sì.
0: Walter White insegna.
1: Ma nel 2006 ricordo un blocco non funzionò quella tecnica lì.
0: Ah,
1: insomma,
0: ok, vedi.
1: Altri animali.
0: Dipende dal contesto.
1: Altri animali in causa.

0: It's Britney, bitch. Non si può dire, ha detto una parolaccia?
1: No, hai detto che c'è Britney Spears.
0: My prerogative era il 2004.
2: 150 scorpioni velenosi vivi nascosti tra i vestiti nel bagagliaio. Questo è successo recentemente all'aeroporto di Città del Capo. Dave scrive: il problema è quando disfi la valigia e te ne dimentichi uno.
0: Questo non è bello.
2: Non deve essere una sensazione piacevole, no. Sono d'accordo, ma questo è il rischio che devono correre i
0: contrabbandieri.
2: Contrabbandieri di animalucci.
0: Ma dimensioni velenosi degli scorpioni non erano specificate.
2: Guarda, ho visto, sai che a me appaiono le foto così magari dell'articolo, mi viene già da svenire solo a vedere le foto, quindi non sono stato lì, non sono stato lì a approfondire troppo.
0: Sai che io soffro più il ragno dello scorpione?
2: Ma lo scorpione è proprio una roba che... Vabbè, ogni tanto si diventa creativi, la vita dei contrabbandieri è,
0: sì,
2: certamente, dura e difficile. Comunque ben venga che l'abbiano sgamato. Adesso abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un bellissimo brano di casa nostra. Ascoltiamo Elea con la sua 091. E poi si torna per i saluti.
0: Già!
2: Raga.
0: No, vabbè.
2: Raga, c'è Rosy che scalpita qua fuori.
0: E allora facciamola entrare.

0: strepitosa Elea con la sua 091. Insieme a lei, a Manina, ci ha preso per mano e ci ha portato alla fine di questa mattina.
1: E noi vi baciamo e vi abbracciamo caramente. Vi lasciamo nelle bellissime mani di Rosy Nervi. Vi saprà portare anche questa mattina nel mondo della psicologia.
0: Io già mi verrò a sedere sul suo lettino, lo so già che andrà a finire così.
1: Lo so che tu ogni volta sei presente. Da Nick Saldagna
0: e da Joss Balmelli un saluto, ci risentiamo domani a partire dalle 6. Ciao.

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno anche da parte mia, sono Rosy Nervi, sono le 8.30, questa è Rete 3. Diamo il buongiorno con uno dei bei successi dei Gotthard, Mountain Mama. E io vorrei dedicarlo a Marco con un pensiero, nostro collega.

Lady Gaga con Disease. Domani abbiamo l'ultima puntata con Christian Bernasconi. Se volete preparare qualche domanda da porgli, per una volta lui intervista, fa, spiega, racconta. Se domani avete voglia di fargli delle domande, di saperne di più, ce l'abbiamo a disposizione. Poi certo lo avremo a disposizione per tutti i suoi programmi televisivi, ma non lo avremo più in viaggio con noi da settembre. Insomma, deve prendere altre strade, ma insomma nell'amicizia rimarremo sempre a contatto con lui, e chissà che in un prossimo futuro, quando avrà un pochino più disponibilità, lo ritroveremo anche sulle frequenze radio. Per cui se domani volete prenderlo d'assalto e fargli tutte le domande del mondo, ve lo lascio quasi in pasto, no, lo tutelliamo un po', ma possiamo regalare

E giustamente Cristian, che mentre è in ufficio sta ascoltando Rete 3, dice: poi decido io se rispondo a tutte le domande. Certo, certo, ma non faremo soltanto domande a Cristian, domani ci occuperemo anche naturalmente di affrontare un tema un po' leggero, un tema che potrebbe stuzzicarvi, quello della moda, e magari con delle sfumature un po' più ambientali. Ma non spoilerò troppo, vi aspettiamo domani dalle 9 alle 10, ultimo appuntamento con Meglio Cardi che Mais, che poi potete riascoltare dal nostro podcast. E lui è Tiziano Ferro.

0: vi devo anticipare di cosa parliamo nel nostro spazio Pink Floyd. Io ho preparato la mia Le Corbusier per farvi sdraiare comodi, ognuno può avere accesso ai propri ricordi con grande serenità e un po' di autoironia. Vorrei portarvi a ricordare l'ansia da esami scolastici, anche perché il periodo è proprio questo e ogni tanto ti interfacci di nuovo a questo mondo, tu che sei ormai da anni, da decenni nel mondo del lavoro, ma attraverso i figli, i nipoti, i vicini di casa che vedi soffrire perché si devono rintanare con queste giornate di bel tempo in casa per studiare e immagazzinare il più nozioni possibili per riuscire ad affrontare al meglio le proprie sessioni di esame. Beh, vi invito a partecipare a questa puntata che intitoliamo Ansia da esame e tutte le prove della vita, oppure quella volta che tremavo come una foglia quando, insomma, qual è l'esame, l'interrogazione, il colloquio anche di lavoro che ricordate come traumatico ancora oggi o precedentemente vissuto come una cosa inaffrontabile, poi è stato il grande successo della vostra vita, magari avete temuto il peggio, vi siete desalivati, non avete studiato abbastanza, avete assolutamente bluffato e alla fine vi è andata bene, il sore ha fatto una standing ovation con l'esperto di turno, quella volta al liceo in cui, quell'esame orale per cui, tutta la notte quando non avevo dormito eppure, insomma, raccontatemi il vostro momento della vita, questa prova della vita che vi ha creato ansia, ansia da esame, quando tremavi con una foglia e poi com'è andata. 079 873 8073, vi aspetto sulla mia sedia psicologica a partire dalle 9 in Pink Floyd, ultima puntata della stagione. Fa ridere.
1: Sounds good, real good.

0: your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Tra l'altro, ricordiamolo, ne ha parlato già Nico questa mattina, oggi Tupac, il grande Tupac, morto nel 1996. Tupac Shakur, nato nel 71 come

Avrebbe compiuto 55 anni, ma voglio parlarvi di un altro personaggio che ha segnato la storia dell'arte nel Novecento, uno dei più grandi artisti contemporanei. Si chiama Jean-Michel Basquiat. Ve ne parlo perché la cronaca lo sta raccontando proprio oggi, anche a pagina 25 di Repubblica. Se vi siete capitati, sapete di cosa parlo, adesso ve la riassumo. Lo chiamavano, tra l'altro, Basquiat è stato un poeta ribelle, quello dei graffiti, che trasformò i muri di New York in arte da museo, e dopo una vita molto breve divenne uno degli artisti più quotati della storia. Tipico, no? Tu muori, ma non potevi apprezzarmi in vita? Vabbè, si faceva chiamare, tra l'altro, Simo, nato dalla contrazione di same old shit, che era un'espressione in slang per dire qualcosa tipo la solita vecchia storia, le solite cavolate, sempre la solita minestra. Beh, lui alla fine degli anni 70, Basquiat, il suo amico Aldiaz, scrivevano sui muri di Manhattan frasi enigmatiche firmandole così: Simo. Erano dei graffiti molto diversi dai semplici tag, però appunto facevano questi graffiti con la frase, quindi Simo as an alternative to God, o saves idiots, o for those who know. Insomma, la gente aveva cominciato a chiedersi chi fosse questo misterioso Simo, e nel mondo artistico underground di New York era diventato quasi una leggenda. E quando Basquiat e Diaz litigarono, comparve sui muri una scritta famosa: Simo is dead, è morto. Ed era il modo in cui Basquiat annunciava la fine del progetto e simbolicamente anche la nascita di lui come artista, con il suo nome Jean-Michel Basquiat. Questo era necessario per contestualizzarlo. In realtà poteva anche avere un po' una sfumatura un po' più rude questo Simo, va bene, abbiamo detto cosa significava, ma lui è diventato famosissimo e adesso vale a quadro 100 milioni di dollari. E lui, la cosa curiosa, è che prima firmava i muri di New York. Vi dico tutto questo perché c'è una gabola di cui si parla da un po' per un suo quadro dal titolo Wine of Babylon, che ha dipinto Basquiat nell'84, un'opera monumentale alta quasi 2 metri o oltre 2 metri, acquistata da Vittorio Cecchi Gori, il produttore, a New York nel 98. Lo acquistò per circa 330 mila dollari, secondo varie ricostruzioni. Era stato comprato come regalo per l'allora sua moglie Rita Rusic. E da lì nasce questa saga giudiziaria. Perché? Perché dopo la separazione Cecchi Gori e Rita Rusic litigano per anni sulla proprietà di quest'opera. Nel 2010 Cecchi Gori firma un atto con cui cede il Basquiat al suo avvocato Giovanni Nappi come compenso professionale. Nappi però sostiene di non aver mai ricevuto materialmente il quadro. Nel 2024, quindi 2 anni fa, il Tribunale Civile di Roma stabilisce che il proprietario legittimo era proprio l'avvocato Nappi, non Cecchi Gori e nemmeno Rita Rusic. Il problema è che il quadro non si trova più. Secondo le dichiarazioni riportate negli atti, quando Nappi va a ritirarlo nella residenza della famiglia Cecchi Gori, Rita Rusic gli avrebbe detto non lo avrei mai, e da quel momento l'opera sarebbe sparita dalla circolazione. Negli anni sono emerse testimonianze secondo cui il dipinto sarebbe stato visto nell'abitazione milanese dell'imprenditore Mazzaro, ex compagno della Rusic, ma il quadro non è mai stato recuperato. Un rebelot, per dirla così. E la parte quasi romanzesca è che oggi esiste una sentenza che dice chiaramente a chi appartiene questo Basquiat, ma il proprietario, riconosciuto dai duci, non può entrarne in possesso perché nessuno sa ufficialmente dove sia finito il quadro, capite? E se ne parla in una pagina ampia su Repubblica oggi. Basquiat sparito da casa Cecchi Gori, la procura voleva arrestare Rita Rusic. Questo è il titolo dell'articolo curato da Giuseppe Scarpa. Un quadro conteso, dunque, un acquirente che ne reclama il possesso, che l'avvocato l'accusa di estorsione alla produttrice. Insomma, un Ravaneri. Vediamo come andrà a finire. Pazzesco, eh?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9:01, saluto chi scrive quanto i casini per un quadro, poi ci torniamo, ragazzi, do anche il buongiorno a Nico che ritrovo. Nico, cosa faresti per un quadro? Beh, adesso vale quasi mezzo milione, voglio dire, non è che proprio...
2: Diciamo che darei sfogo a tutte le mie energie possibili pur di ritrovarlo, visto il valore.
1: Poi a sapere, pensa all'avvocato, dice, me l'hanno regalato, ma è possibile che non posso metterci mano?
2: Questa roba però ti fa girare. Allora, sarei più nervoso e molto adirato.
1: Adirato sarebbe.
2: Per non usare altre parole, sì. Perché cioè, se io so che una roba tendenzialmente potrebbe essere mia e non salta fuori, e un po' i 5 minuti potrebbero girarmi.
1: Effettivamente sì, andiamo a vedere.
3: La meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica, il 30 agosto a Bellinzona.
1: Ecco, allora il tempo per oggi, come hai detto bene tu, raggiungerà temperature di 28 gradi, abbastanza soleggiato con nuvolosità a media e alta. Da quota a tratti anche densa, con alcuni cumuli sui rilievi verso sera, un rovescio temporale isolato non escluso, vediamo chi se lo becca. Per domani le temperature raggiungeranno le massime di 30 gradi, in Alta Engadina fino a 22 gradi. Il traffico, che sembrava apparentemente abbastanza tranquillo quest'oggi, vediamo gli ultimi aggiornamenti, segnalano soltanto dettagli in Romandia e in Ticino forti rallentamenti da Caslano verso Bioggio su più tratti. Per me è tutto, ti lascio la parola a Nicole, 9:02 minuti.
0: 3 News.
2: Battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera, il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. E ora la notizia di un grave incidente avvenuto lungo la strada statale Regina in provincia di Como, con un morto e 3 feriti tra i comuni di Brienno e Argegno. 2 auto si sono scontrate poco dopo la mezzanotte. Dopo l'impatto violentissimo, una delle auto con 2 persone a bordo è finita nel lago. Stando ai media locali, la persona morta viaggiava su quest'ultima ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo prima di finire in acqua. L'altro passeggero, una donna, è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo, che è poi affondato e stata ricoverata d'urgenza. Altri dettagli non sono noti. E infine il G7 di Evian in Francia. La Svizzera tenta di sfruttare politicamente il vertice. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione Parmelin, che ha accolto i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'appuntamento più importante è atteso alla fine della settimana.
1: Io prendo ancora un disco e poi vi aspetto sulla mia sedia per fare della psicologia di gruppo insieme. Saluto Alfredo, saluto Isa, saluto

0: cara Rosy, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vediamo se qualcun altro come me ha il coraggio di ammetterlo. Io mi ricordo molto bene gli esami prima degli esami, durante e dopo non così bene, perché diciamo che sono negli esami più importanti sono andato bello ubriaco.
1: Ah bene.
0: Mi ha ripagato alla grande, perché ho passato gli esami non col massimo dei voti, ma con degli ottimi voti.
1: Davvero?
0: Sono sicuro che di questa fazione come me ce ne sono tanti. Un abbraccio.
2: Serotonina presenta
1: un modo come un altro per farsi vedere il coraggio
2: che ti cambia la giornata.
1: Va bene, grazie per questa dichiarazione di coraggio. Buongiorno anche a Mario, che però lui comincia col suo calendario filosofico del giorno per il 16 giugno. Dice: perché almeno una volta ogni tanto, anziché fare la cosa giusta, bisognerebbe fare la cosa che ci rende felici. Beh, passare un esame è sicuramente un atto che ci rende felici, dopo, durante, meno, ecco. E quindi vediamo un po' di entrare in questo ambito più o meno di esami scolastici, perché poi le prove che ci fanno paura sono tante nella vita e continuano ad esserci anche dopo la fase scolastica, la fase degli esami. Abbiamo detto, titolo di oggi: ansia da esame e tutte le prove della vita. Quella volta che ho tremato o tremavo come una foglia. Allora, qual è l'esame, ragazzi? L'interrogazione, il colloquio che ricordate ancora oggi. Vi prego, aprite la scatola dei vostri ricordi, condividetela con noi. 079 873 80 73. L'esame in cui eri convinto di andare malissimo e poi hai preso un 6 eccellente, quello della scena muta, la sorpresa di scoprire che la realtà era diversa dalle paure. E spesso non soffriamo per ciò che accade, siete d'accordo con me? Ma per ciò che immaginiamo che accadrà, la nostra proiezione nel futuro che sempre va diversamente rispetto alla realtà, ci facciamo di quelle pipe mentali assurde, di quei traumi che ci creiamo prima. Io, se volete, mi metto in campo e ve ne racconto di ogni. Cominciamo da voi, però vi prego, l'ansia che non è un difetto, l'ansia che ti accompagna e che a volte ti fa splendere, altre volte diventa il

La vasca di Alex Britti che io adoro, ho detto no dai, sarà una ciofeccata ripresa con Benji e Fede, invece è divertentissima, viva la vasca! Bene, la vasca ci fa il bagno e

fumi che poi evaporano, in modo che poi ti tranquillizzi e poi puoi affrontare il tuo esame nel migliore dei modi. Parliamo di esami oggi, visto che in tanti sono sotto esame, quindi un grande abbraccio di solidarietà per tutti i ragazzi che sono sotto esame. Arriva Jade 079 873 8073 con i vostri racconti del vostro esame orale, quella volta in cui ho fatto scena muta o quella volta in cui ho brillato che neanche Dante Alighieri nei suoi momenti migliori. Allora Jade che cosa dice? Io prima di fare l'esame sul paradiso di Dante all'Uni con il famigerato professor Fumagalli ancora un po' svengo dall'ansia. Risultato finale, dice Jade, 4,5, considerando che italiano viaggiavo sul 5,5-6, non è stato il massimo, ma è stata l'unica volta in cui sono stata super contenta, perché un 4,5 con lui significava che l'avevo alle spalle. Brava, è andata bene, grande, grande Jade. Raccontatevi i vostri esami, dai, quella volta in cui, dai, un esame orale.

0: Buongiorno a Bia, dice: con due prof di diritto peschi la domanda che non hai studiato, ma che per pietà ti lasciano ripescare un'altra domanda. Va bene, perché nella vita, aggiunge, ci vuole sempre un po' di fortuna. In realtà non ho scritto fortuna, ma la diciamo così. È vero, ci sta anche quello. Tanti scrivono del famoso famigerato esame di mate orale, quando tu non sapevi neanche la differenza tra un'addizione e una sottrazione e sei in quarta liceo. E il professore, mosso da pietà, inizia lui a risolverti la disequazione di secondo grado. Dice: sì, no, prova a far così, procedi così. Sto parlando per me. Sì, devo ancora, grande Remigio, grazie, eternamente grata a quell'esame. Praticamente, se era per me, io rimanevo lì come uno stoccafisso. Ma devo dire che a volte succedono dei miracoli. Buongiorno Nadia, dice: cara Rosy, come mi dice spesso mia figlia, anche le mie ansie hanno l'ansia ormai. Mi è sbloccato un ricordo, esame orale di matematica di quinta ginnasio. Sia il prof che l'esperto presente hanno cercato in tutti i modi di darmi l'input per rispondere e io niente, scena muta e lacrime. Oh, allora non è andato bene. Vabbè, è passato comunque l'anno, quell'anno hai dovuto rifarlo. Comunque, allora, chi è che dice? Ecco, sì, Katie dice: comunque, pure io sono andata all'esame orale con dei postumi incredibili e ho preso 5,5. Ok, cioè la sera prima mi sono annientato il cervello e il giorno dopo non avevo nemmeno la forza di farmi partire la paturnia e quello che avevo studiato forse è riemerso. Non male, non male. Buongiorno all'interno 7 che ci manda il suo audio messaggio. Lo ascoltiamo subito.
1: Ciao Bele, io e mio figlio in cat oggi a BIC e giovedì a tedesco.
0: Ulla.
1: È finito.
0: Forza,
1: sono due
0: o
1: tre settimane che sbarella completamente. Cioè, sbarella, lo vedo proprio, è completamente in un altro mondo. Porca miseria, che stress. Per quel che mi riguarda invece, io ho sempre avuto dei grandissimi blocchi verso gli esami orali e per fortuna ritiravo sulla media con gli scritti, perché infatti con l'orale mi buttavo giù tantissimo, tanto perché l'imbarazzo, la tensione, e quindi non rendevo bene assolutamente. Però per fortuna appunto con gli scritti tiravo su, questo sempre, anche l'università. E così, buona giornata.
0: È vero, lo scritto ha un impatto, l'orale ha un altro impatto. Adesso mi sblocchi un ricordo, io avevo un esame di dissertazione, forse uno dei primi che facevo a Ginevra, queste bellissime sale tipo anfiteatrini, no? Queste scalinate dove tu ti appostavi in questi vecchi banchi, e mi ricordo che dovevamo fare un'analisi su un testo secondario di Gabriele D'Annunzio, Contemplazione della morte, e ci avevano detto che si poteva uscire una volta a far pipì, avevi, non so più quante ore di dissertazione, 8 mi pare, insomma tutta una giornata lì dentro, potevi portarti una schiscetta, 2 o 3 ciugnatine da consumare durante l'esame. Io penso che sono andata in catalessi, non ho scritto niente per ore, guardavo tutti gli altri come in una specie di atto di masochismo, cioè, ma non puoi far finta di scrivere niente, ho deciso di farmi così un autosabotaggio. Ho contemplato, altre contemplazioni della morte, contemplazione della mia morte scolastica, ho guardato gli altri per ore. A un certo punto, poi, mossa dal disprezzo per me stessa, mi sono detta: boh, dai, adesso tirati assieme, tanto schifo farà schifo questo esame, prova, scrivi giù qualcosa, no? E alla fine sono riuscita a prendere 5 meno, perché mi è partito tutto un trip creativo, cioè, ma non potevo darmi da fare prima. Saluto l'allora professoressa Castagnola. Raffaella, se mi sta ascoltando, buongiorno, eccomi qua.

0: Buongiorno anche a Simone che ci manda il suo messaggio audio. Vai Simo, buongiorno caro.
1: Buongiorno Rosy, saluti. Allora. Ah, che bello, un giorno ho fatto, mi hanno chiesto il progetto per la distribuzione di un segnale radio per più punti e io lì ho detto, ma quello è il mio lavoro. Gliel'ho disegnato, gli ho fatto tutta la scelta dei materiali e dei conti e tutto e gliel'ho consegnato. Quando non l'ho preso in mano mi hanno detto... è più bello di quello che ci aspettavamo, però lo teniamo come confronto e con gli altri che arrivano o come esempio per gli studenti.
0: Che bello, ma che bravo,
1: bello, che soddisfazione, bello.
0: Bello.
1: Ci ho messo anima e cuore, però era bello.
0: Era bello, quindi questa è la tua soddisfazione, quella che ti resta. Buongiorno GF che dice, la vita è un esame continuo, fallisci, impari, ricominci, le domande sono sempre a sorpresa nella vita, ma è una sola e va vissuta in ogni istante, la vita è bella. Grazie, sei sempre super anche tu, grazie mille, un abbraccione e saluto anche la Lila. Laura.
2: Rosy cara, ti mando un abbraccione, domani parto per le vacanze per 10 giorni in Toscana, poi andrò a Lucca al concerto di Ludovico Einaudi e non vedo l'ora nella piazza e di vedere Lucca finalmente. Ti mando un abbraccio e ti pescherò durante l'estate nei... dentro Rete 3. Ciao cara.
0: Un abbraccio a te. Allora, da Lucca, niente esami, niente racconto di esami per Laura, ma ne sta facendo in continuazione, lo sappiamo. Buongiorno.
3: Ciao Rosy.
0: Ciao Oreste.
3: Come allora... stai?
0: Bene, tu? Sì.
3: Ma se parla di esami,
0: sì.
3: Mi son da 2 settimane fa a farmi le analisi che mi fa tutti gli anni del sangue, delle urine, di tutto, per vedere come sto.
0: Già.
3: E la dottoressa mi ha detto, Oreste, ma te sei in perfetta salute, te che è un fegato, te che è il fegato di un ventenne. E ho detto, dottoressa, con tutto quel che bevo è impossibile, non è che avvi sbagliato le analisi. E invece no, mi ha detto che sono in salute e che sto bene. E allora adesso sento safò, a casa e vuoi farmi l'aperitivo?
0: No,
3: ciao,
0: non
3: Rosy,
0: farmi,
3: no. Ciao Rosy.
0: Ciao Oreste, grazie.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: ricevuto un bel messaggio, ne riassumo un passaggio firmato dalla Isa meravigliosa che ci racconta il suo esame. Stiamo parlando di questo, quell'esame che non posso dimenticarmi. Isa che mi ha raccontato, insomma, di aver sempre vissuto molto male, con tantissima ansia, e spesso l'ansia non crea soltanto gli affanni o quella tensione nello stomaco che non ti fa dormire, i pensieri, ma ti provoca proprio un disagio fisico, fisiologico. C'è chi vomita, c'è chi ha il rugamento agli sguaraus, insomma tutte queste cose come sintomi Isa ce le aveva, finché un giorno, quando ha fatto la sua scuola di operatrice medicale, si dice così, che cosa è successo?
1: Sono
0: Isa?
1: Sono rimasta incinta l'ultimo anno.
0: Sì.
1: E quando sono arrivata all'esame, non mi dimenticherò mai, mi commuovo ancora adesso, non tremavo, non ho vomitato, sono entrata, ho fatto il mio esame, tutta tranquilla, con calma, e quando ho finito i docenti, che mi conoscevano da anni, mi fanno: ma Isa, come mai sei così tranquilla? E faccio: è andato bene il test? Mi fa: sì, hai finito, 5, brava, sì, come mai così tranquilla, senza vomito, senza che tremi? Perché mi aspetta l'esame più grande della mia vita, e questo mi fa ancora più paura. Diventerò mamma e non so se sarò capace, perché appunto avevo deciso di tenere Atena, di non abortire, però non sapevo cosa mi aspettava. Ed è vero, la prima volta che ti trovi in braccio sto pargolo, ecco che ti arriva l'esame più grande della vita. Devi fare la mamma.
0: Amore.
1: E sarai sempre sotto esame, negli occhi di tuo figlio. E io in quel momento ho detto: cavoli, cavoli, sì, per cosa tremo a fare? E difatti da lì adesso non ho più l'ansia. Quando devo fare qualcosa la faccio, perché devo dimostrare a mia figlia che le cose vanno fatte.
0: Sei meravigliosa, Isa, con una storia incredibile, con una profondità, una grandezza d'animo meravigliosa. Poi dice: mi rattrista solo che è massaggiatrice medicale, alla fine non mi sono diplomata per altri esami che poi non sono andati bene. Dice: ma non ho potuto accedere all'esame federale, però ho capito meglio negli anni trascorsi che non fa di me una persona migliore o peggiore se ho due diplomi o uno solo, perché comunque quello che ho imparato mi è sempre servito nella vita.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ancora il mondo. Andy dice ciao Belessi, quando arrivano quei sintomi lì dell'ansia, un vero blocco, ma poi anche da papà quando sono nati i miei figli è stata una cosa più bella di tutta la vita, e l'ansia sparisce per i tuoi esami, magari ti viene per quelli dei tuoi figli, quindi tendi a vivere anche in sofferenza per empatia le sofferenze dei tuoi figli che non vorresti mai infliggere loro, ti prenderesti a carico tutto. Se potessi, vero, genitori all'ascolto, andreste voi a fare gli esami al posto dei vostri figli, però questo non possiamo farlo. Possiamo essere di supporto, interno 7, possiamo incoraggiarli, poi a volte li vedi soffrire, li vedi lì ritirati, e questo è il percorso, non possiamo fare niente, ognuno deve affrontare, perché la vita è, come ha detto GF, fatta di esami. Isa aggiunge: quel maledetto tanto temuto voto misura solo la tua preparazione su un argomento in una specifica ora, ma mai il tuo valore come essere umano. L'esame è solo l'istantanea di un momento, mentre la tua intelligenza e il tuo potenziale sono un percorso in continua evoluzione. Solo se tu lo vuoi superare una prova, dice Isa, serve ad aprirti una porta sul futuro, non a stabilire quanto vali rispetto agli altri. Antonio ti sostiene, ha apprezzato tanto il tuo messaggio. Laura invece ha apprezzato il messaggio di Oreste.
1: Oreste, il mio nuovo mito, grande. Sai, se dovessi parlare di esami, Rosy, io ce l'ho a dicembre e sto scrivendo la tesi.
0: Sei una grande.
1: E sono a buon punto, una bella pacca sulle spalle. Ciao, cara.
0: Esatto, quello che diciamo sempre, bisogna cominciare a sostenere noi stessi. Anche Connie ha dovuto affrontare
2: ciao,
0: esami.
2: Ciao, Rosy, buongiorno. Bella. Il colloquio di lavoro che ricordo con stupore ancora, se devo dirti, è l'ultimo. Volevo a tutti i costi andare via dal posto di lavoro dove stavo, perché proprio non stavo bene, e quindi mi stavo candidando disperatamente ovunque. Cominciavo a essere un po' stufa. Quello cui sarei andata quel pomeriggio era il 14° colloquio di lavoro, sapendo naturalmente di avere tutte le carte in regola, quindi era diverse volte che mi dicevano di no, oppure che io decidevo di no per un motivo o per l'altro. E mi ricordo che quella mattina ho incontrato mia mamma per caso, gli ho detto: sai mamma, non ho proprio voglia, vedi, non ho neanche messo la giacca, oggi sono in giro col pullover e la camicia, proprio se mi vogliono mi prendono così e chi se ne frega,
0: ecco.
2: E per finire è andata bene, voglio dire, ero talmente disincantata, talmente stufa, talmente proprio scazzata, posso dirlo?
0: Certo.
2: Che sono andata al colloquio senza nessuna aspettativa, e quindi dico: tanto anche questi qua non mi prenderanno. Sono andata rilassata, sono andata senza nulla da perdere. È stato il colloquio della mia vita, probabilmente, e ho trovato un posto di lavoro con un ambiente meraviglioso. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. Buona giornata,
0: grazie. In bocca al lupo per tutti i ragazzi che sono sotto esami.

0: Ciao Rose, io credo che non si finisca mai con gli esami, perché in questa vita di oggi siamo tutti i giorni sotto esame, sotto qualcuno, qualcun altro, per una cosa o per l'altra. Quindi l'ansia ce la stanno mettendo addosso tutto sto mondo che abbiamo intorno. Ciao, buona giornata, io scendo a caricare.
1: Ciao Dome, buon lavoro a te. Che ti aggiunge? Tra l'altro credo che l'ansia di svenire diventò più forte dell'ansia di sbagliare, e ho parlato persino 10 minuti in più del dovuto, tanto che a una certa fare scena muta sono stati i professori, perché non sapevano più cos'altro chiedermi, anzi probabilmente volevano solo che me ne andassi. È molto bella questa cosa, ecco, però è la famosa post sbronza, che hai preso un 5,5, dici, quella ha tolto l'ansia, anche perché dovevo giusto ripigliarmi, come facevo a aver tempo di capire anche che non ero ancora in focus e quindi l'ansia non aveva spazio. D'accordo. Esame moto, scrive Alfredo, 1999, me ne ero dimenticato quel giorno, dovevo andare, che sfiga, ho dovuto aspettare di nuovo un mese. Ah no, non ci... ah, vedi, il subconscio ti ha fatto dimenticare la data dell'esame, perfetto, bene ma non benissimo, ok. E poi com'è andato quando sei tornato? E lì avevi già perso una possibilità. Buongiorno al mitico Diego, un personaggio fantastico. Diego, ciao.
2: No,
1: Diego,
2: in effetti ha ragione l'ascoltatrice di prima. Cosa quando parlava di tesi, che doveva fare la tesi, eh. Io ho fatto una tesi sulla tensione, quando si è tesi per i figli, che poi arriva l'ansia, e quando ti passa però una grossa responsabilità fare l'esame seguito dalla tesi, senza poi questo rilassamento per i figli quando loro devono fare la tesi.
1: Questa era filosofica, era molto filosofica. E Arci dice, ma che dici, all'età da teenager vorrei farglieli fare tutti gli esami possibili per far capire loro come funziona un po' la vita. Io mercoledì ho ricevuto la notizia che ho passato gli esami. Per il diploma, dopo tutti questi studi, dico, ma non mi sembri proprio di primo pelo, Arci? Dice, no, ah, intendevi prima mio figlio teenager, ah, d'accordo, e che ci farei fare più test e studi possibili, e io, ah, ok, hai già una quarantina d'anni, studi ancora, ti fa onore questo, per far capire anche a mio figlio che non si finisce mai di imparare. Ho appena finito il Fachmann für Wärmetechnik, complimenti quindi per il tuo nuovo successo, bravo Arci. E anche Andy, cosa ci dice Andy?
3: Poi adesso arrivano anche altri, diciamo, paturni, che poi alla fine non sono paturni, finiscono le scuole medie, iniziano gli apprendistati.
1: E già,
3: wow. Sarà un altro traguardo dove questi ragazzi inizieranno la loro vita.
1: È vero.
3: Loro fare i loro percorsi, i loro anche sbagli, perché è giusto che facciano anche loro gli sbagli che chiunque ha fatto, quando Andy, ci sono queste novità. E le auguro il meglio a tutti i ragazzi che adesso finiscono le scuole.
1: Bravo Andy.
3: E a breve inizieranno i loro apprendistati, o chi inizierà un'altra scuola. Forza ragazzi, che sta iniziando la vostra vita, e un bene per tutti voi, e per noi saranno altre paturne.
1: Altre paturne.
3: Buona giornata a tutti. Ciao bellissimi.
1: Abbracciamo tutti i ragazzi sotto esami, i loro genitori, chi sta soffrendo con voi, forza. Beh, anche agli insegnanti, che insomma hanno questa dura responsabilità di dire sì, no, dito su, dito giù. A volte si deve dare un giudizio negativo.

Sai che c'è? Che l'ansia è una pessima indovina, ci racconta: ah, farai una figuraccia, ti bloccherai, ah, tutti ti giudicheranno. E poi spesso invece l'esame va bene, nessuno ci giudica, il disastro non arriva, eppure ti distruggi giorni prima di mal di pancia. Io mi ricordo le notti insonne, a un certo punto per un esame ho detto: ma quasi quasi mi preferisco rompermi una gamba, che così almeno non devo andare, c'ho anche la scusa. Poi mi ricordo mia mamma che mi disse: adesso tirati insieme, vai a fare sto esame, la pianti. Dice: ma perché mi sento così male? Prima mi ricordo la porta davanti all'esame orale del professor Mechler a Ginevra, dico: no, non ce la posso fare. Mi ricordo ogni riga del mio maglioncino che mi ero messa per portarmi fortuna. Penso che avevo la bocca totalmente desalivata, tipo lingua cartonata alla Fantozzi. E dopo 3 secondi ho cominciato a piantare via una cotaletta, perché praticamente mi mancava di sapere anche, non so, io il codice a barre del libro che avevo letto. Mi sono beccata pure la standing ovation del professore. Vabbè, ma perché sono stata male? E poi la cosa peggiore è quando esci, è andato bene, ci metti ore per capacitartene e sei ancora lì che sei in fibrillazione da adrenalina, che vaghi come una mina vagante. E va bene, l'ansia che ci mente, lo abbiamo detto, l'ansia esiste. Perché esiste? L'ansia non è un difetto, è un nostro sistema d'allarme. Migliaia di anni fa serviva per evitare il leone. Ok, oggi il leone può essere mille cose, può essere l'esame, può essere la visita medica, il dentista, un colloquio, una dichiarazione d'amore, una presa di posizione verso un capo, un dipendente, un amico. Se l'ansia potesse parlare, che cosa vi direbbe oggi? Possiamo aprire un'altra puntata. E poi ci sono quelle scene mute della vita, non solo a scuola. Le scene mute che possono essere durante un colloquio, ok, davanti a una persona che ci piace, durante un discorso, quando gli viene l'ansia perché devi fare una performance, devi fare un'introduzione. In radio, a teatro, i vuoti a teatro, Dio quanti ne ricordo. Poi lì a volte io ho avuto un attacco di labirintite l'anno scorso, ho parlato, pare che ho fatto anche delle battute, la gente rideva, non mi ricordo più niente di questa scena. Oppure quando devi presentare una serata, questa ve la racconto tra un disco perché ha fatto molto ridere. Fatemi salutare anche Marco che mi manda un audio, lo ascolto tra un attimo. Io mi ricordo primo evento Frontaliers, dovevamo devolvere in beneficenza il super ricavato dalla vendita del primo CD, e mi ricordo che avevamo preparato, ve la dico adesso veloce, avevamo preparato tutto uno spettacolo con Paolo Guglielmoni, Flavio Sala, c'era la direzione, c'era tutto il palazzo dei congressi con tutta la nostra dirigenza, tutti voi che siete venuti a sostenere, a condividere, voi che avevate partecipato in modo attivo, avete riso attraverso di noi e imparato, probabilmente a volte si può fare anche questa doppia conquista, questa combo. E era tutto pronto, Davide Van de Schfroos, il suo violinista, avevamo preparato un

ce la puoi fare e ti senti più forte, no? O anche il professore che magari è lì prima con la faccia super severa e poi mentre cominci ad esprimerti ti guardano in modo un po' accomodante, dici dai che sto andando bene, non sto sparando troppe stupidate. Beh, per quel giorno sul palco che vi stavo raccontando dovevamo presentare il nostro operato, sono quei momenti importanti, non puoi strafalcionare, tanta emozione, tanta tensione. Mi ricordo che Paolo Guglielmoni non trovava l'archetto, diceva dov'è il mio microfono, dov'è, dietro le quinte prima di cominciare. Dice, Paolo, ce l'hai agganciato? Sì, aveva un archetto, cercava il gelato, quel microfono a portare in mano. Dice, Paolo, ce l'hai attaccato all'orecchia, va bene. Allora tutti gli altri, tutti a posto, pipì, hanno fatto dei cambi rotta, cosa che succede sempre prima di cominciare lo spettacolo, e tu come presentatore devi stare calmo perché fai da fil rouge. Bene, tensione di qua, tensione di là, devo aver accumulato qualcosa di troppo. Cominciamo, facciamo l'intro iniziale, io devo dire un pezzo della Divina Commedia in dialetto di Biasca e poi chiamo sul palco il nostro meraviglioso violinista con Davide Mandesch-Fros, cioè è il maestro Anga, mi si chiamava.

0: di sole. Cosa che attendiamo insieme a Fabio che mi ha raggiunto in studio. Uno sguardo al tempo, sono le 10 di questa mattinata di martedì 16 e il tempo si promette soleggiato fino in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi, e no, 28 oggi scusate, in Alta Engadina fino a 20, l'isoterma fissata in rialzo a 3600 metri, qualche rovescio isolato o temporale non escluso, ma domani di nuovo tornerà in prevalenza soleggiato, così si manterrà anche per giovedì. Le temperature fino a 30-31 gradi giovedì. Sono le 10:30 secondi, ti lascio la parola Fabio per le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Archiviata la votazione federale di domenica sulla migrazione. In Svizzera si guarda al nuovo pacchetto di accordi bilaterali con l'Unione Europea. Secondo un sondaggio pubblicato da 20 Minuten e dall'editore Tamedia, questo ulteriore avvicinamento tra Berna e Bruxelles convince il 46% degli interrogati, mentre i contrari sono il 40%. Nel mezzo rimane ancora una grossa fetta di indecisi. Nuovo record di passeggeri trasportati l'anno scorso sulla rete ferroviaria ticinese, oltre 19 milioni e mezzo gli utenti del servizio Tilo, con un aumento del 4,3% rispetto al 2024, lo indicano i dati appena diffusi dal Dipartimento ticinese del territorio. In forte crescita anche gli utenti della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, più 5,1%, che ha raggiunto un primato storico di 2,9 passeggeri trasportati nel 2025. Infine entrano nel vivo oggi in Francia le riunioni del G7, che vede riuniti a Evian i leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo. Tra gli ospiti figura pure il presidente ucraino Zelensky per un incontro con l'omologo statunitense Trump. In agenda ci saranno anche discussioni sulla crisi tra Iran e Stati Uniti alla luce della tregua annunciata 24 ore fa da Washington e Teheran.
0: A dopo.

Ringrazio l'amico Cristian Tessoli che mi ricorda di altre gaffe fatte sul palco che non ricorderò per dignità. Bene. È così, è un momento così, quello della performance, ogni tanto uno esce bene, altre volte, però altre volte magari ti fai il sabotaggio, poi te ne esci alla grande, oppure riesci a fare una battuta, insomma altre prove sono andate male con difficoltà, tipo i test di ginnastica. Beh, l'ansia è sempre lì in agguato, ma noi siamo più forti e più sicuri. Ringrazio Filippo per il bellissimo messaggio. Prima di leggerti, Filippo, fammi mandare un bacio a una mamma meravigliosa che è Sibel e che ha due figli, Davide, che salutiamo con affetto, Gabriele, che oggi ha superato gli esami di maturità, evviva evviva, siamo felici. Allora, siamo vicini a tutti i ragazzi che sono sotto esami, alcuni vivono meglio lo scritto, perché comunque puoi raccoglierti, puoi stare lì un po' tranquillo. Certo che se la matematica è un tema oscuro, anche allo scritto diventa complicato copiare, mi sa che è dura, a meno che il sole arriva lì e ti dà l'input per cominciare a scrivere qualcosa, altrimenti anche quella è un tema controverso. Ecco, cosa ho studiato io? Ho studiato lettere e linguistica italiana, tanto per dire, linguistica in generale, anzi, questo mi chiede Connie. E invece, pensate che c'era il messaggio di Filippo, che è carino, dice: guarda, queste cose nazional popolari a me non piacciono di solito, ma ti è piaciuto? Dice: è bello poter dare voce alle persone, è bellissimo quando le persone si aprono anche pubblicamente, c'è bisogno di essere ascoltati. Brava Rosy, grazie Filippo, incredibile come sì, ci stiamo aprendo tutti stamattina, ma ci apriamo spesso, è vero che abbiamo bisogno ogni tanto di essere ascoltati. Ecco perché mi sono inventata questo Pink Floyd, poi alla fine si diceva, no, mal comune mezzo gaudio, siamo un po' tutti nella stessa pentola, a bollire a volte, a stare a galla, ad andare a fondo, quando tocchi il fondo non puoi che tornare su, ma c'è sempre un piano B o C, no? Non bisogna lasciarsi andare, a volte inciampare in un esame può significare, ecco, un lavoro su te stesso. È vero che ci sono anche dei piccoli rituali, a volte contro l'ansia, io per esempio il rituale, a me prendono in giro in teatro, io prima di andare in scena c'ho il mio rituale e i miei colleghi stanno lì a filmarmi perché io mi faccio il rituale. Cioè, voi fate quello che volete, c'è chi beve il cicchetto, io c'ho il rituale della positività e me lo faccio, e se non lo faccio mi parte la fisima. Beh, Nadal era il re dei king dei rituali propiziatori. Prima degli esami c'è chi ha fatto di tutto, non vogliamo dire proprio di tutto, ma col portafortuna, la penna fortunata, la maglietta che dovevi mettere sempre quella che non hai mai lavato, la preghiera, il cornetto, il bozzolo della positività che faccio io, che mi ha insegnato la mia logopedista, metterti il quadrifoglio, telefonare o mandare la foto con un bacetto vestita da scena alla tua amica Laura prima di cominciare, perché se no non andava bene, se lei non ti rispondeva prima io non uscivo in scena. Laura, avevi questa responsabilità? Sallo. E poi ci sono queste parole che aiutano, cioè qual è la frase più bella che qualcuno vi abbia detto prima di una prova importante? Se la mamma non ti faceva un abbraccio, non ti faceva quel piatto lì di pasta condito così, non andavi? E non so, non devi essere perfetto, devi solo esserci e tu vai e vinci. Oppure ti dicevano: ricordati che tutti vanno in bagno. A me quella frase lì diceva: ma che vanno in bagno tutti?

Schöni Panorama, gli sgaffi che salutiamo, uno sgaffo l'ho visto l'altro giorno alle isole di Brissago, non sapevo, riusciti a salutarci, vedi, mi sono detta, vedi che anche gli sgaffi apprezzano le bellezze naturali del nostro bel paese. Siamo molto orgogliosi, ecco cosa si può fare quando sei in tension. Io facevo questo, andavo fuori tra i miei boschetti di Biasca, abbracciavo il castagno, non me ne fregava niente se qualcuno mi guardava, io mi abbracciavo i bei castagni secolari. Sì, quello secco è colpa mia, ok, a Santa Petronilla. E beh, ti abbracci questo castagno con la sua saggezza, con la sua longevità, senti scorrere questa energia e poi alla fine poi è nato il forest bathing, ma io l'avevo inventato prima e magari chissà quanti lì fuori avete abbracciato castagni. Ecco, abbracciai cactus già meno bene, cioè dipende, se il cactus è Fabio o Ottavio li possiamo abbracciare volentieri. I Blink, questa è Rete 3, buongiorno.

I Blink, mentre il povero Mario sta litigando perché il DAB questa mattina continua a saltare il segnale, dice non so se succede anche ad altri, mi dispiace, non possiamo farci nulla, ma sappi che ti siamo vicini e che forse a breve le cose cambieranno, mi auguro, ci auguriamo tutti quanti per esservi più vicini, essere sempre presenti anche nei nostri, nei vostri viaggi, perché ogni tanto è vero ci sono i buchi DAB, ma tranquilli. Allora, conclusiamo la giornata, brava Nervi, ce la puoi fare. Concludiamo questa riflessione di Pink Floyd di oggi sugli esami. La vita, come mi avete detto e mi avete ancora ribadito questa mattina, non dà voti. Voglio fare il finale filosofico, è vero? Beh, a scuola prendevi 4, 5, anche 3, anche delle belle legnate, abbiamo preso anche non valutabile, io una volta, anche più di una, dipende la materia. A volte mi sono sorpresa, grazie al mio papà sono arrivata a prendere 6 in fisica, cioè una cosa impossibile per me. Vabbè, si può prendere 4, 5, 6, 10, la vita non mette voti, ci mette davanti occasioni e spesso gli errori che ci facevano vergognare a 18 anni oggi ci fanno sorridere, vero o no? Ecco, allora vi faccio una domanda finale. Se voi poteste tornare a quell'esame, quello che vi ha fatto più paura allora, che cosa direste al voi stesso di allora, oggi, con la consapevolezza, la maturità di oggi? Che cosa direste al voi di allora?

0: buongiorno signorina, sono l'Albi. Niente, erano altri tempi, quando ho fatto il liceo nessun problema, e poi siccome volevo fare informatica, che ancora non c'era nel computer, praticamente era l'alba del computer,
1: sì,
0: sono andato alla Feltrinelli a Milano per fare il test di ammissione, e praticamente saremmo stati 3-4 mila studenti, tutti con questa informatica qua, vabbè. Ho detto vabbè, ci provo, tanto non ho niente da perdere, al massimo faccio un'altra facoltà. E niente, test è andato benissimo, perfetto, sono stato ammesso.
1: Ma grande!
0: E vado a casa tutto contento, torno al paesello, vado dalla mamma, mamma entusiasta, mi ha detto parla col papà. Vado da mio papà e dico: oh, papà, guarda che sono stato ammesso alla Feltrinelli a Milano per fare ingegneria informatica. Ah, bravo! Quant'è che lavora l'anno? E gli ho detto: sono due tranche da 5 milioni di lire. Ah, ma di bravo, fio, da ne chi gane mia, le mica togliete laura. È finita la mia carriera di ingegnere informatico.
1: Oh, tesoro. Saluto. Ma sei riuscito poi a riprendere questa passione? Dai, le passioni non si possono fermare davanti a un budget che non si ha. Mi auguro che in una seconda fase della tua vita tu abbia potuto realizzare i tuoi sogni. Grazie per questa condivisione preziosa.
2: Direi semplicemente, beh, prima di tutto comincerei a ridere, dire ma cosa vai al bagno, ma cosa vomiti a fare?
1: Ecco qua, io ho chiesto, ecco, se potessi parlare al tuo io di allora, quello che si agitava, quello che andava in panico, Isa parla così a se stessa di qualche anno fa.
2: Che tanto è solo energia sprecata. Poi niente, abbraccerei la me stessa e gli dico: guarda, non è il saper fare, ma il saper essere. Vada come vada, se non va, vabbè, l'importante è che c'è l'impegno in tutto quello che fai, metticelo sempre e basta. Goditi la vita, perché fuori ci sono esami molto più grandi. Ritengo che gli esami della vita che la vita mi ha posto, secondo me, sono quelli i più importanti, tipo, non so, una malattia, un lutto. Queste sono le cose dove li devi prendere sei.

0: E poi c'è Ore che si direbbe.
1: Io direi tranquilla che l'ipotenusa e il teorema di Pitagora non ti serviranno a nulla nella vita.
0: Com'è che l'hai chiamata? Ipotenusa, ok. Era molto bella. Sentite, io devo arrivare ad una conclusione, che perché tra poco arrivano i colleghi. Mi ero così preparato uno spunto di riflessione, adesso però avete fatto di meglio voi. Io avrei soltanto voluto dire questo, che forse diventare adulti significa capire che l'ansia non scompare mai del tutto, come avete ben spiegato. Cambiano soltanto gli esami. Prima c'era il compito di mate, poi il colloquio di lavoro, la diagnosi medica, una scelta difficile, la perdita di un parente, un amico. Ma ogni volta che abbiamo attraversato una paura abbiamo scoperto qualcosa di noi stessi, no? E quasi mai era la paura ad avere ragione. E qui mi fermo, cioè chiedendovi, ecco, di approfittare del bello, di riuscire a, ogni tanto si sta male per niente. Poi il momento della performance, che può essere magari anche andare in scena, io ho questo tema del teatro, a volte prima dell'esordio si ha il mal di pancia, cioè ci sono i miei colleghi che stanno tranquillissimi, io la vivo sempre con l'ansia e non riesco, malgrado i 30 anni di questa professione, a non averla una volta. Quindi avrò bisogno di frequentarti, Isa, per capire, oppure vengo a fare un party con chi mi ha raccontato di farlo la sera prima, così il giorno dopo non mi ricordo più nulla, ma almeno mi tolgo questa ansia. No, vabbè, bisogna essere capaci di trasformare. Vi lascio sulle note di Irama con Cabana e vi aspetto domani per l'ultima puntata di Meglio Cardi che Mai.

0: Bene, sono diventato un quadro aziendale alla ditta EBI di Burdorf. Ho lasciato lì tante cose, ho imparato tante cose, la vita è andata bene. Comunque i genitori di una volta erano un'altra cosa di quelli di adesso, altro che gioventù. Vabbè, sono stato comunque felice lo stesso. Grazie ancora per tutto, buon lavoro.
1: Grazie Albi.

0: بسباق الأول مع فراري في برشلونة صنع التاريخ اليوم أول سائق في الفورمولا 1 يفوز مع مكلارين يفوز مع مرسيدس ويفوز مع فراري فورزا هاملتون فورزا فراري
1: بلليسيمو دا تليكرونا كان عربو الجران بريميو
2: perché?
1: Non lo so, ma è uscita nei social l'entusiasmo per il ritorno alla vittoria di Hamilton, forza Ferrari, forza Hamilton, forza Fabio,
2: forza Ottavio.
1: Adesso abbiamo una classe in visita qua, eh?
2: Sì.
1: E prima un ragazzo fa: ma quanti muscoli che ha Fabio?
2: Non è vero.
1: Quante ore fa di palestra?
2: Non è vero, sei tu che hai detto questa cosa. No, non farò questa cosa.
1: 12 ore di palestra al giorno.
2: Esattamente.
1: Incredibile.
2: Esattamente, ma vuoi farli salutare?
1: Salutate, 1, 2, 3.
3: Ciao!
1: È vero, sono veri, eh?
2: Sono veri.
1: A volte li mettiamo registrati.
2: A volte salutano Mario Timbal. Vogliamo provare a vedere se lo fanno anche loro.
1: Ciao Mario Timbal, vai. 1, 2, 3.
3: Ciao Mario Timbal.
2: Vedi, lo fanno. Sono verissimi.
1: Adesso diranno che l'abbiamo fatto noi. È tutto vero.
2: Allora, buongiorno, le 10.34. Buon martedì a tutti quanti in studio. Ciao Ottavio.
1: Fabio.
2: E come sempre iniziamo la puntata con il nostro grazie al casting.
1: Quart'ultima puntata, siamo anche
2: quart'ultima,
1: in atmosfera da fine anno scolastico.
2: Esatto, ci guardiamo un film.
1: Chissà se saremo promossi. Questo si scoprirà venerdì, arrivano le pagelle per il cactus. Lo sapevi?
2: No.
1: Venerdì arrivano le pagelle.
2: No, aiuto.
1: Del cactus.
2: Io ho preso libero.
1: Tu con la condotta così.
2: Male.
1: Allora, casting di oggi, cerchiamo tra gli ascoltatori qualcuno che ha vinto una scommessa.
2: Ah, bene, bel periodo giusto questo.
1: Sia con soldi che con altre cose. Tipo? Scommetto che.
2: Che fai questa roba qua?
1: Se la squadra vince, ti tagli i capelli.
2: Ah, perfetto. Ok, poi cerchiamo anche qualcuno che ha la macchina del caffè rotta in ufficio o a casa.
1: Nel senso che poi gliela ripariamo?
2: No, quello no.
1: Abbiamo bisogno
2: di capire quante persone in questo periodo si ritrovano con questo
1: problema. Da noi sono rotti tutti i distributori
2: tutti i piani del caffè. Tutti i piani,
1: esatto.
4: Complotto.
1: Poi ci piacerebbe sentire un appassionato di dinosauri che abbia più di 8 anni. Sì, perché fino agli 8 anni più o meno siamo. Tu hai avuto la fase dinosauri.
2: Beh, certo, vedi? Tutti l'hanno avuta.
1: E tra gli 8 anni più o meno tutti sono affascinati e appassionati di dinosauri. Mi incuriosisce un adulto che magari ancora con l'entusiasmo di quando era piccolo ti parla del triceratopo.
2: Bello.
1: Lo troviamo?
2: Beh, secondo me sì.
1: Va bene,
2: secondo
1: dai
2: me
1: che lo troviamo.
2: Sì.

0: Allora, dobbiamo parlare un attimo dei mondiali di calcio, sì, perché ieri si è disputata la partita Spagna-Capoverde. Spagna, che è una delle favorite per la vittoria finale.
1: Sì.
0: Capoverde,
1: non proprio,
0: per la prima volta nella sua storia ai mondiali. Io ho detto, non la guardo neanche che sarà una goleata.
1: Sì,
0: sai, quelle partite noiose, tipo Germania,
1: sì,
0: sera.
1: Sì, sì.
0: No, risultato finale 0-0, ma ti rendi conto?
2: First reaction, shock.
0: E certo,
2: shock.
0: First reaction, shock, ma grosso shock. Pensa che se scommettevi sulla non vittoria della Spagna,
1: sì,
0: ti pagavano 15 volte la posta, talmente lo davano per improbabile.
1: Non ci credo.
0: Tu scommettevi 100 franchi.
1: Quindi la vittoria di Capoverde. Ma
0: no,
1: dici,
0: solo non vittoria della Spagna.
1: Ah, solo non vittoria?
0: Anche per il pareggio andava bene.
1: Ah, wow.
0: Scommettevi 100 franchi e ne prendevi 1.500, talmente
1: aiuto,
0: erano sicuri che la Spagna vincesse. Ma il merito per Capoverde di questo 0-0 va tutto alle mani e ai riflessi del portiere, che è diventato famosissimo in queste ore.
1: Sì.
0: Josimar Díaz, detto Buzinha.
1: Buzinha.
0: Josimar Díaz, detto Buzinha, che ha fatto 7 parate magiche, man of the match, prestazione leggendaria. Pensa che lui prima della partita aveva circa 50.000 follower su Instagram.
1: Ok.
0: Adesso in questo momento siamo a 5 milioni e 600 mila.
1: La, che roba, direbbe
0: ma
1: qualcuno.
0: Già alla fine della partita ne aveva un milione. Un milione, e gliel'ha comunicato questa giornalista. È in portoghese, ma si capisce.
1: Vai.
3: Quanti seguitori se tinha nas redes sociais antes de começar a Copa?
0: Quanti follower hai?
4: 40.000,
0: dice
3: 50
0: lui.
3: 50.000. Você tem ideia de quantos você tem agora?
0: Sai adesso, quanti ne hai?
4: Falaram que acho que tem meio milhão, mas não sei.
3: Não.
0: Mezzo milhão, ele disse lui.
4: Não fica bloqueado.
3: Não, você não tem meio milhão.
0: Milhão e mezzo. Não te credeva neanche lui.
4: Isso é louco.
3: Brasil. A gente fez mutirão por você, vozinha. Que partida, cara. Parabéns.
0: Que partida. Quindi tutti voi che avete pochi follower e volete aumentarli,
1: forse potreste giocare in una nazionale di calcio.
0: Basta che facciate 7 parate in un mondiale contro la Spagna.
1: Ma lui ha parato Yamin Lamal.
0: Yamin, non sai che non l'ho vista. Gli avrà tirato anche Lamal.
1: Probabilmente.
0: Bravissimo.
5: Era un po' di

0: Sì, va bene ragazzi, buongiorno, sono l'Albi.
1: Ciao Albi.
0: Comunque la Spagna ha fatto 27 tiri in porta, eh. Cioè proprio quando non vuole andare dentro non va dentro. Ci siamo capiti.
1: Ha tirato un colpo.
2: Ci siamo capiti in che senso?
1: Non vuole andare... Ci siamo capiti. Non so, boom.
2: Parlava anche della Svizzera o di altre situazioni.
1: Vabbè, no, può essere perché in Svizzera, la Svizzera un po' di tiri li aveva fatti.
2: Quanto è destino che non sei.
1: Sai che però effettivamente meno. Dopo che la Spagna ha pareggiato con Capoverde,
2: la Svizzera
1: che ha pareggiato col Qatar non mi fa più così strano.
2: Vero?
1: Dici, vabbè, ma se addirittura la Spagna non è riuscita a battere il Capoverde, che è la prima volta che viene ai mondiali, noi possiamo permetterci di sbagliare una partita col Qatar.
2: Ridimensiona la figuraccia della... Beh, ieri sera Belgio-Egitto 1-1.
1: Vedi?
2: È il mondiale delle sorprese.
1: Sì.
2: Una bella sorpresa l'ha avuta Damiano,
1: sì?
2: Che aveva scommesso 5 franchi sul pareggio di Spagna-Capoverde.
1: No, ma perché?
2: Come perché?
1: Vabbè, cioè... Come ti viene in mente? Ma sì, adesso butto 5 franchi sul pareggio.
2: Scommetti, cioè si scommette, no?
1: Non lo so, io, per me fa strano perché puntare su una cosa così folle.
2: Ma è quella che paga di più.
1: No, certo,
2: dici, puntare su...
1: la butto così, esatto. Che proviamo a vedere se la fortuna è dalla mia.
2: Era il risultato più improbabile, infatti con 5 franchi ne ha guadagnati 65. Grande.
1: Possiamo
2: prenderlo come consulente. Invece, se tu scommettevi sulla vittoria della Spagna,
1: sì?
2: Era talmente probabile che ti pagavano 1,08.
1: Cioè, tipo che dovevi pagarli tu ancora.
2: No,
1: un po'.
2: Scommetti 100 franchi, ne vinci 108. Perché era quasi sicura la vittoria,
1: certo,
2: della Spagna. Quindi, per vincere molto su un risultato sicuro, devi scommettere molto.
1: Ma infatti.
2: Come quello che ha puntato $1 milione di dollari.
1: No, dai, no.
2: Ha detto almeno ne prende 100.000.
1: No, dai.
2: $1 milione di dollari sulla vittoria
1: via.
2: Della Spagna. Buttati via, si scommette. Una vita così.
1: Li ha buttati via così.
2: Ma lui era sicuro, ma ne avrebbe vinti solo 80.000 comunque,
1: Cioè, quindi neanche un investimento di quelli che dici.
2: 80.000, se ne lì. Comunque ha perso 1 milione.
1: Ma se ne è 1 milione, 80.000,
2: ma
1: cosa
2: tu
1: sono?
2: Pensa con che occhi guardi una partita quando hai scommesso 1 milione su quella partita?
1: Sì.
2: Sicuramente sì. Non ha iniziato a followare Vosigno lui.
1: No, credo proprio di no.
2: Lo stalkerizza.

0: se mi gasa sta canzone. E boom, boom, boom, boom.
1: Imita l'auto come avevo chiesto sì. di fare.
2: Ah, ieri ho chiesto di imitare le automobili.
3: Ma voi del chat siete proprio bravi questi di Rete 1.
2: Di Rete 1.
1: A pupa pera. Mi fa ridere che Rosy riceve solo dei vocali che parlano di filosofia, religione, psicologia.
2: Sì.
1: No, il primo messaggio che abbiamo ricevuto noi è A800A. Sì. Così.
2: Un altro messaggio che abbiamo ricevuto invece era B e basta.
1: Ma perché?
2: Non lo so. Secondo me è gente che ha risposto al casting dicendo A, B o C.
1: Attenzione, Arci aveva scommesso sulla vittoria del Qatar, l'avrebbero pagato 12, eh?
2: 12?
1: Lui metteva 10 franchi, ha messo 10 franchi, ne avrebbe vinti 120. Poi il brutto è che sei costretto a tifare Qatar, sei scommesso sul Qatar.
2: Beh, certo.
1: Anche se in realtà il cuore è per la Svizzera.
4: Comunque, sì? Ricordatevi che i mondiali del Sudafrica, sì, che ha vinto la Spagna, la prima partita contro la Svizzera, la Spagna ha perso 1-0.
1: Sì, no,
4: quindi
2: dici tutto,
4: non si può mai dire.
2: No, certo.
1: La Svizzera, certo, non era capoverde, comunque dalla prima partita non si può giudicare un mondiale.
2: Ma no, ma certo che no, è l'inizio, devono ancora scaldarsi.
1: Anzi, meglio prendersi uno spavento subito che poi, come si dice, ti tiri insieme.
2: Esatto.
1: E vincere facile la prima e poi dici bolle altre due.
2: Te la scialli.
1: Attenzione alle sorprese, attenzione, Esperto in dinosauri, non ce ne sono? Appassionati di dinosauri?
2: Ancora non ci hanno risposto. 079-8730-073. Tirannosaurus Rex all'ascolto.
1: Staranno scavando per cercare i fossili.
2: Probabile.

0: E saggiamente Peru dice: la prossima partita scommetto sulla Bosnia, così se vinciamo sono felice e perdo solo 5 franchi, mentre se perdiamo sono triste, ma almeno mi entrano 50 franchi in tasca. Ma sai che non so se te la pagano 10 la vittoria della Bosnia, bisogna vedere. Adesso cambiamo argomento. Per la serie le feste di compleanno, quelle sobrie, l'altro ieri Donald Trump ha festeggiato i suoi 80 anni. Come li ha festeggiati? Con un grande show di combattimenti UFC, cioè arti marziali miste, quelli che si massacrano nelle gabbie lì nel giardino della Casa Bianca. 4.000 invitati per un costo della festicciola di circa 60 milioni di dollari. No, no, adesso ci chiama. Sì, pronto? Pronto?
1: Fake news.
0: Dice solo fake news. Ma sai che quelle immagini, le immagini di quella festa, mi hanno ricordato le celebrazioni al Colosseo per gli imperatori con i gladiatori, eccetera.
1: A beautiful, perché la politica le come un grande combattimento si ringa,
0: sì?
1: Dove vince il più forte.
0: La politica così va bene.
1: Infatti mio favore Biden.
0: Ok.
1: E poi wrestling è la mia passione.
0: Come nel film Idiocracy, si ricorda che il presidente era appassionato di wrestling. Idiocracy.
1: Ma sai che l'hai film sulla Svizzera?
0: No, che ride.
1: Che l'hai buttato noi, 10 milioni di migranti. Idiocracy.
0: Va bene,
1: idiocracy.
0: Sì, va bene. Dica sempre quello che vuole. Allora.
1: Un mea miss Ibra.
0: Eh?
1: Che era pure un mea miss Ibra.
0: Sì, ho letto. Ibrahimovic salta l'esordio della Svezia per partecipare al compleanno di Trump. Cioè, più importante dei mondiali di calcio, lei, non ho capito.
1: Ma vorrei invitare anche un Casolini.
0: Sì. Sì, Casolini,
1: ma
0: sì.
1: Ma mandi che le mie keeper i mondiali.
0: No, no, non l'abbiamo mandato.
1: Che le sta trompate. Che chi tu ma mangia.
0: Sì, va bene. Ma senta, cosa mi dici delle acrobazie delle moto davanti alla Casa Bianca con i salti mortali, come un circo?
1: Che lì sono i salti mortali che devi fare mico anche parli con i politici svizzeri che se capisci una cosa.
0: Ah, quindi tutto simboleggiava qualcos'altro. Però ho letto che molti hanno rifiutato il suo invito.
1: Fake news. Fake news.
0: Ma come fake news? Adam Sandler, Jared Leto, The Rock hanno ricevuto l'invito ma non sono venuti.
1: Fake news.
0: Ha fatto anche coniare delle monete con il suo volto per l'occasione.
1: Fake news.
0: Sai che c'è anche il video di lei che dorme durante i combattimenti con quello che ha speso.
1: Fake news, facevi solo riposare io.
0: Ecco, ma le faccio sentire cosa ha detto uno dei suoi lottatori alla fine di un combattimento. Scusi.
2: Michelle Obama is a man. Am I right, America?
0: Cioè ha detto: Michelle Obama è un uomo, ho ragione o no? Presidente, adesso non dice fake news. Presidente? Presidente?
3: Presidente?
0: Presidente?

0: Heroes Project Infinity. Io sono esperto di dinosauri, soprattutto T-Rex. Ne ho un paio nel gruppo di amici e posso spiegarvi un po' come si muovono, come funziona la loro testa.
1: Cioè, lui ha due T-Rex nel suo gruppo di amici.
2: Bello.
1: Spiegaci tutto, vogliamo saperne
3: Radio
1: di più.
3: Televisione Svizzera.
2: Però anche Guru George Project, tanta roba.
1: Ma non solo nel senso di tirchi, eh?
2: No, proprio non il T-Rex in quel senso.
1: Due dinosauri, come amici.
2: Certo. Le 11 un minuto, questo non ci resta che il cactus, solo su Rete 3. E quindi, arrivati a quest'ora, spazio alla meteo e poi le notizie.
1: Oggi al sud abbastanza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato. Al nord parzialmente soleggiato con possibili rovesci o temporali isolati a partire da metà giornata. Massime oggi in tutta la Svizzera 28 gradi. In tutta la Svizzera domani generalmente soleggiato, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e localmente possibilità di un temporale isolato. Massima domani in tutta la Svizzera 30 gradi.
3: Tre news. Il Consiglio nazionale ha deciso di non prolungare oltre il 2027 l'aliquota speciale dell'IVA al 3,8% per il settore alberghiero. Se il Consiglio degli Stati dovesse seguire il nazionale, il tasso salirà all'8,1%, ovvero l'aliquota IVA normale. Approvato da entrambe le Camere federali, il consuntivo 2025 della Confederazione, il bilancio presenta un'eccedenza di 1 miliardo e 200 mila franchi. Dopo il nazionale, anche gli Stati hanno intanto approvato la prima aggiunta al preventivo 2026, dove figurano i 58 milioni per la partecipazione svizzera ai programmi europei di ricerca e innovazione e i quasi 20 milioni a sostegno di FFS Cargo. Gli Stati hanno anche detto no all'eventualità di rinviare al Consiglio federale il dossier sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Ieri il nazionale si era espresso diversamente, chiedendo maggiori chiarimenti al governo sul lato finanziario. Il tema torna ora alla Camera del Popolo. Sempre ad Evian è arrivato stamani il presidente ucraino Zelensky come ospite del G7 organizzato dalla Francia. La prima giornata di lavori sarà in parte dedicata al conflitto tra Russia e Ucraina e in generale alla pace e alla sicurezza in Europa. In seguito il leader ucraino si intratterrà col presidente statunitense Trump. Infine, nuovi dati record nel 2025 per i trasporti pubblici in Ticino. Oltre 19 milioni e mezzo sono infatti gli utenti della rete regionale Tilo, come indicato nel rapporto sulla mobilità del Dipartimento Cantonale del Territorio. Rispetto all'anno precedente, l'aumento dei passeggeri è stato del 4,3%. Anche il trasporto su gomma mostra cifre in crescita, con circa 40 milioni di persone trasportate nell'arco dell'ultimo anno. Il rapporto tocca poi l'ambito dei trasporti privati, che mostra un quadro complessivamente stabile. Non mancano tuttavia alcune tratte stradali che hanno subito un aumento del traffico.

0: Ecco, è arrivata la descrizione di Luca dei suoi amici T-Rex.
1: Vai!
2: Il Tyrannosaurus Rex, che conosco io, si muove dolcemente rispetto a quello che conosciamo, che ci hanno raccontato nei libri di storia. Arriva con passo molto silenzioso e mentre sei al bar, da dietro ti tocca la spalla con "Ciao campione, come va?" Tu di conseguenza ti ordini la birra anche per lui. Però al momento di pagare, il T-Rex ha una grande dote: sparisce ancora più silenziosamente di come è arrivato e tu ti ritrovi a fine serata i suoi scontrini attaccati ai tuoi. Incredibile.
0: La vecchia tecnica del T-Rex.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà perso?
0: Tra l'altro il T-Rex.
3: Di chi sarà?
0: I dinosauri non erano tischi.
1: No, sai che erano tra gli animali più generosi.
0: Esatto, e si devono portare addosso questa nomea di tischi. Non erano affatto tischi. Offrivano anche agli altri dinosauri quando si trovano lì.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Delle pozze di fango a bere.
1: Esatto, erano bravissimi. Comunque, torniamo all'agenda, perché è arrivato il momento di potervi dare la possibilità di ricevere, se indovinate, a casa vostra le calzette di Rete 3 e la matita infinita.
0: Dopo a settembre vediamo, perché le calzette adesso
1: stanno finendo.
0: Poi le metti?
1: Beh, sì, io sì, tu le metti?
0: Sì.
1: Vedi? 2 su 2, incredibile. E quindi come si fa a cercare perlomeno di portarsi a casa questi ricchi premi? Beh, dovete scriverci allo 079-873-8073 il nome di chi ha perso l'agenda. Come potete scoprirlo? Beh, noi vi leggiamo i vari indizi che ci sono al suo interno e voi ci dite appunto il nome. Personaggio reale, di fantasia attuale, del passato. Ottavio, tocca a te.
0: Sentire la band per il tour.
1: Questa è la prima cosa che c'è scritto.
0: Sì,
1: sentire la band per il tour. Va bene, se vi viene in mente qualcuno, qualsiasi uno,
0: 079, anche un vostro parente.
4: 873 8073.
3: Che l'avrà

0: No, l'ho capito adesso, il T-Rex che al bar ti dice ciao, come va? E poi se ne va, perché ha le braccine corte. No, ma come sono lento a capire le
1: Sì.
0: cose. Ah, è l'orario sbagliato, il mio orario è più tardi, alle 16, quando ci sono i cialtroni. Sono in anticipo, adesso mi rimetto di nuovo il cervello in stand-by.

0: Adesso attenzione, un sondaggione mai tentato prima in nessuna radio.
1: Nessuna radio. Nessuna al mondo.
0: Sono quelle idee che mi vengono di notte che sembrano belle nel dormiveglia e poi le voglio mettere alla prova.
1: Vediamo se funziona.
0: Di fronte alla realtà se reggono.
1: Ah, tu quindi fai parte di quelli delle scommesse. No. È una tua scommessa questa cosa?
0: Sì, in un certo senso è una scommessa, perché quando ti vengono di notte dici ah, geniale questa idea, poi magari
1: svegli.
0: La provi in radio e non risponde nessuno.
1: Vero.
0: Bisogna tentare. Allora, ci sono degli oggetti che abbiamo tutti in casa, tipo sedie,
1: sì, tavoli,
0: televisore,
1: tappeti,
0: letto,
1: probabile,
0: posate, stoviglie, eccetera.
1: Sì.
0: E oggetti che non tutti abbiamo in casa, anzi,
1: vero,
0: che magari abbiamo solo noi in casa,
1: che
0: perché
1: dici?
0: Sono molto rari, hanno una provenienza
1: antica
0: contorta.
1: O sì.
0: Quindi la domanda è molto semplice. Quale oggetto avete in casa che pensate di avere solo voi? Perché poi parte anche un challenge, eh? Dice,
1: ma tu dici,
0: scommetto che nessuno c'ha un'armatura medievale,
1: esatto.
0: E l'altro gli fa, no, guarda, ce l'ho anch'io.
1: Esatto.
0: Quindi oggetti che avete in casa non autofabbricati,
1: no,
0: perché se uno si fa le cose è ovvio che ce l'ha su.
1: Certo.
0: Acquistati, ereditati, trovati, non si sa come, che secondo voi avete in casa solo voi.
1: Però facciamo solo voi nella Svizzera italiana, non in
0: no,
1: tutto il mondo.
0: No, in tutta la Svizzera.
1: Ah, in tutta la Svizzera.
0: Tutta la Svizzera.
1: Ma allora in tutta
0: tu
1: la
0: hai
1: Svizzera.
0: Già qualcosa da una carta.
1: No,
0: da
1: io nella Svizzera italiana avrei giocato una carta, ma in tutta la Svizzera secondo me non è assolutamente vero.
0: Prova a dirlo.
1: No, nella Svizzera secondo me ho fatto questa follia un po' di tempo fa e ho comprato una console che si chiama Rogalai X.
0: Ho capito.
1: E non conosco nessuno che ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. Quindi
0: tutti i giochi, questa console portatile che si collega con la Xbox e col computer.
1: Esattamente.
0: Sì, roba di elettronica.
1: Fondamentalmente.
0: O magari usciranno anche cose, non so, medievali. O...
1: Cioè, beh, ci può stare.
0: Io ho un gorilla di plastica che ho comprato allo zoo di Zurigo. Piccolino.
1: E secondo te sei l'unico ad averlo comprato?
0: Secondo me sì. C'è qualcuno che è il gorilla di plastica dello zoo di Zurigo?
1: Ma scusami.
0: Dai, giocatevi i vostri oggetti. Lampada Formula 1 del circuito di Miami. Secondo me c'era solo Luca.
1: Sì, questo è molto
0: lampada
1: probabile.
0: Lampada a forma di cosa? Di meccanico?
1: Di circuito.
0: Ah.
1: Farebbe ridere.
0: Bellissimo, no? È vero, bravissimo.
1: Così.
0: Ce l'hai solo tu, secondo me, Luca.

0: e ci ha mandato la foto. Ed effettivamente la foto che ci è stata mandata di questa lampada della Formula 1 è a forma di circuito di Miami.
1: È appassionato di Formula 1, posso chiederti perché è proprio Miami, che non è uno dei più storici. Io avrei preso Monza, non hai preso Monza. Perché non hai preso Monza?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io a casa ho delle meteorite.
1: Ah.
2: Sicuramente non sarò l'unico ad averle, ma...
0: Cioè, parlare di dinosauri.
2: È una cosa abbastanza rara da appassionato di minerali.
0: Ci sta.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: No, pensavo che gli avessero sfondato il tetto.
0: Ah, no, dai, poverino.
1: Quindi le aveva in casa. Allora, vediamo gli oggetti che pensate di avere solo voi. Ho un piccolo sarcofago di Tutankhamon.
0: Bello.
1: Tipo un,
0: ma non vero,
1: un souvenir.
0: Quindi.
1: No, un souvenir. Lo apri, dentro c'è Tutankhamon con gli occhi storti. Comprato al Museo Egizio di Torino.
0: Sai quelle... Ma perché ha gli occhi storti?
1: L'avranno dipinto male.
0: Pensavo, sarebbe stato bello fosse stato in tuta.
1: In camion. Uovo Kinder in plastica alto 30 cm, modello salvadanaio.
0: Bello. No. Cosa?
1: Quello di Nicola da Olten è un sedile vibrante col motore sotto e perno rientrante.
0: Io vedo. Sai che non ho capito niente di quello.
1: Guarda
0: che...
1: la foto.
0: Aspetta, perché io stavo guardando un'altra foto, quella che ci ha mandato Joe, invece, con oltre a delle birre, anche tutte delle targhe. Ma la cosa più particolare che ci è stata segnalata proprio da Joe è questa insegna di una nota noto marchio di birre che si illumina, quindi una lampada. Della Ken.
1: Modellino Ken. Di cartone di una nave da crociera comprato su una nave da crociera.
0: Bello, sì. Anche questo.
1: Sì, quelli secondo me qualcuno c'è in giro. Sentiamo.
3: Ciao, ciao amici del cactus.
1: Nico, allora, Saldagna.
3: Secondo me un oggetto che ho solo io in tutto il mondo, sì? Io ce l'ho. Nel senso che io sono un grande fan della trasmissione di Tele Lombardia qui studio a voi stadio.
1: No, dai.
3: E allora anni fa scoprì che c'è lo shop ufficiale della trasmissione.
0: Pure.
3: E allora ho acquistato un orologio da parete, ma piccolo, del diametro di massimo 20 centimetri, che non ha neanche sui numeri con che scandiscono l'ora, no?
1: Utile.
3: Ha semplicemente la scritta che fa tipo da perimetro,
0: sì.
3: a tutto il cerchio,
0: sì.
3: C'è scritto 2 minuti linea alla regia, siamo da voi, grazie a tra poco, che è la frase che dice il conduttore di Vittorio Bufalli, il direttore Fabio Avezzani,
1: sì.
3: prima di lanciare la pubblicità. Lo dice velocissimo, 2 minuti linea alla regia, siamo da voi, grazie a tra poco. Quindi io ho visto questo orologio, non ho resistito e ho speso dei soldi,
1: sì,
3: durata dell'oggetto un paio di settimane, perché poi le lancette sono cadute per terra,
1: no.
3: Però è un cimelio che conservo molto gelosamente,
1: sì,
3: e di cui vado molto fiero.
1: Allora, sai che mi sa che veramente ce l'ha solo lui,
0: sì.
1: Ma non solo in Svizzera, in
0: tutto sì, il mondo.
1: A casa ho una pietra della presunta tomba di Omero sull'isola di Ios e l'ha venduta, perché
0: come te l'ha venduta? Forse non è
1: dottor vuole la pietra della tomba di Omero, non si sa neanche se è esistito Omero. Ma che ti hanno fregato, eh.

0: Io a casa ho un forlino per montare la panna o il bianco dell'uovo a mano, nel senso non è elettrico, ma bisogna girare la manovella.
1: Ah, ce l'ha mente. Il frustino a manovella, sai che non è così raro?
2: Perché no.
1: Io, anche mia nonna l'aveva.
2: Io ce l'ho in mente. E beh, però magari adesso, nel 2026, è una cosa rara da avere in casa.
1: Sì,
2: che
1: no,
2: ce l'ha?
1: Che la usi e poi che la usi ancora oggi, può essere rara. Allora, quella di Nicola era una bilancia, non un
2: era
1: macchinario
2: una sedia,
1: di
2: sì.
1: autosoddisfazione, come pensavi.
2: No, no, bilancia. Esatto, era una bilancia. Fino a 250 grammi, eh?
1: Ah, fino a 250. Sì. Adesso non dirò i nomi perché non so se sono legali queste cose.
2: Ah,
1: che
2: bene.
1: Hanno in casa.
2: Vai.
1: Tipo un teschio di squalo. Non credo che sia legale tenerlo.
2: No, adesso. Forse sì, comunque vendono queste parti di. Sì.
1: Pezzetti di pietra lavica presa sull'Etna.
2: Bello!
1: Anche lì ti possono fare storie, quando porti via la sabbia.
2: Eh no, certo, non è che
1: spiagge.
2: Poi come anche le conchiglie, non potresti.
1: Un pezzo di alettone di una McLaren di Formula E. Anche lì.
2: Bello.
1: Attenzione, lo stanno.
2: Ah, dici non si può?
1: Lo stanno ancora cercando. Sai quanto costa un pezzo di alettone?
2: No,
1: €1.000.
3: No, il frullino a mano lo vende. Il famoso negozio blu giallo anche
1: okay.
3: Ce l'ho, perché per montare un uovo ci sì. metti meno a utilizzare quello che neanche a sporcare
2: e quello elettrico no certo cioè, posso dirti una action figure di LeBron James,
1: tu ce l'hai?
2: Io ho l'action figure, posso cambiargli le mani, la posizione, come una Barbie però per adulti.
1: Quanto l'hai pagata?
2: Troppo.
1: Sei solo tu allora?
2: Troppo, secondo me sì tu. Non ci sono persone
1: siamo
2: così
1: un'action
2: stupide.
1: Figure del cactus
2: bella. Che cosa puoi cambiare?
1: Oh, lo stetoscopio di mio nonno che era medico.
2: Allora non rispondere.

0: Facciamo l'ultimo giro di cose che avete solo voi, almeno secondo voi.
1: Esatto, quelle cose che credete di avere,
0: credete
1: solo voi.
0: Di
1: io non ho ancora trovato nessuno con la ROG Ally, quindi mi sento felice in questo
0: che
1: momento.
0: Che non so cos'è. Ah, la tua console.
1: la console.
0: Beh, ma quella è facile, basta ordinarla, no?
1: Beh, certo.
0: Non è come avere
1: le cose.
0: Non è come avere un uovo di Emu in salotto.
1: No, questo no. Questo non, non è.
0: Anche qua non dico il nome perché potrebbe essere.
1: No, certo.
0: Un uovo di Emu in salotto.
2: Emu.
0: E prova a covarlo che magari nasce. Ho un frammento della galleria di base del Gottardo proveniente dal deragliamento del 2023.
1: Aiuto!
0: Magico deragliamento. Un frammento della galleria.
1: Cioè questo
0: non so quanto
1: storico.
0: Sia raro. Non so quanto sia raro.
1: Beh, è successo solo lì.
0: E però i frammenti sono tanti. Credo che fosse difficile.
1: Devi farlo attestare da qualcuno.
0: Entrarne in possesso. Ho uno stampo di legno per stoffe del 1585.
1: Bella là, questo.
0: Mettilo
1: questo
0: su eBay che va via un milione. Magari vale tantissimo, no?
1: Ci hanno mandato anche dei modellini di bus ancora impacchettati, dicendo ne ho 1000, questi sono gli ultimi arrivati.
0: Ah, ma no, 1000.
1: Però sono, 1000 sono tanti, non è l'unica cosa.
0: Esatto.
1: Una ne abbiamo bisogno noi. Una, un oggetto.
0: Ho una piramide energetica pagata 600 franchi a Tisana.
1: Ma dai.
0: Beh,
1: forse sì, forse sei l'unica persona che ha acquistato quella cosa. C'è qualcuno che ci ha scritto anche una targa originale autoveicolo acquistata a Quebec. In Quebec. E poi ci hanno mandato il tritacarne. Dov'è?
0: Aspetta. Ma quello non sa se è raro, eh?
1: No, però dice: io ho comprato l'aggeggio in più, l'accessorio in più, tritacarne da mettere al robot da cucina. E secondo questa persona non lo compra nessuno.
0: No, può essere che se ne può farsi la carne trita in casa.
1: Trita. Io pensavo, sai che ci sarebbero arrivate i souvenir dei viaggi. Quindi io sono l'unico ad avere quella maschera speciale che ho comprato in quel posto dove fanno solitamente, che fa parte della loro cultura. Sì?
0: Un boomerang dall'Australia regalo di mia sorella.
1: Vedi, questo me l'ero perso.
0: Provo a buttarlo via ma torna sempre indietro.
1: Fin lì.

0: Pensavo molte più lampade e invece solo due lampade particolari.
1: Solo quella della città di Miami e la birra.
0: Esattamente.
1: Vabbè. Proiettile da mortaio della seconda guerra mondiale con tanto di foto. Mio papà abitava a Chiasso, quindi era facile trovare queste cose. Ma spero che si esplosa,
0: perché se no
1: gli artificieri te lo portano via. Ho il primo scalino dell'entrata della mitica ex Valascia, pesa 85 kg.
0: Non lo sposti più praticamente.
1: L'ha comprato all'asta, no, l'ha solo preso.
0: Penso che si potesse prendere. Giustamente.
1: Ho uno strumento a fiato in terracotta che fa note bassissime, comprato in una valle dispersa del nord dell'Argentina.
0: Bello.
1: Suonacelo, Dario.
0: Esatto, si riesce a farci
1: uno strumento in terracotta che fa note bassissime. E poi ci hanno mandato la foto del modellino di Tutankhamon dentro il sarcofago.
0: Fammi vedere.
1: Se apri il sarcofago c'è lui, ma gli occhi gliel'hanno disegnati proprio perché dov'era.
0: No, è veramente brutto.
1: Uno basso, uno in alto.
0: Ma scusami, quando l'hai comprato?
1: Non c'è neanche provato
0: a farlo. Chi è che l'ha comprato? C'ha un nome.
1: Al Museo Egizio di Torino.
0: No, ma chi è che l'ha comprato?
1: Adriana,
0: ma tu hai potuto aprirlo prima di comprarlo oppure è stato un unboxing
1: finito
0: male?
1: Gli occhi sul sarcofago sono fatti bene. Sono
0: poi belli,
1: tu apri,
0: infatti.
1: Nella mummia li ha fatti proprio così. Tanto non lo vede nessuno.
2: E chi sarà?
0: Tanto chi è che lo apre? Lo mettono via chiuso.
1: E le hanno fatte le 5 di un venerdì. Per a farli bene.
0: Eh no, è certo che no. Torniamo a noi e anche a voi alla Jean Daddy Today, perché ancora non è arrivata la risposta corretta. Ci è arrivato un Jack Blues. Gli altri messaggi me li sono persi adesso perché sono troppo in giù. Leo Leoni l'ho trovato. E Piero Pelù.
1: Andiamo avanti.
0: Il primo indizio di oggi era sentire la band per il tour. Sentiamo il secondo indizio.
1: Il secondo dice la solita supa.
0: Io me ne vado.
1: È scritto qua, la solita supa.
0: Sentire la band per il tour e la solita supa.
1: Supa, sì.
0: Veramente?
1: Prova a dirlo, supa.
0: Supa.
1: Supa.
0: Supa.
1: Supa. Supa.
0: Supa.
1: Supa.
0: Fake news, fake news. In palio ci sono le calzette di Rete 3, la mataita infinita.
3: Nelle joie de la jeune mystérieuse.
0: 079, anzi lo facciamo dire a Dana che lo dice sempre lei.
4: 079-873-8073.
0: Se vi viene in mente qualcuno, scrivetecelo.
2: Che l'avrà perso così?

Comunque, vorrei dire che come si gira il vostro numero in dialetto, mi ha proprio bello se te femmina la voce da scemo. E va il fuoco a me. 079, 173, 80, 73. Per restare in tema di scemi.

0: Dicevo prima che durante la crescita abbiamo avuto quasi tutti la fase dinosauri, diciamo fra i 3 e gli 8 anni circa, in cui eravamo appassionati, ma quasi proprio ossessionati dai dinosauri. Pensavamo solo a quelli, volevamo solo libri sui dinosauri, film e documentari solo sui dinosauri. Poi pian piano ci è passata, almeno alla maggior parte di noi, però qualcuno questa passione se la porta dietro anche da adulto, come nel caso del signor Dino. Buongiorno.
1: Buongiorno. E te quanto sei alto?
0: Io 1,79 m. Perché?
1: Ma lo sai che te, per esempio, a un T-Rex gli arrivavi all'alluce, che era pericolosissimo?
0: Sì.
1: E te quanto pesi?
0: Boh, 75 kg.
1: Ma il T-Rex pesava 8 tantissime tonnellate,
0: sì.
1: Cioè che se starnutiva, che c'aveva il naso grandissimo, ti spiaccicava sul muro.
0: Sì, ma guardi che non è una competizione fra me e il T-Rex. Fra l'altro noto, signor Dino, che lei è sudatissimo, lo sa?
1: Ma quando parlo di dinosauri,
0: sì,
1: mi emoziono e sudo.
0: Okay.
1: Ieri c'era un documentario sul triceratopo.
0: Sì, lo conosco.
1: Che oltre che essere erbivoro aveva anche 3 corna lunghissime.
0: Bello, sì.
1: E quindi ho dovuto mettere in pausa 3 volte.
0: Perché?
1: Per cambiarmi la maglietta, che era sudatissima.
0: Cioè, lei vede documentari sui dinosauri, si emoziona e suda. Ma cos'è che l'attira tanto nei dinosauri?
1: Beh, che loro erano i padroni del mondo.
0: Quello è vero, quello è vero.
1: Ma sai per quanto?
0: Boh, 100 milioni di anni.
1: Per 165 milioni di anni, che sono parecchissimi.
0: Eh sì, sono tanti.
1: Che hanno dominato il mondo per 165 milioni di anni.
0: Sì, se ci pensi.
1: L'uomo, cioè noi, siamo qui da 100.000 tantissimi anni,
0: sì,
1: e ci crediamo chi, anche se, cioè, ci crediamo chissà chi, no? Perché però 100.000 sono pochissimi,
0: esatto,
1: confronto ai 165 milioni di anni.
0: Sì, adesso non si agiti, ho capito che le piacciono.
1: I conti si faranno poi alla fine. Cioè, vediamo se saranno durati più gli uomini o i dinosauri.
0: Quello mi sa che non lo sapremo mai noi, almeno
1: 165
0: noi. Sì, va bene.
1: Milioni di anni. Noi siamo degli amebi piccolissimi.
0: Ho capito. Dovreste vedere la faccia che fa quando parla di dinosauri.
1: Un T-Rex,
0: sì,
1: se ti incontrava, che era carnivoro e anche cattivissimo,
0: sì,
1: ti sgranocchiava come un grissino del supermercato.
0: E questa cosa la eccita in qualche modo, ma basta questo T-Rex. Però sa che secondo alcuni l'immagine che abbiamo dei dinosauri non è quella reale?
1: E cioè? Cos'è?
0: Secondo alcuni, anzi molte persone sostengono che i dinosauri avessero le piume. Cioè, i dinosauri erano tipo delle galline, delle galline giganti.
1: No, allora,
0: e noi siamo qua a dire
1: erano
0: dei polli, degli enormi polli.
1: No,
0: dai,
1: puoi dire tutto di qua, di là, mia madre, ma
0: cosa
1: non
0: c'entra su?
1: Permetterti più,
0: va bene,
1: di prendere in giro i dinosauri.
0: Okay.
1: Hai capito?
0: Va bene,
1: mai più.
0: Va bene,
1: mai più.
0: Sì.
1: Non devi mai più prendere in giro i dinosauri.
0: Va bene, si calmi, non li prendo più in giro.
1: Guarda, ti va bene, solo che adesso sono morti e non ti possono fare più niente di niente.
0: Però scusi, era ridicolo, no? Il T-Rex enorme con 2 braccia cortissime.
1: Non era mai
0: va più. Va bene, non prendo più in giro.
1: Più.
0: Non prendo più in giro dinosauri, signor Dino. Arrivederci.

astuto, calcolatore, opportunista. Oggi scopriremo il parsimonioso mondo del Brevi Brachium Sapiens, noto anche come T-Rex o Tyrchius Sapiens, volgarmente detto taccagno o alle nostre latitudini Simon Amman. Il mio nome è Iri Ferret e vi do il benvenuto in National Geocactus. Il Tyrchius Sapiens è un essere riconoscibile dalla sua congenita difficoltà ad estrarre il portafoglio dalle tasche, non perché non ci arrivi, ma perché la sua natura lo porta a spendere il meno possibile, o negli esemplari più evoluti, a non spendere mai. Imbucato a tutti i vermissaggi e inaugurazioni, il Brachincurtus può sopravvivere fino a 6 mesi senza dover sganciare un centesimo ed è capace di fare centinaia di chilometri se invitato ad una degustazione di vini. Ritagliatore compulsivo di buoni sconto, raccoglie tutti i bollini dei supermercati e grazie al suo sviluppatissimo naso da Tyrchius Sapiens riesce a fiutare le offerte speciali da distanze siderali. Ma vediamo la tipica tana del T-Rexus Tyrchius. Porta ombrelli prelevato dall'ecocentro, mega vaso pieno di bustine di zucchero non utilizzate dai suoi amici al bar, ciabatte, asciugamani e accappatoi con loghi dei vari hotel nei quali è stato. Temperatura massima in inverno 15 gradi per risparmiare sul riscaldamento. Il Tyrchius Sapiens sottoscrive numerosi abbonamenti, annullandoli però regolarmente dopo il primo mese gratuito. Cambia spesso operatore telefonico per approfittare del ribasso nuovo cliente e monitora costantemente il prezzo della benzina dei vari distributori del circondario per spendere meno. E ricordate, se non conoscete nessun esemplare di Tyrchius Sapiens e al ristorante chiedete sempre acqua del rubinetto, quel T-Rex siete voi.

0: secondo te qual è il titolo di questo brano?
1: It's a fool to remain sane.
0: Bravissimo, perché effettivamente
1: non so come fa, perché non lo dice mai nella
0: canzone. No, ma veramente sono almeno

0: La ciambella dice:
1: sì.
0: Ma tu non sai nuotare? E lui risponde: lo so, ma se vieni anche tu, almeno la ciambella. Ciao!
2: Ciao! Era doppia questa,
1: era
2: visto?
1: Doppia!
2: Doppia
1: era
2: storia!
3: Questa è l'ultima, okay. È l'ultima settimana anche per Abel e le sue barzellette su Rete 3.
2: Domani finiscono le scuole, giusto?
3: Domani finiscono le scuole. Noi finiamo venerdì, no? Noi ci siamo ancora fino a venerdì.
2: Adesso ho visto il terzo indizio, io non lo leggo.
3: No, leggo io allora.
2: Io non lo leggo.
3: Lo leggo io.
2: Io non lo leggo il terzo indizio.

0: sgaffi?
1: No.
0: È la mia agenda, una band.
1: No.
0: Ho recitato nella commedia La solita suipa.
1: No.
0: Flavio Sala.
1: No.
0: Davide Van Desper.
1: No.
0: Rosi Nervi.
1: No.
0: John Belushi.
1: No.
0: La Rosi. Flavio Sala. Flavio Sala. Flavio Sala. Posso continuare? No, basta. Comunque la maggior parte delle persone hanno scritto Flavio Sala e non è Flavio Sala, quindi sai che c'è questo pulsante, se lo premo Flavio Sala. Flavio solo così,
1: sì, no, non è lui.
0: E comunque torniamo, il in palio ci sono le calzette di Rete 3, la matita infinita, che è la nostra matita, che è lunghissimissima.
2: La usi per fare i cruciverba in spiaggia?
0: E così scrivi anche.
2: Non fuori 30 settimane enigmistiche, ma la matita non finisce mai.
0: È ancora lì, ancora lì. Quindi, il primo indizio di oggi era
1: sentire la band per il tour.
0: Il secondo,
1: la solita supa.
0: E il terzo,
1: leggilo tu.
0: Lo leggo io?
1: Sì.
0: Lasciami qua un secondo. Ecco, grazie.

0: Sì. Hai ragione a non leggerlo.
1: Vedi.
0: Devo leggere io, sì. Quindi vabbè, lo leggo io. Prometterla. Devo leggerla davvero?
1: Sì,
0: vabbè, prometterla a tutti per 15 minuti. Non lo so. Personaggio reale di fantasia attuale del passato. Sentire la band per il tour. La solita supa e prometterla a tutti per 15 minuti.
1: Boh.
0: Io non ho parole. Scriveteci su WhatsApp se voi le avete.
2: 079 873 8073.
3: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: No, tu a che piano abiti?
1: Io sono al sesto.
0: Allora la risposta la so già. Prendi l'ascensore o fai le scale?
1: No, dipende. Prendo l'ascensore. Posso farti vedere in che stato sono le mie scale in questo momento?
0: Le stanno rifacendo?
1: Posso farti vedere.
0: Ma cos'è? Le stanno rifacendo? No, perché fa ebbe idee che lui va in palestra 3 volte alla settimana per 2 ore al giorno. Ah, le stanno
1: inaccessibili.
0: Ah, sono inaccessibili le scale. Ok, sei scusato, però normalmente tu prendi l'ascensore.
1: Vai facendo dei lavori.
0: Vai 8 ore alla settimana in palestra e per non fare 6 piani di scale prendi l'ascensore.
1: 7 perché arrivo almeno uno.
0: È un bel allenamento.
2: Per fare il tuo gambe di squat.
1: Sì, andate
2: non
1: che ritorno.
2: Ti prendi l'ascensore.
1: No.
0: E
1: no.
0: Pensa che c'è chi ne fa molte di più di scale.
1: Beh, certo, assolutamente. Parliamo, anzi, spostiamoci nel Oberland Bernese.
0: Forse perché lì non c'era l'ascensore, credo, no?
1: No, non lo so, eh.
3: Ma cos'è successo?
1: No, te lo spieghiamo che cos'è successo, lasciaci parlare. Non so chi era. Uno che subentra ogni tanto. Andiamo appunto nel Canton Berna perché c'è il Niesen. Hai in mente il Niesen?
0: Cos'è, una montagna?
1: Che è la piramide di Svizzera, questo.
0: Ah, sì.
1: C'è una montagna, c'è una funicolare, no? Che sale verso la vetta, che è tipo degli inizi 900, 1900. Ecco, lì c'è una scalinata di servizio che detiene il Guinness World Record come scala più lunga del mondo.
0: La scala di manutenzione della funicolare.
1: Esatto.
0: Aspetta, perché io ho in mente lo Stairway to Heaven,
1: no,
0: che va al ritmo 4260 scalini.
1: Doppio. Di più del quasi il triplo, perché sono 11.674 scalini.
0: E fanno anche lì una gara?
1: Un dislivello di 1669 metri, quindi un percorso di 3,5 chilometri. Chiusa al pubblico ovviamente tutto l'anno, ma c'è stata una gara. C'è stata gara 13-14 giugno, 23esima edizione della Niesen Treppenlauf. Ce l'hai in mente?
0: No.
1: Hai già partecipato? No. Ci sono partecipanti da tante nazioni, insomma, sono tra i 200 e i 500 atleti che partecipano a questa cosa, si iscrivono tramite sorteggio e poi dopo, ovviamente, la scalinata non è gigantesca, quindi non è che 500 vanno e si lanciano, ma l'iscrizione è aperta fino a 500 persone.
0: Anche perché di superare è un po' difficile.
1: Sappi che c'è stata una vittoria, perché giustamente si è svolta una gara, e la vittoria per chi è riuscito ad arrivare in cima più velocemente è di Jonathan Schmidt.
0: Di dov'è?
1: Di Adelboden. E lui è delle zone, quindi giustamente non è che...
0: E quanto ci ha messo per
1: arrivare? Ha fatto gli 11.000, ricordiamo, 674 gradini in 55 minuti e 26 secondi. Praticamente il tempo che ci metti tu per arrivare al terzo piano.
0: Ma li saltava, li faceva tutti?
1: No, li ha fatti tutti.
0: No, ma dico, poteva fare 2 a 2 e salire.
1: Ah, no, questo non te lo so dire. Non so se contano addirittura quanti scalini hai toccato per arrivare su in cima. Fatto sta che il dislivello e tutto il resto se l'è fatto tutto, e dal 2011 che non si batteva addirittura il record, perché lui ha pure battuto il record di 29 secondi, che sembrano pochi, ma voglio vederti fare 11.674 scalini in 30 secondi meno di questo, di quello che
0: allora
1: l'ha fatto
0: prima.
1: Allora
0: facciamo i complimenti. Quanti anni ha, si sa?
1: Non so dirti quanti anni ha.
0: Magari lui a casa prende l'ascensore per fare 2 piani.
1: Potrebbe
0: fa
1: essere
0: fa ebbe ide. O voi che prendete l'ascensore pensate che c'è un uomo che ha fatto 12.000 scalini
1: in 55 minuti.

0: Comunque ho fatto i conti, 8. 55 minuti. 11.674 gradini.
1: Al minuto quanti?
0: 210.
1: 210 al
0: 210
1: minuto?
0: 210 scalini al minuto. Sono 4 gradini al secondo per un'ora di corsa all'insù.
1: Il ritmo era questo.
0: Esatto.
1: Per 55 minuti.
0: Tra l'altro, sempre sabato, dei pompieri, 7 pompieri svizzeri hanno deciso di farlo in tuta sportiva. No, l'hanno fatto proprio con la tuta dei.
1: Sì.
0: Completa, divisa da vigile del fuoco, maschera respiratoria, bombola d'ossigeno, tutto. Avevano tutto e hanno fatto anche loro un record mondiale di categoria.
1: Ma loro li hanno premiati, spero.
0: Sì,
1: si portavano il peso più il calore.
0: Certo, tutto questo. Pensa che roba. E noi non riusciamo a fare veramente 6 rampe di scale.
2: Tu vai in palestra, non c'era su Big Jimmy a farlo.
0: Magari sì, dovremmo sentirlo.
2: Io portavo in spalla i pompieri,
3: Di chi sarà? Di chi sarà?
0: No, secondo me lui portava in spalla le scale.
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E allora, dobbiamo ancora scoprire, no? Chi è che l'ha persa?
1: Sì, l'hanno scoperto.
0: Ah no, come l'hanno scoperto?
1: L'hanno scoperto.
0: Ma mi stai dicendo che l'hanno scoperto?
1: Sì, l'hanno.
0: Allora, Trio Cifola, per piacere, basta.
1: Col terzo indizio, che era abbastanza ambiguo.
0: Ambiguo.
1: E birichino.
0: Birichino. Ma ci siete arrivati. Quindi, sentire la band per il tour, perché?
1: Perché tra il 65 e il 67 fu manager dei Velvet Underground.
0: Ah, è certo.
1: E ha disegnato anche la copertina di un disco. Quella si è presente la banana gialla.
0: Certo. Famosissima quella. La solita supa.
1: La solita supa, non so perché l'ha scritta in dialetto.
0: Infatti, non.
1: Forse per ingannarci, farsi pensare a Flavio Sala. Lui dichiarò di aver mangiato la stessa zuppa a pranzo ogni giorno per 20 anni.
0: Ah, quella che.
1: Quella di cui poi disegnò l'etichetta con i famosi pomodori.
0: La Campbell Company Tomato Soup, che ci avete anche mandato, qualcuno ce l'ha anche mandato dopo che ha provato ad indovinare. L'ultimo era prometterla, tra l'altro l'hai fatto leggere a me, grazie,
1: sì,
0: prometterla a tutti per 15 minuti.
1: No, ma per sé.
0: È arrivato di tutto.
1: Prometterla a tutti per 15 minuti perché lui fece la famosa profezia sui 15 minuti di fama, che diceva in futuro tutti saranno famosi nel mondo per 15 minuti. Aveva già previsto l'arrivo dei social.
0: Incredibile. Anni 60 questo.
1: Un
0: folle.
1: E lui è Andy Warhol.
0: Quindi, sgamato il personaggio di oggi, chi si porta a casa le galzette di Rete 3, la Madaita Infinita?
1: Enzo.
0: Sentiamolo.
1: Non c'è.
0: Non ha una voce.
1: C'è.
4: Wow, saluti. Grazie mille, ho vinto, sono felice perché sono mesi che ci provo, non sono mai riuscito. Grazie a tutti, ciao.
0: Grande Enzo, mi è piaciuta l'enfasi.
1: L'entusiasmo.
0: Sì, l'entusiasmo era molto elevato.
1: Ma magari al lavoro, non lo so.
0: No, giustamente, no, ma ci sta. Grande Enzo, ti porti a casa le calzette di Rete 3, la Matata Infinita. Ci sentiamo giusto l'inizio di Enzo?
1: L'inizio di
0: solo
1: Enzo?
0: Solo l'inizio, vai, solo l'inizio.
1: Vabbè, solo l'inizio,
0: vai.
1: Almeno l'inizio.
4: Wow, saluti.

0: Fabio.
1: Finché c'è.
2: Finché c'è.
1: Allora, dobbiamo dire una cosa.
2: Cosa?
1: Per te, Fabio, il cactus finisce qui.
0: No!
1: Facciamo un bel applauso a Fabio che ha finito la stagione.
2: Sono stato eliminato.
1: No, non puoi venire.
2: No, non posso, non posso. Sono occupato. Pensa che sarò in colonia con delle persone anziane.
1: Perché mi guardi?
2: Beh, perché tra un po' andremo assieme in
1: facciamo
2: colonia.
1: Facciamo un applauso a Fabio che ha finito col cactus.
2: No, questa settimana, per questa settimana, per questa stagione, noi ci salutiamo. Io non ci sarò i prossimi giorni, ma cercherò comunque di presentarmi in un qualche modo,
1: dai,
2: se ci sono,
1: sì,
2: se riesco,
1: sì,
2: almeno anche telefonicamente.
1: O sotto forma di Luca Moro.
2: O sotto forma, che tra l'altro io sto sostituendo lui in questo momento, di solito lo fa Luca Moro a questo programma. Quindi io vi saluto, ma saluto anche Ottavio.
1: Ciao, ci vediamo poi. Vediamo, perché sai che ci vogliono chiudere.
2: No, dai, speriamo che non lo faccia. I poteri forti ci vogliono chiudere. Noi cercheremo di non farlo, ma anche voi cercate di non farci chiudere. Sono le 12:27. Vi salutiamo, ci risentiamo, ci risentirete domani dalle 10:30 fino alle 12:30 con Non ci resta che il cactus. Se vi manchiamo, siamo anche in pod.

0: Sì, la nostra vita deve essere così. La la la la la la la la la la la, che poi è un testo, a parte che può essere un invito insomma a introdurti la la la la la la Laila, ma è un testo molto da giornata come quella di oggi, col sole, sei in giro, cammini, le nuvolette non troppe, bianche, in un cielo azzurro.
1: Ma tu sei sicuro con le nuvolette?
0: Qua e là. Dai. Una, due, poche, non lo so, c'ho qui le previsioni del tempo, se te lo dico,
1: sì,
0: svegliamo il mistero, ecco. Per la giornata di oggi sarà abba soleggiato con nuvolosità, vedi?
1: Le nuvolette.
0: Non volevo dire, però l'avevo già dette prima, non ti volevo fare lo spoiler, però le nuvole ci sono. A media e alta quota, a tratti densa. Nel pomeriggio sviluppo di alcuni cumuli, cicciosi, puffosi, verso sera un rovescio temporale isolato non escluso. Le temperature massime saranno comunque abbastanza elevate, attorno ai 28 gradi, in alta Engadina 20. Per domani, in prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura e alcuni cumuli pomeridiani lungo i rilievi. A basse quote, temperatura minima fra 15 e 18 gradi, massima attorno a 30. Belle giornate.
1: Mentre per quello che riguarda il traffico, sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo c'è 1 chilometro di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E ora le news con Fabio.
2: 3 news.
3: Prosegue nel suo secondo giorno il G7 Evian. Stamane le discussioni sono state dedicate alla guerra in Ucraina. Oggi pomeriggio invece si parlerà soprattutto di Medio Oriente. Il presidente ucraino Zelensky è stato accolto dal suo omologo francese Macron. I due hanno tenuto un colloquio a porte chiuse, dopodiché è iniziata la sessione con gli altri alleati del G7. In Ticino ora, dove una fonderia di metalli preziosi è stata revocata l'autorizzazione ad esercitare da parte dell'ufficio di controllo e dunque da parte dell'ufficio federale delle dogane. Questo dopo il coinvolgimento in un caso di ricettazione e riciclaggio di oro tra l'Italia e la Svizzera. Infine, niente da fare al Consiglio nazionale per il settore alberghiero. L'aliquota speciale dell'IVA attualmente al 3,8% deve essere abolita. Una decisione che deve essere ancora approvata dall'altra Camera, ma che preoccupa sin d'ora gli albergatori.
2: Rete 3 Sport.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: Dopo 4 pareggi di fila tocca alla Francia, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 1-1 tra Arabia Saudita ed Uruguay, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, 1-1 tra Belgio ed Egitto, misero 0-0 per la Spagna contro Capoverde. Insomma, alle 21 a New York entra in scena un'altra big, riuscirà insomma la Francia a farci divertire contro il Senegal, sfida che come sempre potete gustarvi a livello televisivo su RSI la 2. Usciamo dai mondiali. La Sun Basket Massagno ha ottenuto in prima istanza la licenza A per la partecipazione al prossimo campionato, pienamente soddisfatti insomma i criteri finanziari ed organizzativi necessari all'ottenimento della licenza. Tornano le Williams, quelle della tennis, doppia wild card rilasciata stamane dagli organizzatori di Wimbledon. Di conseguenza Venus e Serena Williams disputeranno il torneo di doppio.

0: Coldplay in the Face sono sempre stati abbastanza, non so, sfacciatamente così forse un po' scontati nel manifestare, nel parlare di romanticismo, però sono belli per quello, no? Ci sono quelle giornate in cui ti senti come se ti stessi per innamorare, ma non sai bene di cosa, forse della vita, non lo so.
1: Sai io di cosa sono innamoratissima?
0: Così, dimmi.
1: Della nostra storia.
0: Tu ne sai. Confezionata con amore e perizia dal nostro collega Max Rossi, che ringraziamo e salutiamo, che è venuto a trovarci stamattina per fare due chiacchiere per un caffè. Le due chiacchiere che speriamo di fare con voi, amici e amiche derivati e derivate, anche oggi alla deriva, da adesso fino alle 14, con Laila. Ciao Laila.
1: Ciao Paltrax.
2: Ciao. Stai cercando di farti venire la voce bassa?
1: No, così mi è venuto, perché volevo salutarti con un po' di stile.
0: Va bene.
1: Mi sembrava giusto accoglierti apprezzo. Sulla nostra bagnarola con un certo tono profondo.
0: Piena zeppa di fori, acqua da tutte le parti, ma va bene, quando poi fa caldino è anche bello rinfrescarsi con un po' d'acqua che entra dal fondo della barca. Senza panico, l'importante è riuscire a tirar fuori acqua, più acqua di quella che entra. Il segreto è un po' quello.
1: Cercare di bilanciare questo equilibrio.
0: C'è la famosa pompa di sentina che si usava nelle barche, che è quella che serve per tirare, perché le barche ai tempi, magari fatte
1: ai
0: molto
1: tuoi
0: bene,
1: tempi lontanissimi. Ormai questo ritorna.
0: Ai tempi, lo dico apposta perché anche se costruite molto bene con perizia dai maestri artigiani, eccetera, eccetera, imbarcavano sempre un po' d'acqua. C'era questa pompa sotto coperta che serviva a buttare fuori, perché se l'acqua dopo era troppa, la barca non era più barca, diventava parte dell'acqua. Cioè, barca è barca se sta sopra.
1: Barca sopra.
0: Esatto.
1: Se no sottomarino.
0: Se no, esatto, bravissimo. E lui c'era questa cosa. Noi, ecco, abbiamo questa nostra caratteristica strutturale, ingegneristica, che ci permette di fare questa cosa qui. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Se vi va di chiacchierare, iniziamo subito. Non con un mega classico degli anni 80, ma con un super classico degli anni 90, che secondo me anche oggi, ancora di più, ancora una volta, con una giornata come quella di oggi, ci sta non bene di più.
1: Ma
0: no,
1: sì, ma anche posso dire, secondo me questa è la canzone giusta per questa settimana, perché
0: sì,
1: diciamolo, domani finiscono le scuole, almeno quindi cioè è proprio una canzone per festeggiare,
0: sì,
1: ti riporta un po' alle tue stati
0: così
1: adolescenziali.
0: Sì, però circa. Ai miei tempi c'era il Calesse, non c'era ancora questo aggeggio infernale che viene cantato nella canzone. Sto scherzando ovviamente. Luna Pop 50 speciale come noi, come voi.

0: a tutta l'assenza di insincerità nel nostro pubblico, perché è giusto che se qualcuno, a parte che si lamenta del fatto della licantropia, quello ho colto stanotte, dice mi sono svegliato, avevo ancora dei peli sul cuscino, cose
1: strano, perché stanotte cioè in teoria ieri era l'inizio del nuovo ciclo lunare, la notte allora, più scura di tutte.
0: C'è chi fa il licantropo al contrario, adesso non so come si scrive licantropo al contrario.
1: Alicantropia? Alicante?
0: Aiportnacil. È difficilissimo. È la roba più difficile del mondo. No, a parte questo, che voglio dire, io non giudico nessuno, ognuno ha i suoi disturbi, c'è chi soffre il vento, c'è chi soffre l'assenza di luna, e invece qualcuno parla di quello che hai appena detto tu, cioè bello, bellissimo i ragazzi che finiscono la scuola, bello per i ragazzi,
1: per i ragazzi,
0: molto bello per i ragazzi.
1: Al secondo posto per i docenti,
0: sì,
1: però
0: meno bello per i genitori, con i ragazzi che ancora non sono ragazzi, che magari sono bambini e vanno gestiti, vanno organizzati, vanno piscinati, vanno
1: collocati in attività.
0: Brava. E diventa un lavoro a tempo pieno. Infatti qualcuno ci ha scritto, la frase sarà questa: mia figlia che mi guarda mentre piango calde lacrime domani, dice mamma perché piangi? No felicità, stai crescendo e mi commuovo. In realtà c'è di fronte un abisso di disperazione e impegno costante per i prossimi mesi, perché devi passare il stato indenne e non è evidente. Per cui massima solidarietà ai genitori, mamme e papà che dovranno smazzarsi, sempre con ovviamente con tantissimo amore, le vacanze estive dei loro figli.
1: Avete le già vacanze dei figli, non quelle dei genitori?
0: No, ovvio. Ovvio, ci mancherebbe, no. E questo è sì. Allora, 079-8738-073, se volete lamentarvi di questa cosa qui, noi siamo qui per accogliere.
1: Teniamo il cestino della lamentela, se volete gettarne alcune, noi siamo qua.
0: Brava.
1: Pronti a recepirle, aiutarvi a digerirle, a passarci oltre, magari trovare anche un cote positivo.
0: Allora, dimmi se non è anche per te così, ma quando vuoi lamentare, io un po' detesto quelli che, perché c'è un momento dove tu mi devi ascoltare che io mi lamento e ti rovescio addosso tutto il mio emotional dumping per 5 minuti.
1: Ok.
0: Dopo, solo dopo, al massimo anche 10 meglio, dopo sei autorizzato a dirmi sì, ma c'è anche un aspetto positivo. Però dopo devi vedere che la furia si è esaurita nei miei occhi, capito? Cioè non sopporto che tu mi dici subito sì, ma guarda il lato positivo, perché vuol dire che non hai capito niente. Cioè tu devi star lì,
1: devi supportare il mio cestino emozionale,
0: devi guardare il mio container che si alza col camion che fa e viene giù tutta la ruidera, e dopo quando si vede solo un po' gli ultimi sacchettini che scendono dici sì, ma c'è anche il lato positivo.
1: Allora, è che
0: dopo
1: leggevo una ricerca l'altro giorno che spiegava che lamentarsi in realtà fino a un certo punto fa bene, perché
0: sì, una volta ogni 3-4 mesi, perché dopo
1: sì, ma poi però c'è l'atto di esternare delle cose che ci danno fastidio, fa bene fino a un certo punto, oltre poi diventa, capito, malsano.
0: Sì, esattamente.
1: Però insomma, se avete bisogno di arrivare a questo punto di
0: anche di esultare,
1: benessere, sì,
0: anche di esultare, anche di versare lacrime di gioia, noi abbiamo fatto fare adesso voi non le vedete queste magliette con sotto le spalle abbiamo dei pad in silicone che sono completamente impermeabili, per cui le nostre spalle, noi siamo le spalle sulle quali piangere o anche ridere, è uguale.
1: Potete
0: meglio
1: farci
0: quello che vi pare.
1: Sì, insomma.
0: Dopo, oggi diverse cose delle quali parlare, poi in più c'è anche un compleanno molto importante per la musica. Ma
1: io ti vedo emozionatissima per questo compleanno.
0: È un compleanno importante, e secondo me poi tanti e tante saranno d'accordo con noi, perché parleremo di un gruppo molto conosciuto, anche se poi in realtà è forse un pochino più di nicchia per gli entendeurs e connaisseurs un grand fromage, ma ne parleremo più tardi.
1: No, hai detto la parola con la F. No, non si può.
0: Omelette du fromage.
1: No.
0: Te lo ricordi?
1: Sì. No, basta.

0: pensa che
1: Oportnachil. Oportnachil, licantropo al contrario. Sembra un farmaco. Ho preso due compresse di Oportnachil e ho dormito benissimo. Mi sono svegliato un po' con un gusto strano in bocca.
0: Senti, ridi e scherza comunque sulle 13.
1: Sì, ridi
0: e scherza. Le 13.
1: Come passa il tempo quando ci si diverte? Pazzesco.
0: Bozzano.
1: Allora, oggi è la deriva con la Ele Paltrax, la deriva di martedì. Da domani poi non ci sarai.
0: No.
1: Tornerai giù lì e poi vabbè, poi tu tornerai comunque ancora anche nelle prossime settimane. Poi ovviamente durante l'estate, questo lo sapete già, magari qualcuno già l'ha detto, cambieremo anche un po' palinsesto in occasione della chiusura delle scuole, che farà piangere tanti genitori. Lacrime di commozione perché vedono i propri figli crescere, non perché poi se li devono smazzare per due mesi di fila.
0: Così tanta
1: senza soluzione
0: gioia
1: di continuità. Esatto, troppa gioia.
0: C'è un esubero di gioia che deve

Allora, ci sarà il tour negli stadi del 2027 dell'anno prossimo, che sicuramente li vedrà impegnatissimi i Pinguini Tattici Nucleari, sicuramente anche a raccogliere il successo e l'affetto dei loro fan, che sono tantissimi, che non li abbandonano mai e che vanno spesso e volentieri appena possono i loro concerti. Io ho visto dei filmati, insomma, dal vivo non si risparmiano, sono molto molto bravi, molto generosi. Così come non si sono risparmiati mai, ma soprattutto raffinatezze, in modo particolare nella musica, nei testi, nella scrittura sia della musica che dei testi, gli Smiths, che sono un gruppo che oggi celebriamo perché sono passati 40 anni dall'uscita del loro album forse più iconico, The Queen is Dead, la regina è morta. Tra l'altro, proprio quel brano lì è stato uno dei più passati, proprio quando è scomparsa purtroppo la regina Elisabetta II, è stato uno dei brani più ascoltati in streaming. Era un brano che era contenuto all'interno di questo album, che era situato poi lui stesso all'interno di un contesto socioculturale di quegli anni lì, con la Thatcher come primo ministro, la Gran Bretagna che si stava trasformando tantissimo. E gli Smiths sono sempre stati un po' una cartina di tornasole per la società negli anni in cui sono stati presenti, grazie anche al fatto che Morrissey non era uno che le tagliava giù fini le cose, te le diceva in modo sempre diretto, anche abbastanza controverso, poi soprattutto negli ultimi anni alcune cose che ha detto sul palco dal vivo, che lo hanno fatto un po' diventare l'obiettivo, l'hanno fatto prendere di mira da determinate persone che dicevano, insomma, sono cose un po' estreme. Non ha mai avuto un punto di vista moderato lui. Questo album è considerato una pietra miliare perché c'è la sua scrittura, c'è la voce inconfondibile di Morrissey, rappresenta quel periodo storico della Gran Bretagna, e io sono sicuro al 1000% che voi avrete sentito almeno due o tre brani che sono dentro quel brano lì, perché ci sono dentro una serie di singoli.

0: pazzeschi. La cosa assurda, particolare, è che quando è uscito quel brano lì andava molto bene l'album in classifica, ma i singoli no. E Morrissey, con la modestia che da sempre gli apparteneva, diceva: ma com'è possibile che davanti a noi ci sono dei gruppi la cui musica non dice assolutamente niente? Perché lui è sempre stato modesto. Ci sono dei gruppi che hanno fatto la storia della musica, si possono citarne mille: i Queen, i Beatles, i Rolling Stones, sicuramente gli Smiths sono tra questi, in modo diverso. Se voi ascoltate gli Smiths e sentite la chitarra inconfondibile, sono delle chitarre degli Smiths, che è quello di Johnny Marr, che era un genio, voi potete capire che c'è un prima e dopo gli Smiths, e c'è un modo di suonare le chitarre, di far suonare le chitarre come solo gli Smiths e nella fattispecie Johnny Marr sapeva fare. Johnny Marr, tra l'altro, ha fatto degli album bellissimi anche da solo, un chitarrista che ha passato giorno e notte di settimane in studio senza mangiare e senza bere, sostenuto dall'ausilio di buona volontà, forza di volontà e tante sostanze lecite e illecite, secondo la sua stessa missione.
1: Noi abbiamo le fatine dei dischi, però sì, ci sei tu che sei il grande saggio musicale.
0: Più o meno.
1: Perché grazie per queste belle informazioni.
0: Allora, trovate anche un bellissimo articolo pubblicato dal collega Andrea Rigazzi, che è uno smitologo doc col pedigree. Andate a leggerlo perché è molto bello. Alcune cose le ho prese dall'articolo, alcune da quello che mi ricordo e alcune dal mio affetto per questo gruppo incredibile che è ancora oggi una band di culto. Festeggiamo l'uscita di The Queen Is Death degli Smiths con There Is a Light That Never Goes Out.
1: L'articolo, tra l'altro, trovabile su www.rsi.ch/cultura.
0: Cultura e poi musica, e lo trovate lì in prima pagina.

0: i Anderson .Paak siamo passati da un tipo di classe molto raffinata, dall'atmosfera un po' nebbiosa, nostalgica, malinconica, melanconica degli Smiths, che sono stati apprezzati anche proprio per quello, perché loro, con anche un bel tocco di ironia di Morrissey, cantavano però sempre in modo anche un po' acidino, sarcastico, ironico della vita, delle cose belle, anche delle cose meno belle che ti porta. Invece Anderson .Paak, che sicuramente a piene mani ci fa scivolare, make it rain, tutta la classe del suo talento e del suo stile. Ripeto, potete trovare l'articolo scritto per quanto riguardava invece gli Smith e l'uscita di The Queen is Dead, del loro album che oggi compie 40 anni, sul sito dell'RSI.ch, andate sotto cultura e poi sotto musica. Poi più tardi avremo anche un momento da dedicare alla musica nostrana, però questo dopo le 13.30, verso le 13.40 avremo un collegamento telefonico. Invece, per quanto riguarda la puntata di oggi, io volevo parlare...
1: Dimmi.
0: Visto che abbiamo parlato dei ragazzi che staranno a casa 2 mesi, qualcuno ci dice evviva vivere nella Svizzera interna, che i ragazzi stanno in giro in zona pascolare a casa solo per un mese e lì te la gumi nei confronti dei tuoi colleghi genitori della Svizzera italiana, che si devono smazzare invece un periodo che è il doppio. Però io volevo fare una cosa.
1: Vai, dici.
0: Parlando di questo rapporto genitori-figli un po' forzato, che però si recupera, perché altrimenti durante l'anno uno lavora e l'altro va a scuola, quando ci si vede, quando si parla, dei papà e delle mamme.
1: Sì.
0: Che cosa vi hanno lasciato? Che cosa vi hanno trasmesso? Sì o no?
1: Colpita nell'emotività.
0: Sì o no?
1: Affondata.
0: Sì o no? Erano perfetti? Non erano perfetti? I miei genitori di sicuro no, gli vuoi bene lo stesso. Però in modo diretto e indiretto ci sono, secondo me, dei genitori che sono stati molto bravi e capaci di formalizzare, non so come dire, una serie di insegnamenti, che poi non è detto non è necessario, perché poi quelle robe ti arrivano dai film, dai romanzi, come deve essere un genitore perfetto. Genitori perfetti sicuramente non esistono.
1: Non esistono.
0: Sono una roba, sono un mito creato da non si sa bene chi, come tante, come la relazione perfetta, come gli amori perfetti, come il lavoro perfetto, la vita
1: la
0: perfetta.
1: La perfezione non esiste.
0: È una roba, is the thief of joy. Poi paragonarsi soprattutto a chi percepisci come perfetto è un ladro di gioia, però i genitori vogliamo rimetterli in un contesto di, anche di giustizia, non lo so, vi va?
1: Comincio io, dai.
0: Vai, vai.
1: Allora, io penso una delle cose più importanti che mio padre mi ha trasmesso è la curiosità.
0: Bello.
1: Perché mio padre era quella persona che quando ero bambina...
0: Un curiosone,
1: ma mi faceva anche porre le domande giuste di fronte a tutta una serie di... Cioè, non passavamo indifferenti. Perché una formica si sta comportando così? E andavamo a prendere l'enciclopedia e cercavamo...
0: Bello, questo è bello.
1: Perché il sole tramonta in una certa posizione d'inverno e invece d'estate sembra...
0: Era un po' David Attenborough.
1: Sì, esatto.
0: È bellissimo, bello.
1: Però ecco,
0: bello.
1: Se devo ringraziare mio padre per una cosa, è il dono della curiosità, di pormi le domande di fronte alle cose che mi succedono.
0: Perfetto, ma questo è bello. Mio padre mi ha insegnato, senza mai insegnarmelo di comunicarmelo direttamente, ma sempre con le risate, è uno stile di sguardo sul mondo sempre molto ironico. È una cosa che mi ha insegnato, credo, perché lui per primo, di non prendere mai le cose non troppo sul serio. Un po' sul serio sì, ma fino a un certo punto, e anche non prendersi troppo sul serio.
1: Bello.
0: L'ironia, il senso dell'ironia in generale cosmica del mondo me l'ha comunicata lui e poi l'ho ereditata. Io di questa cosa devo dire sono molto contento, gli sono grato.
1: Se volete farci sapere quali sono i doni che i vostri genitori vi hanno lasciato, i doni ieri parlavamo delle case, no, oggi parliamo proprio di valori.
0: E chi ci sta dentro? di chi lì che le abitano, le case, le famiglie.
1: Esatto.
0: Papà o mamme, cosa vi hanno trasmesso di bello?
1: Scriveteci 079 873 8073.

0: nessuno ci scrive: mio padre mi ha lasciato un impero miliardario da gestire, un ingombro pesantissimo di beni, immobili. No, il nostro pubblico è un pochino più alla mano come noi, e qualcuno ci dice, spero di poter dire il nome, non lo dico per sicurezza visto che non ce lo scrivete: i miei genitori mi hanno lasciato il disordine inteso proprio come disposizione, credo, degli oggetti e delle cose nella casa. Mi dice, loro sono degli accumulatori seriali, hanno un casino pazzesco in casa e io non voglio diventare come loro. Cioè, gli hanno comunicato questa allergia per il disordine,
1: per contrapposizione.
0: Brava.
1: Non si vuole.
0: È un po' come il discorso, no, delle forme che si definiscono per assenza. Allora, l'assenza di ordine lo ha portato ad apprezzarne tantissimo invece la valenza. Certo, i genitori sono esseri umani, persone come tutti noi, perché poi hanno sopra in più questa etichetta che noi come figli gli attribuiamo, e la società gli butta sopra come etichetta, però hanno anche i loro bei difetti e magari ci possono trasmettere qualcosa appunto per difetto. In questo senso qui, per esempio, l'amore per l'ordine di questo nostro ascoltatore è nato dalla constatazione del disordine totale.
1: È arrivata anche un'altra frase bellissima.
0: Vai.
1: Che dice, sembra un po' banale, ma a me è rimasta la frase di mio padre: non remare controcorrente, finché la barca va lasciala andare, perché nella vita non ti viene regalato niente e tieniti pronto a cogliere l'occasione quando arriva.
0: Sì, è una bella frase, secondo me va contestualizzata, perché sennò rischia di sembrare un po' opportunistica, però si capisce benissimo il senso detta da un padre verso un figlio, perché effettivamente remare controcorrente potrebbe essere anche una bella cosa, se la corrente non è buona, se magari sei all'interno di un periodo socioculturale un po' particolare dove non si fanno delle belle cose, se non ci fossero stati i ribelli dove saremmo oggi, no? Però è anche vero che devi saper scegliere le lotte, le tue battaglie. Secondo me questo è un po' il succo di questa frase qui, no? Che è una cosa sempre saggia.
1: Allora,
0: cioè, scegliti bene.
1: Volendo fare una metafora sulla natura, dipende un po' che pesce sei. Ci sono dei pesci che nuotano controcorrente, ci sono dei pesci che invece,
0: se sei un salmone non puoi che fare quello, rischi di finire affumicato. E tra l'altro mi piace moltissimo, finché la barca va lasciala andare, un invito a economizzare energia che io apprezzo tantissimo. In più, essendo noi alla deriva sulla bagnarola, che cosa vuoi che ti diciamo?
1: Bisogna
0: finire così, è perfetta.
1: Lasciala andare.
0: Questa frase è perfetta. 079, grazie Arci per averci scritto questa serie di consigli da parte di tuo papà. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è la deriva con Lyle Paltrax fino alle 14.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: The Way You Are, meraviglioso brano per quest'estate del 2026.
1: Ha proprio quel suono da tormentone estivo, penso che potrebbe accompagnarci per questa estate 2026 che proprio si sta aprendo adesso.
0: Lo farà di sicuro. Invece cambiamo un po' genere e torniamo a parlare con degli amici per quanto riguarda la musica della Svizzera italiana, ma la musica non ha confini. Diciamo che il loro genere, il genere che hanno scelto da tempo, ormai da anni, è quello del folk country, non proprio, però di un determinato tipo di musica che ha origine oltreoceano. Ecco, diciamo, anche se poi le origini paradossalmente del country sono quelle europee, dalla musica popolare europea,
1: dall'altra parte dello stagno, come dicono.
0: Esatto.
1: The other side of the pond.
0: Dovrebbe esserci con noi Luke the Make Play, mi senti?
2: Ciao a tutti.
0: Eccoti.
2: Sono qua, presente.
0: Sei un po' basso. Allora, senti, abbiamo deciso di contattarvi perché ovviamente poi, vista l'estate che si è propinqua, e mediamente i gruppi nella Svizzera italiana, ma non solo, sono praticamente sempre un po' impegnati, no, durante l'estate con cose dal vivo, festival, eccetera eccetera. Voi avete qualche data diciamo così, sull'orizzonte temporale per quanto riguarda l'estate? Vi vedrà occupati quest'estate da quel punto di vista?
2: Allora, diciamo che quest'estate sarà un pochino meno lavorativa per quanto riguarda i concerti dal vivo.
0: Abbiamo
2: qualche data i live, sì. Non saremo molto attivi, soprattutto in Ticino, faremo magari qualche data piuttosto in Svizzera interna, però ecco, qualcosa sta arrivando, diciamo.
0: Perfetto. Adesso invece, nella fattispecie, a me ha fatto ridere perché quando ci siamo sentiti voi, magari qualcuno, anche perché non è che si può sempre essere in giro live, voi è una dimensione che amate, che adorate, e il vostro pubblico lo sa, e per quello anche vi apprezzano, perché voi siete proprio che godete a stare sul palco, quella è la vostra dimensione. Però invece adesso, giustamente, poi dici, ogni tanto anche le canzoni le devi fare e le devi scrivere,
2: esatto.
0: Per cui siete in studio, dov'è che vi trovate adesso?
2: Ma adesso siamo in centro a Berlino, pensa te.
0: Scusa, scusate se vi disturbo, in centro a Berlino. Com'è che siete finiti lì?
2: Ecco, stiamo praticamente già da qualche mese che stiamo organizzando delle sessioni di scrittura. È un po' una cosa nuova per noi, girare l'Europa proprio con l'obiettivo di scrivere canzoni con gente che appunto lo fa veramente da una vita, di mestiere. Insomma, è un'occasione per confrontarsi, per crescere, ed è veramente una cosa bellissima. Adesso appunto qua a Berlino stiamo scrivendo delle nuove canzoni che poi rientreranno tutte queste in un calderone che ci teniamo a portare appunto a produrre in oltreoceano, ecco, oltre come oceano. Dicevi tu prima.
0: Io pensavo che invece poi pensaste di produrre lì, ma vi ricordo le nobilissimi, anzi l'humus creativo che fa parte di quella città, chissà poi perché ci sono delle città che si portano dentro questa anima, sicuramente anche scene, teatro, di cose, di momenti storici piuttosto drammatici, ma la trilogia berlinese, per esempio, di David Bowie, è lì, no? Fa parte della storia, senza mettere troppa pressione, comunque.
2: Senti, ma no, però dici bene, si respira proprio quell'aria lì. Cioè, adesso siamo in uno studio che praticamente si affaccia su un aeroporto abbandonato, per dirti una cosa pazzesca.
0: Vabbè. Quelle cose lì poi aiutano, per chi è sensibile a quel tipo di stimolazioni, aiutano anche magari l'ispirazione, no?
2: Certo,
0: so che
2: certo.
0: Andy, non, insomma, adesso stava, mi fa, non posso parlare al telefono perché sto scrivendo canzoni. Tu invece, tu invece come foraggi il tuo processo creativo, Luke? Fai qualcosa di particolare o ti chiudi anche tu da solo in una stanza?
2: Ma diciamo che ho dei momenti di ispirazione singolare, però ormai tutto il mio processo creativo è il 90% con Andrea.
0: Uh-huh.
2: Ormai sono già 14 anni che portiamo avanti questo progetto e speriamo di portare avanti ancora per tanti anni questa bella vibe.
0: E questo è l'augurio che ci facciamo tutti noi che vi conosciamo e che vi apprezziamo, come so che insomma sono tanti i fan. So anche che state lavorando, cercando di realizzare questo sogno, come dicevi tu prima, quello di andare oltreoceano, nella Mecca di un certo genere,
2: esatto,
0: di musica,
2: sì,
0: che è Nashville in Tennessee, dove appunto sono nati tutti i grandi talenti, e ancora oggi, no, poi ci sono i grandi studi, e proprio c'è quel tocco particolare legato alla produzione di un determinato tipo di dischi che sono legati a un certo tipo di musica, dunque il country, dunque il folk. Per chi volesse saperne di più, può seguirvi chiaramente sui vostri social, sui quali siete sempre più. Ecco, tu come la vedi coi social? Ti piacciono o no? Cioè, è una cosa che è necessaria e te ne occupi volentieri, oppure ne faresti a meno? O pensi che sia utile per voi, non solo per voi?
2: Ma oggigiorno è sicuramente utile. Non posso dire che mi interfaccio molto bene in questa cosa. Però per forza bisogna stare col passo dei tempi,
0: certo.
2: E per fortuna abbiamo gente attorno a noi che comunque per fortuna lavora un pochino meglio di noi in questo
0: che è sempre la cosa migliore, no? Cercare di trovare qualcuno che poi invece gli piace, allora va buona fatica, esatto. Buona tutti, ecco via. Per cui, se volete sapere di più di questo progetto per volare oltreoceano, Nashville, Tennessee, li potete seguire, così come tutte le altre cose, anche la loro presenza a Berlino ultimamente, per entrare in contatto e aggiornarvi con i Make Plane. Luke, grazie mille per la tua presenza qui, per queste due chiacchiere.
2: Grazie mille a te.
0: Ci salutiamo con Safe in the Nest del 2024. Abbiamo scelto bene?
2: Avete scelto benissimo. Grazie mille.
0: Ciao, salutami anche Andy. Ciao, ciao.
2: Ciao, Patrick. Ciao, ciao.

0: Posso dire una cosa?
1: Di tutto quello che vuoi.
0: Ma che belle canzoni, che bella musica che hanno ripescato le nostre fatine dei dischi. Ultimamente sto sentendo un sacco di dischi, anche della inizio, seconda metà degli anni 2010, roba del genere, di un periodo un po', cioè, un po' strano.
1: Mi piace
0: un po'
1: che
0: dimenticato.
1: Al posto di dire 2015, dell'inizio della seconda
0: fine,
1: metà della fine.
0: Perché? Non so come fai.
1: Okay.
0: Però sono tutti intorno a quel periodo lì. Tanta bella musica che magari ci siamo un po' persi per strada, belle produzioni che sono state riprese un po' valorizzate dalle nostre fatini che vanno sempre in giro come le apine indaffarate operose che non si fermano mai e fanno su tanti fiorellini di musica bella. Brave. Allora sono arrivati degli altri messaggi. Il nostro ascoltatore diceva quello del nuotare, la frase del non remare controcorrente si riferiva a non scegliere le strade, appunto tra virgolette i fiumi, dove non avanzi, dove effettivamente sì, un po' come l'avevo capita io, cioè scegli bene le tue battaglie, no? Non sprecare energie inutilmente incaponendoti, mi sembra sacrosanta. Poi ci ha comunicato insomma il fatto che il papà purtroppo è scomparso troppo presto, giovanissimo, ci picchia. Sì, c'è tanta gente poi che ha la fortuna di avere magari genitori che li accompagnano a lungo nella vita, c'è chi no. Poi si spera sempre che di quel poco prezioso tempo, magari perché la vita ha deciso così che tu non potessi trascorrere più di quel tot di tempo con i tuoi genitori, si spera che qualcosa rimanga, qualcosa di buono, possibilmente un minimo di tesoro o di cose appunto che ti possono trasmettere, tipo delle vacanze estive felici lunghissime di 2 mesi infinite vacanze
1: ma posso,
0: da pianificare.
1: Posso dire che una cosa che mi ha colpito di quel messaggio sulle vacanze, il fatto è che effettivamente quando i ragazzi, i bambini sono a casa, devi avere il frigo
0: colmo,
1: ma più di quello che faresti normalmente.
0: Esatto,
1: perché in effetti, e poi tantissimi ragazzi durante il periodo estivo effettivamente hanno quella crescita, ma proprio la
0: violenta
1: crescita fisica,
0: sì,
1: perché tra il riposo e il frigo pieno hanno il tempo di potersi allungare.
0: Sono come degli embrioni di alien, cioè è una bella immagine,
1: che immagine bizzarra. Ti dirò di tutte le immagini che si potevano
0: invece
1: scegliere,
0: invece io le scelgo sempre bene.
1: Io avrei scelto cose più poetiche, non so, un bruchino che diventa farfalla.
0: Sono diventata una bellissima farfalla, come te lo ricordi quello di A Bug's Life, c'era questo bruco piuttosto sovrappeso che a un certo punto diventerò una bellissima farfalla, e lui diventava poi effettivamente una bellissima farfalla che rimaneva uguale a prima, ma gli sputavano 2 alucce minuscole pum dietro, era meraviglioso. Allora, dopo questa sequela di immagini assortite un po' random, così come escono dalla nostra testa,
1: è perché stavamo preparando il panorama.
0: Brava.
1: Per colui che
0: brava,
1: sta
0: stiamo
1: per entrare,
0: concimando il terreno e preparandolo per il delirio, l'insensatezza incarnata di Sterchi, che tra pochissimo sarà con voi. Laila, ci mancherai, ci risentiamo presto.
1: Anche voi mi mancherete.
0: Ecco, e
1: vado anch'io a fare il periodo di incubazione.
0: Sì,
1: però non so se diventerò una farfalla.
0: Ma
1: ti
0: sì,
1: farò sapere cosa diventerò. Non penso una farfalla.
0: Una monarca bellissima. Allora no, vi lasciamo con uno dei io lo trovo personalmente uno dei miei inni personali, perché lui era un grande in quel periodo, e questa canzone qui è meravigliosa. Bisogna pensare sempre un pochino, sì, va bene, si può riuscire a vincere, si può portare a casa qualcuna, ma di base, ebbene, se ti ricordi sempre di essere un po' un loser, come diceva Beck, a domani da Paltrax e Laila, è tutto per La Deriva. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 14. Allora, il tempo in breve fino a stasera, a sud abbastanza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato. Al nord parzialmente soleggiato con possibili rovesci o temporali in montagna verso sera, quindi uguale, temperatura massima in tutta la Svizzera sui 28 gradi. Previsioni per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e localmente possibilità di un temporale serale isolato. Temperature minime fra 15 e 18 gradi, massime sui 30.
0: 3 News. Revocata l'autorizzazione di esercizio a una fonderia ticinese di metalli preziosi. La decisione dell'Ufficio federale delle dogane riguarda un caso di ricettazione e riciclaggio di oro tra l'Italia e la Svizzera.

0: Nei paesi più industrializzati è presente anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che non incontrava lo statunitense Donald Trump dallo scorso dicembre. Dopo l'incontro a porte chiuse, Trump ha commentato che la Russia dovrà concludere un accordo di pace con l'Ucraina. In queste ore i leader del G7 si occuperanno anche di Medio Oriente.
1: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: è essa stessa venerdì. Dai che è venerdì.
1: Eccoli, eccoli, buon pomeriggio. Wow! 14 e 7 minuti, puntualissimi anche oggi. Un'oretta insieme con DJ Sterchi, Alessio Rigoni. Vacanze a nastro da domani. Domani chiudono le scuole in Ticino, fra una settimana e mezza anche nel Moesano.
2: Oh, bro.

0: è il venerdì, finisce la lezione.
1: Calma, bello andare avanti, bello proiettare la gioia già al prossimo venerdì o alle vacanze, ma calma, eh.
2: Ciao Sterchi.
0: Perché è finita la scuola?
2: Dai che venerdì andiamo in vacanza.
1: Manca sempre meno. Ah, e poi oggi vi presentiamo un'altra serie di manifestazioni, di eventi bellissime in questo programma, nella prossima ora. Subito i Bad Book, questa è Nembia.
3: Dai, femmi valise e via, andiamo.

Nvidia, loro sono i Valvu che ormai li conosciamo benissimo, dai, insomma, la voce di Cerno, gli strumenti, i suoni, le atmosfere, a volte cariche, a volte un filino malinconico, ci sta, Questo è estratto dal nuovo album In fondo, Il fondo del barile, che è stato pubblicato venerdì 29 maggio. Il 30 di maggio a Local Hero, era un sabato pomeriggio, mancava, non in senso biblico, non in senso nefasto, mancava perché era in vacanza probabilmente Luca Rudboy. E quindi, anzi, allunghiamo la vita all'infinito al grande Luca Rudboy, che conduce i programmi il sabato pomeriggio, lo sapete, forse non tutti lo sanno, ma c'è una bellissima carica energetica quell'uomo, un altro di quelli che spinge tantissimo, come il sottoscritto d'altronde, carico Local Heroes alle 15 e poi alle 16 il gioco del Luca, con un sacco di ospiti, dalla musica al cibo, alle cose buone da bere, tante belle informazioni e tante chiacchiere. Il sabato pomeriggio è molto divertente. Local Hero invece alle 15 si occupa delle band della Svizzera italiana e ovviamente passano anche i Bad Book a ondate, ovviamente soprattutto quando esce il nuovo disco. Poi ci sono tutti gli altri artisti della Svizzera italiana che passano, siete tutti ben accetti, naturalmente fatevi vivi, comunicate con noi in qualche maniera, che vi invitiamo, sempre che abbiate fatto della buona musica. Ovviamente i Bad Book hanno prodotto il loro disco nuovo. L'intervista che ho fatto a Cerno e a Mago la trovate sulla pagina dei podcast di della RSI in generale, in particolare quelli di Rete 3. Basta cercare Local Heroes Bad Book, troverete Rete 3. Se cercate queste parole qua trovate sicuramente anche la video intervista, perché c'è anche il video, troppo divertente vedere i nostri grugni, soprattutto le risate sotto i baffi, perché se sono sotto i baffi in radio si sentono poco, invece si vedono anche se sono sotto i baffi. E con i Bad Book si fanno sempre delle belle risate, anche se devo dire che il disco nuovo è molto più impegnato, introspettivo del solito. Il fondo del barile lo dice già tutta. Piombiamo negli anni 80, era l'84, usciva questo che era un successo planetario, che si ballava nelle discoteche. Io ero troppo piccolo ancora, ma so che la ballavano nelle discoteche anche della Svizzera italiana. Frankie Goes to Hollywood, questa è True Tribes. Dai, venerdì!

0: Che brano, raga, che brano! Frankie Goes to Hollywood, questa, Relax, sono due inni assoluti degli anni Ottanta in generale proprio. Questa era Two Tribes. A proposito di Bad Vuk, grazie della segnalazione, c'è un loro video, hanno appena sfornato un paio di live con il nuovo disco, e qui c'è un lancio sulla loro pagina di Instagram, mi avete segnalato, grazie.
1: Ciao ragazzi! Prossime date, venerdì 19 giugno a Poschiavo, Open Air all'Arc.
2: E sabato 20 giugno vi aspettiamo col Drero al campo sportivo per i 40 anni dei Ranada Kudre insieme agli amici Menagrama.

DJ Sterchi. Lo sapevate che in Giappone alcuni medici invece delle solite pillole prescrivono di andare nel bosco? Sì, avete capito bene, si chiama bagno nella foresta, non c'entra l'acqua, è come fare un tuffo ma nella natura. Ci volevano i giapponesi, certo, certo. Come se da noi non lo facessimo da millenni. Comunque l'idea nasce in Giappone, ha anche un nome ufficiale, Shinrin-yoku. Vuol dire immergersi nell'atmosfera del bosco. Non è una cosa new age o strana, è una pratica studiata da medici e ricercatori. Secondo l'immunologo giapponese Quinji, uno dei massimi esperti sull'argomento, stare a lungo tra gli alberi aiuta davvero il corpo. Abbassa lo stress, rallenta il battito cardiaco, migliora la concentrazione e rafforza il sistema immunitario. Boh, avete marcato giù? Me lo dice anche la mia cassa malati, eh? No, no, è vero, è vero. Cioè, proprio il sito della mia cassa malati mi segnala questo tipo di attività. Vai nel bosco. Tu pagaci prima il premio, ovviamente, mensile. Però intanto fatti un giro nel bosco che fa tanta salute. Lo dicono anche i giapponesi. Si ride e si scherza, ma è una cosa vera, Tanto che in Giappone, se una persona è molto stressata, lo sono praticamente tutti, o mentalmente affaticata, il medico di famiglia può prescrivere il bagno nella foresta come terapia. Succede davvero, non è una leggenda ed è riconosciuto ufficialmente da diversi anni come parte delle proposte per la salute pubblica. Ma come funziona? È semplice, Si va nel bosco. Si prendono i piedi e si va nel bosco. Si cammina piano, senza fretta, senza però musica nelle cuffie, magari lasciando il telefono in tasca o a casa. Si ascoltano i suoni, si respira l'aria, si guardano i colori. Gli alberi rilasciano sostanze naturali che respiriamo e che fanno bene al corpo. Intanto anche la testa rallenta. Negli ultimi anni questa pratica è arrivata anche in Europa, da noi anche in Svizzera, dove terapeuti e medici ne parlano sempre di più come aiuto contro lo stress e l'ansia. Non serve essere sportivi o esperti, basta fermarsi e stare. Ogni tanto, insomma, spegnere tutto e andare nel bosco non è tempo perso. Secondo i medici giapponesi è proprio una cura. Ma non finisce qui, non può. Sarebbe troppo bello. È ovvio, non per tutti.

Beh, certo, a parte il la la la la così un po' infantile, un po' scemetto, è proprio una canzone solare, eh? Cioè proprio il sole partenopeo, che ne so, il sole mediterraneo in questo brano. Nel primo intervento vi ho detto che in Giappone i medici prescrivono il bagno nella foresta o nel bosco. Cioè uno dice, vabbè, dai, sono a centinaia d'anni che lo facciamo noi e siamo comunque stressati. No, però non lo facciamo più abbastanza, a parte alcuni di voi, amiche e amici di Rete 3, che vivono vicino al bosco, ci vanno regolarmente, oppure semplicemente dalla città vanno spesso anche in bicicletta a fare passeggiate nel bosco. Però penso che una grossa fetta di noi non ci va molto spesso. Ma la cosa interessante è che viene prescritto come cura ufficialmente da certi medici. Quindi entriamo in questo bosco un po' più da vicino, vediamo. Secondo una cassa malati molto grande svizzera, il bagno nella foresta non è una passeggiata qualsiasi, cioè non sto inventando, non è una scemata, non sto inventando, c'è proprio la mia cassa malati che spiega questa cosa, e pubblicamente è un'esperienza fatta con calma e attenzione in cui si usano tutti e cinque i sensi: l'olfatto, l'udito, la vista, il tatto e anche il tempo lento. Gli esperti spiegano che stare nel bosco fa bene perché gli alberi rilasciano sostanze naturali chiamate fitoncidi. Servono alle piante per difendersi da insetti e funghi, ma quando la respiriamo aiutano anche noi. Rafforzano il sistema immunitario, abbassano lo stress e favoriscono una sensazione di calma. Hai capito? Fitoncidi. Non è solo una sensazione. Studi scientifici, iniziati in Giappone più di 30 anni fa, hanno dimostrato che il bagno nella foresta può ridurre la pressione sanguigna, rallentare il battito cardiaco. Però è vero, dai. Non ci volevano gli studi, i nostri nonni l'avevano già capito, ma comunque, tanto meglio, no? Migliora la concentrazione, persino aiuta in caso di tristezza profonda o stress prolungato, raga. Ed è per questo che in Giappone è considerato una vera pratica di salute. In certi casi fa proprio parte delle terapie consigliate dai medici, non come una cura magica, ma come supporto reale al benessere mentale e fisico. Questa cassa malati importante svizzera racconta che anche in Svizzera il bagno nella foresta, nel bosco, sta prendendo piede. Esistono percorsi guidati da terapeuti e specialisti e molti partecipanti dicono che basta anche solo un'ora nel bosco per sentirsi più tranquilli e meno tesi. La cosa importante è che non serve fare nulla di complicato. Non bisogna parlare, non bisogna postare, non bisogna correre, basta esserci. Guardare il verde, ascoltare un picchio che batte sul tronco, sentire quanto è morbido il muschio sotto i piedi. In un mondo che va sempre veloce, il bosco ci insegna una cosa controcorrente. Rallentare fa bene e a volte è proprio quello di cui abbiamo bisogno.

0: E ce l'abbiamo lì, il bosco, è lì, lo vedi, è lì, non puoi non vederlo, siamo circondati dal bosco. Ed è gratis, oltretutto. E la Cassa Malati lo sa, tra l'altro.
1: Vabbè, comunque.
0: Tutto vero, ragazzi, tutto

Lei è Emily Sandé, Heaven. Fra pochissimo lanceremo il Long Lake Festival, che è già praticamente alle porte, eh. È vero che è a luglio, ma sarà, si sente già che sta arrivando un sacco di bella vibrazione in quel di Lugano, con un sacco di artisti, un sacco di eventi. Ne parliamo fra poco. Subito Vinicio Capossela, che è già passato da Lugano anche lui. Scatà, scatà.

0: Scatà, scatà, scatà. Vinicio Capossela, praticamente l'abbiamo conosciuto con questa qua. Era il 1998, lui era già in giro, ma ragazzi, adesso dobbiamo parlare di cose, di altre cose, di cose molto interessanti.
1: Dai, che è venerdì.
2: Weekend Radar.
0: Sì, perché, raga, dal 9 al 26 luglio, l'abbiamo già detto prima, arriva la 16ª edizione del Long Lake Festival, 18 giorni di eventi, concerti, performance lungo le rive del lago. Per capire a fondo la macchina di questo immenso cartellone, oggi faremo una chiacchierata a due voci con chi questo festival lo pensa, lo disegna, lo vive dietro le quinte. E quindi iniziamo la nostra panoramica con Ilaria Ricci.
3: Ciao, buongiorno,
0: attenzione,
3: a tutti, grazie.
0: Ilenia.
3: Nessun problema.
0: Io mi sbaglierò per tutta la mia vita, purtroppo mi porterò dietro questo gap mentale tra Ilaria e Ilenia, te lo dico tutte le volte. Ma ce la fa, c'è una tecnica, non so, l'IMDR per cercare di cambiare.
3: Va benissimo. Ciao, mamma mia, grazie.
0: Ciao Ilenia. Oh, che bello risentirti per l'ennesima volta, vuol dire che sei in salute, che stai bene.
3: Bene, sto bene, grazie.
0: Infatti. E tra l'altro la vedete perché è una donna meravigliosa, sempre con questi bei vestiti colorati e con questi capelli ricci a pallone, come belli carichi, no?
3: Vaporosi,
0: esatto. Stupendi, sei un po' una fatina del Long Lake, soprattutto del basket.
3: Esatto, soprattutto del basket. Infatti. Ma iniziamo allora magari dalla fine. Il basket è questo abbraccio, diciamo, collettivo che va a chiudere il Long Lake, cioè dal 22 al 26. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è Mi piace stare insieme a te, che è una citazione da una canzone di Siboney DJ, che è stato il nostro ospite l'anno scorso, lo sarà in realtà anche quest'anno perché farà la chiusura, il concerto finale del festival insieme ai Crema e a Kimberly. Ci piaceva l'idea, quando l'anno scorso abbiamo sentito questa canzone abbiamo pensato, ma questo è il tema dell'anno prossimo, perché l'idea era proprio stare assieme nella molteplicità e nella diversità, nell'ascoltare cose belle. C'è un'idea semplice ma molto profonda che poi di fatto si ritrova anche nel programma stesso del basket. Faccio veloce accenno. Vabbè, innanzitutto tutti i dettagli li trovate già pubblicati sui siti, quindi longlake.ch e luganobasket.ch. Il basket cos'è? Per chi non lo sapesse, sono un centinaio di set di 45 minuti, musica, teatro, circo contemporaneo, acrobazia, giocoleria, provenienti da linguaggi, discipline, culture, sensibilità differenti che vanno a invadere, diciamo, tutti gli spazi della città, dalla Piazza Manzoni alla Punta Foce, passando anche dai pertugi del Parco Ciani. E l'idea che ci piace sempre dire è che, ma come anche un po' a tutto Long Lake, dove tutta la città diventa un palcoscenico,
0: un teatro, un circo a cielo aperto,
3: certo,
0: per gli artisti di strada, in particolare il baskers, con energia, un po' di anarchia e tanta poesia. Si vede che lo vivo proprio da dentro, perché poi con due bambine, figurati, il basket è perfetto.
3: E sì, infatti l'idea è proprio di andare anche ad annullare la distanza, no, dei palchi, che in realtà ci sono anche i palchi, ma l'idea del teatro di strada è proprio di avvicinare tantissimo il pubblico e l'artista. Quest'anno in piazza avremo Gravir, che è acrobazia e comicità, attorno a questa montagna senza neve. È uno spettacolo che parlerà anche di cambiamento climatico. Avremo uno spettacolo anche sul lago, perché ci sarà questa zattera, un circo poetico della compagnia Sacecripa, uno spettacolo sull'equilibrio, l'incertezza e il bisogno di sostenersi a vicenda.
0: Bello.
3: Avremo anche da Lugano l'Imbu Teatro, le storie del Teatro Pan. Non so, per chi non l'avesse ancora mai sperimentato, sono delle micro storie che vengono raccontate a ciascuna delle persone che si ferma lì, riceverà delle cose magiche da mettere alle orecchie e arriverà questo racconto direttamente per la persona che è lì. E quindi c'è tutta questa idea proprio di arte che si avvicina,
0: allora,
3: no? E che si potrà trovare dappertutto.
0: Il Baskers Festival è dal 22 al 26 luglio, c'è tutto il tempo di segnarlo,
3: esatto,
0: sul calendario. Il Long Lake, adesso il nostro tempo è quasi terminato, il Long Lake è una caratteristica che apprezzo moltissimo, e non solo io, è l'inclusività e la gratuità, cioè la cultura diffusa e gratuita. Gran parte della programmazione è ad accesso libero, invadendo parchi, città e centro città, e quindi ci sono anche i dibattiti di Words, i laboratori per bambini della serie Family, l'arte urbana che dissemina la città di cose strane, belle, innovative.
3: Quindi
0: tanti colori, veramente tante belle vibrazioni. Questo è un po' il Long Lake in generale. Ok, fra poco, quindi, inviteremo al telefono Filippo Corbella che ci parlerà forse nel dettaglio del Rom Festival, dell'Estival e del Blues to Bob, velocemente, per raccontarci la parte musical, no, la parte musica.
3: Esattamente, esatto. E allora, poi in realtà c'è anche la musica comunque nel basket, ma vi lascio tutta la ricerca sul sito, perché appunto l'idea è che alla fine si vanno a sommare tutte le anime in questa parte qua. E assolutamente, arte urbana che tu citavi, ci sarà l'inaugurazione del nuovo intervento di Elia Varini al Parco Ciani, che inaugura proprio il festival. È bellissimo quello che dicevi, proprio il Long Lake ha questo dono, no, di far convivere pubblici, linguaggi, esperienze diverse, e trasforma proprio tutta la città in un luogo, e l'augurio che faccio è di venire a scoprirlo con curiosità, ecco.
0: Assolutamente. Allora, grazie Ilenia per averci fatto fare questo viaggio dentro il Long Lake Festival. Fra pochissimo, come detto, parleremo più nel dettaglio della parte musicale. Ciao Ilenia, a presto. Ciao.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Anche a te buon lavoro, naturalmente, che ce n'è ancora da fare probabilmente, perché il festival, come detto, partirà soltanto il 9 di luglio, quindi saranno proprio lì belli stressati in questo momento gli uffici. Tra gli ospiti del Long Lake c'è anche questa cantante che conoscete molto bene sulle frequenze di Rete 3, Marie.

0: Marie Froesch, quindi, che sarà ospite del Rome Festival molto presto, cioè, beh, insomma, no, fra un mesetto, per la cronaca, il 14 luglio noi chiudiamo questo programma alla fine di questa settimana, per questo stiamo lanciando un evento che è molto grande però, che coinvolge tanta gente, tanti eventi di vari livelli, multidisciplinari, adesso lo stiamo facendo e lo facciamo, come detto, con Filippo Corbella. Ciao Filippo, di nuovo, un saluto felice
1: ciao
0: anche a te.
1: Ciao Alessio, ciao, grazie a te.
0: Quando,
1: a tutti.
0: Quando sentiamo te, Ilenia, il gruppo della divisione eventi e congressi di Lugano, è perché ci sono cose belle da annunciare, perché siamo arrivati alla bella stagione, giusto? No?
1: Esatto, esattamente, ci sono cose molto belle.
0: Infatti,
1: mi fa piacere risentirci proprio in questo momento.
0: È vero, poi ci vedremo per le strade, per le piazze. Adesso entriamo nel vivo della colonna sonora di questo Long Lake Festival 2026. E quest'anno le note del Long Lake coprono uno spettro incredibile, ma partiamo subito con identità forti, il Rome Festival al Parco Ciani. Rome Festival dal 14 al 18 luglio al boschetto del Parco Ciani, è diventato un punto di ritrovo per chi cerca sonorità fresche e anche piuttosto alternative. Quest'anno spiccano nomi come Motta, Chiello, ritmi trascinanti. Che tipo di esperienza musicale avete voluto disegnare quest'anno?
1: Beh, l'hai già abbastanza anticipato, descritta tu, in un modo molto, molto, molto puntuale, nel senso che Roma è proprio un po' un micromondo sospeso nel boschetto del Parco Ciani, dove le performance sono proprio godibili da vicino. La cosa bella è proprio il fatto di un legame molto forte con il contesto in cui queste cose vengono proposte, e anche perché appunto la nostra idea riguardo a Rome è sempre quella di tradurre lo spazio in una sorta di outdoor club, no? Di un club all'aperto, perché questo è un po', come dire, la dimensione naturale e anche quello che il contesto realmente ci regala.
0: Bello.
1: C'è proprio sempre una corrispondenza tra la proposta musicale e il contesto in cui viene proposta.
0: Può essere, perché è musica che si ascolta da vicino in un contesto intimo, ma anche un po' selvaggio, perché tutto il verde, le piante che avvolgono il palco, quindi può esserci una e l'altra anima. Più nel dettaglio, gli artisti come li avete scelti, chi sono quelli che, diciamo, spiccano tra tutti?
1: Diciamo che ci sono proprio dei percorsi un po' a sé, nel senso che siamo in un momento della stagione in cui evidentemente la Svizzera italiana trabocca di eventi da ogni angolo ed è una roba meravigliosa. Parlavi prima di Marie Froesch, sicuramente lei è uno dei personaggi che a mio avviso è più interessante, nel senso che a lei va il grande merito di, come dire, contemporaneizzare e rendere attuale tutto un mondo della musica brasiliana dalla tradizione ad oggi, e infatti su questo abbiamo fatto un bellissimo percorso che parte da un opening act, un DJ set di Carla Batukister, che è una DJ fantastica e con 45 giri ci porta tutta la tradizione bossa e samba. Poi appunto Leo Middea, anche lui è un artista molto importante nella scena emergente pop e brasiliana, e Marie Froesch, vabbè, l'abbiamo anticipata prima, è il personaggio di spicco di questa serata. Ci spostiamo poi in un mondo più cantautorale, per cui Motta e Motta in solo piano, in apertura abbiamo invece la Mille, questa artista romana veramente eclettica che fa di tutto, dal cinema al teatro alla musica, è un vulcano, ma in un contesto appunto molto intimo, che è appunto quello della, chiamiamolo, diciamo, unplugged, anche se non è realmente unplugged, ma appunto in una versione di intimità, per cui con gli act che si presentano in piano solo. E
0: bello,
1: solo voce chitarra.
0: Motta lo ascolteremo fra poco, che è un amico di Rete 3, tra l'altro avremo un'intervista che passeremo qualche giorno prima di quel concerto del 15 luglio. Andiamo un po' più veloci, la Delio Valdez più la Combi giovedì, quindi che
1: una bellissima festa argentina,
0: in vacanza in America Latina in mezzo al Parco Ciani.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Poi ci spostiamo invece su Chiello, dove c'è un po' una piccola introspezione. Lui ha il grande merito di portare la tradizione, diciamo, emo anglosassone in un modo assolutamente credibile, sì, in italiano. E poi Tarus Riley, la festa invece con Calipi e Biomassa,
0: wow,
1: per chiudere il cerchio.
0: Musica in levare.
1: musica in levare.
0: Mamma, che bella, bella, bella, dal Brasile alla Giamaica, passando per l'Italia, dentro il Parco Ciani di Lugano. Ma per chiudere, adesso siamo veramente un po' tirati, ci sono altri due eventi dentro Long Lake, tra tutti quelli che abbiamo già descritto. Questo era il ROM Festival dal 14 al 18 luglio, ma prima ci saranno il Blues to Bop e l'Estival Jazz. Non hanno realmente bisogno di presentazione perché esistono da tantissimi anni. E vuoi dirci qualcosa in particolare?
1: Ma sul Blues to Bop in particolare mi permetto di dire che sarà, vi invito proprio alla curiosità, nel senso che sarà proprio un ritorno alle origini, si ritorna nelle piazze, nelle piazzette,
0: un po' New Orleans, se ricordo bene,
1: un po' New Orleans in un contesto molto più contenuto. Non ci sarà un grande palco di Piazza Riforma, ma abbiamo deciso di riavvicinarlo veramente tanto alla gente.
0: Bello.
1: Portandolo in contesti in cui si riesce a stare veramente vicini.
0: E poi ci sono degli artisti, adesso non stiamo qua a fare l'elenco, che tipo fanno anche gospel in strada e sei lì e ti diverti, cioè è veramente bello. E poi l'Estival Jazz, ci sono vari artisti importanti, tra cui anche Antonello Venditti, ma anche per quelli che hanno una certa età, e Ernia per quelli che ne hanno un'altra di età.
1: Esattamente, un'altra certa. Esattamente.
0: Tantissima
1: roba. Ci sarà un bellissimo percorso che va appunto dal jazz di Hamilton G. Olanda insieme all'Osi, all'Orchestra della Svizzera Italiana, agli artisti che hai tu giustamente annunciato tu.
0: Allora, è veramente una roba bella grossa, come sempre, due anime diverse per un unico grandissimo spettacolo. Ringraziamo Ilenia Ricci e Filippo Corbella per essere stati con noi, averci aperto le porte dietro le quinte del Long Lake Festival di Lugano 2026. Segnatevi le date, dal 9 al 26 luglio. Trovate tutto il programma dettagliato, gli orari, i biglietti per i main events sul longlake.ch. quindi buon festival a tutti, ci vediamo sotto il palco, nel boschetto, in giro, naturalmente con o senza passeggino e con tanta voglia di divertirci. Filippo, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori di Rete 3. Ciao.
0: Ecco, l'abbiamo citato, Motta, che sarà al Rome Festival esattamente mercoledì 15 luglio. È una versione piano solo, però molto particolare, anche per festeggiare i 10 anni del suo primo disco. Questo è Quello che non so di te, ma soprattutto questo è Dai che è venerdì. Lo senti, la vibrazione.

Io sogno, con questa canzone, ma può piacere o non piacere, ma queste atmosfere così oniriche. Ecco, qui perfetta la passeggiata nel bosco, con una canzone ticinese di un gruppo di ticinesi, Hidden Hands, con il feat di Glue Valley, Missing You. Con questa ci salutiamo, ciao, domani.

0: Notte nella Svizzera italiana, solo noi alle 3 del pomeriggio possiamo parlare di tranci di pizza. Cioè,
1: ma perché io è una roba pazzesca, non avrei mai pensato di doverlo dire, mi sono rilassato ascoltando Sterchi prima.
0: No, è vero.
1: Ha parlato dei bagni nei boschi. E come pronunciava i boschi?
0: Tu ti sei rilassato.
1: I boschi, io mi sono rilassato.
0: Ma guarda, mi detto, sto
1: ascoltando.
2: Bravo.
1: Il giardino di Albert.
2: Bravo.
1: No, era.
0: Vedi, l'hai evocato.
1: Era oggi. Dai che venerdì.
3: Ma anche le tue elucubrazioni in Siamo fuori, no? Com'è che si chiama il tuo programma?
1: Siamo fuori.
0: Ma fate
1: siamo
0: come fuori. Se non ci fossi.
3: Alla
0: andiamo
3: deriva,
0: avanti.
3: Ci prendi in giro, questo è.
0: Ehi,
3: bullismo.
0: Ci sono anch'io.
1: È vero,
0: ci sono.
3: Massimo.
1: Lì, lì. Senti, guarda, è lì. Girati. È lì.
0: I boschi.
1: I boschi, il bagno nei boschi.
0: Dire che qualcosa che ha detto Ster che ti rilassa.
1: Ma tantissimo, non avrei mai pensato nella vita, non si sa mai.
0: Le previsioni del tempo nei boschi. Fino a questa sera, sud abbastanza soleggiato, verso sera non si esclude un temporale isolato. A nord parzialmente soleggiato con possibili rovesci o temporali in montagna verso sera ed ora l'attualità.
4: 3 News.
1: Revocata l'autorizzazione di esercizio a una fonderia ticinese di metalli preziosi. La decisione dell'Ufficio federale delle dogane riguarda un caso di ricettazione e riciclaggio di oro tra Italia e Svizzera. Oro ottenuto grazie a furti con scasso nelle abitazioni. Una volta in Svizzera, il metallo era fuso in lingotti con garanzie di marchio Swiss Made e poi rivenduto sul mercato elvetico. Il Consiglio nazionale ha deciso di non prolungare oltre il 2027 l'aliquota speciale dell'IVA al 3,8% per il settore alberghiero. Se il Consiglio degli Stati dovesse seguire il nazionale, il tasso salirà all'8,1%, ovvero l'aliquota IVA normale. L'Ucraina e la sua guerra di difesa contro l'aggressione russa sono al centro della prima giornata di lavori del G7 di Evian. Al vertice dei 7 paesi più industrializzati è presente anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che non incontrava lo statunitense Donald Trump dallo scorso dicembre. Dopo l'incontro a porte chiuse, Trump ha commentato che la Russia dovrà concludere un accordo di

ritrovati in un nuovo episodio di Chip Chip, questa saga che sta per andare in vacanza come altri programmi. Allora, l'ispirazione di questi giorni, sia per le rubriche musicali che per il parlato, per le chiacchiere che amabilmente faremo oggi pomeriggio, sono un po' legate alla sensazione di vacanza, che poi non vuol dire che si vada chissà dove, però le settimane di vacanza quelle sono per ogni lavoratore. Poi c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, a dipendenza dell'azienda dove si lavora e anche dall'età. In questi mesi abbiamo avuto la possibilità di creare delle immagini, no? Allora, visto che la parola d'ordine è un po' vacanza di questa settimana, l'immagine che vogliamo evocare oggi, magari in momenti di calo di energia, è questa. Siamo già stati sulle panchine panoramiche, appoggiati al bordo di piscine a sfioro. Oggi siamo seduti sotto un castagno in un grotto. Visualizza il castagno, siamo in un grotto, quello vero, quello con i tavoli di pietra, rigorosamente io ce ne ho in mente uno proprio preciso, la ghiaia sotto i piedi e qualcuno che da qualche parte sta già ordinando una tagliata mista e una gazzosa al limone. Noi siamo arrivati presto, quando c'è ancora ombra dappertutto e si sente più il fruscio delle foglie che il chiacchiericcio dei tavoli. Da qui, tra un bicchiere che tintinna e una forchetta che aspetta il suo momento, parte Chip Chip di oggi, eh? Con la Simo, questo.

0: Barnaboy, il ufficiale dei mondiali di calcio. Allora, l'immagine di oggi è da evocare. In un angolino della mente c'è questo grottino tipico con i tavoli in pietra, i sassolini. Io poi sono partita dall'antipasto, non è che mi fermerei lì con la tagliata.
1: Ciao signorina, sono l'Albi.
0: Ciao.
1: Tagliata mista al crotto con la gazzosa al limone, mi suona un po' di ospedale.
0: Hai ragione, all'inizio.
1: Tagliata mista, minimo un merlot reale.
0: Hai
1: del
0: ragione,
1: Ticino.
0: Hai ragione.
1: Un saluto.
0: Beh, era giusto l'inizio, ecco, iniziamo con una gazzesina, anche la gazzosa al mandarino, la tagliatina, i formaggi, poi si fa sul serio, ecco, passiamo alla carne e tutto quello che ci va di mangiare. È nella nostra mente, visto che appartiene alla fantasia, possiamo anche berci dei litri di tè freddo volendo, però fatti in casa. A un certo punto della vita succedono cose curiose, ma di una vorrei parlarvi. Fino a 18 anni, più o meno, i figli vengono in vacanza con noi. Magari brontolano un po', magari passano metà del tempo attaccati al telefono, ma alla fine si parte insieme. Poi però esiste una fase intermedia molto interessante, quella tra la maggiore età anagrafica e la vera indipendenza organizzativa ed economica. Ed è lì che accade la magia. Tu diventi il tour operator ufficiale della famiglia, perché improvvisamente arrivano richieste molto precise. Mamma, mi aiuti a trovare un volo? Mamma, secondo te è meglio il pullman o il treno? Mamma, puoi controllare se il bagaglio è incluso? Mamma, ma questa coincidenza è fattibile? Loro organizzano il viaggio, o almeno così sembra. Oh papà, io adesso parlo da mamma chiaramente, in realtà tu controlli orari, coincidenze, recensioni, aeroporti, terminal, autobus e previsioni del tempo come se fossi stata assunta da un'importante agenzia turistica internazionale. Poi, crescendo, succede un'altra cosa curiosa. Scopri che l'indipendenza ha un costo e a quel punto alcuni ragazzi sviluppano un improvviso e sorprendente interesse per le vacanze con i genitori. Perché partire da soli è bellissimo, ma partire con mamma e papà che hanno già la macchina, prenotato l'appartamento e magari offrono anche una cena o due, improvvisamente torna ad avere il suo fascino. Insomma, ci sono figli che a 20 anni vogliono conquistare il mondo e figli che fanno due conti e pensano che una settimana con i genitori non sia poi questa gran tragedia. Anzi...

tornare al discorso delle vacanze con i figli, a me come mamma piace tantissimo, mi piacerebbe farle più spesso le vacanze con i figli. Sì, ci sono i figli mammoni e ci sono le mamme figlione. A me. Poi però li perdi un po' dal radar, ora non è che per fare vacanze insieme devi tutte le volte pagare tu, ci mancherebbe, ci si può comunque dividere il compenso, non è solo una questione di soldi. È proprio perfetto, perché partire in compagnia, ecco, può essere insidioso, ci possono essere delle incomprensioni, delle micro litigate che nascono quando si va in vacanza insieme. Con i figli, insomma, è tutta farina del tuo sacco, bene o male. Magari fino a 30-40 anni puoi ancora giocarti qualche minaccia.

coppia che musicalmente funziona bene. Viene quasi da chiedersi perché non lo facciano più spesso. 2 anni fa c'era Uguale a me, oggi c'è Canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, tra cori che profumano di Mediterraneo e un bel pop. Se non lo canterai. Proprio carina, io adoro. Solo che ci lascia un po' in sospeso questo finale. Adesso ho imparato a conoscerla, era la prima volta che la sentivo, quindi la prossima volta la sento fino al respiro finale della canzone. Ora non basta oggi con i fiocchi, la settimana scorsa gli abbiamo dedicato un po' di tempo per un Never Ending Music, oggi invece merita proprio una non basta con Tupac. Ci facciamo accompagnare da una leggenda della musica americana, nato il 16 giugno del 1971 e quindi chiaramente non potevamo che dedicargli l'uno non basta. Tupac Shakur è considerato uno degli artisti più influenti della storia dell'hip hop. Ha venduto decine di milioni di dischi, ma soprattutto è riuscito in una cosa rara: parlare a pubblici molto diversi. Chi cercava denuncia sociale trovava le sue parole, chi cercava emozioni trovava le sue fragilità. Una curiosità che ripetiamo, magari l'avete già sentita, il suo nome gli fu dato in onore di Tupac Amaru Tu, un rivoluzionario peruviano del 700, e forse già lì c'era un indizio del destino che lo avrebbe portato a diventare una voce ribelle impossibile da ignorare. Nella sua carriera ha pubblicato soltanto pochi album in vita, ma dopo la sua morte sono usciti moltissimi lavori inediti e ancora oggi il suo catalogo continua a essere ascoltato in tutto il mondo. I due brani che ascoltiamo raccontano perfettamente le sue due anime. California Love è il lato festoso, quello delle giornate infinite della West Coast e dell'energia contagiosa, un successo enorme che nel 96 lo riportò in cima alle classifiche. Poi c'è la meravigliosa Dear Mama, che è l'altra faccia della medaglia, una canzone dedicata a sua madre, a Feni Shakur, attivista appunto delle Black Panthers, un brano così importante che è stato inserito nel registro nazionale delle registrazioni della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per il suo valore culturale e storico. Due canzoni diversissime, lo stesso artista, e forse il modo migliore per capire perché a distanza di anni, quando si parla di Tupac, una non basta davvero. Ciao!

di quello che sarebbe stato il suo compleanno, Tupac Dear Mama. Il 13 settembre saranno passati 30 anni dalla morte di Tupac Shakur e già questa frase fa un certo effetto, perché nella mia testa Tupac appartiene a quella categoria di persone che non hanno età. 30 anni sono tantissimi. Nel frattempo abbiamo cambiato telefoni, televisori, modi di ascoltare la musica, siamo passati dalle cassette ai CD, dagli MP3 allo streaming, eppure lui è rimasto lì. La cosa strana è che ci sono ragazzi che oggi ascoltano Tupac e sono nati 10, 15, persino 20 anni dopo la sua scomparsa. È un po' il superpotere delle grandi canzoni che, insomma, non hanno veramente una data, una scadenza.

0: le 15:42, siete nel cuore dei programmi di Rete 3.
1: Chip chip chill.
0: E nel momento scelto per rilassarci un po', insomma, per darci modo di fare coscientemente una pausa, magari semplicemente aumentando un po' la consapevolezza della respirazione. Ogni tanto arriva una canzone che sembra essere sempre nel posto giusto, chiaramente parlo dei miei gusti musicali, nel posto giusto, nel momento giusto, la senti una volta, poi la ritrovi il giorno dopo e alla fine ti accorgi che la stai canticchiando senza averlo deciso. È successo a molti con Show Me Love. Lui si chiama Whitstemsee, è nato a Città del Capo, è cresciuto in Germania e oggi vive a Berlino. Una vita passata tra mondi diversi che finisce inevitabilmente anche nella sua musica. Questo brano è uscito nel 2025 insieme a Bees and Honey e in pochi mesi ha fatto il giro del mondo. Merito del ritornello che resta in testa, come vi dicevo prima, e di quel bel mix che mi piace, di pop, elettronica, sonorità sudafricane che sa decisamente di estate, senza doverla nominare ogni 30 secondi. Tra l'altro è una canzone che è cresciuta piano piano, non è partita con il botto, ha iniziato a circolare sui social, nelle playlist, nelle radio e si è ritrovata tra i brani più ascoltati in mezzo mondo. Adesso ce l'ascoltiamo anche noi, Whitstemsee e Bees and Honey, Show Me Love. Questo è il nostro momento chip chip.

0: canzone protagonista dell'MX3 tutti per uno per il mese di giugno. È apparso lui, Marco Di Gioia. Sono l'unica che ti annuncia con così tanto affetto qua dentro, penso.
1: Il 4. Ecco, perché lei mi... Sì, esatto, l'unica che... Ma sai che la vita è una maschera, bisogna recitare, poi bisogna portare a casa la pagnotta.
0: Ma
1: quindi,
0: parla, cioè,
1: uno
0: per
1: si,
0: te,
1: si presta a fare tutte le cose.
0: Delle maschere, io sono sempre me stessa, sai quelli che ti dicono così? Io non dico mai bugie e sono sempre me stessa,
1: sì?
0: Ma
1: no,
0: piatta.
1: No, io no,
0: ma
1: io mai.
0: È impossibile,
1: no, no,
0: è
1: appunto,
0: impossibile.
1: No, diciamo la stessa cosa, perché io recito dipendentemente da chi ho di fronte. Pensa che falsità
0: sì.
1: Di persona.
0: Ma no, ma è normale, ci si adatta un po', poi siamo anche delle persone gentili, credo, io e te, educate bene, quindi per me suona molto difficile dire delle cose sconvenienti, delle frasi brutte, tipo puoi parlare con un tono un po' più basso, se quelle cose.
1: No, quel, ma no, ma
0: no.
1: Io sono quello però che quando, che ne so, andiamo a cena, io vado in bagno quando si paga.
0: Ah no,
1: no,
0: che vero,
1: no, sono
0: che
1: scherzato,
0: vero. Ti terrò d'occhio, guarda, non siamo mai andati fuori
1: però,
0: a cena.
1: Lo sai che mai, una volta mi è capitato?
0: Ma senti, prima di andare in bagno, vogliamo dividere il conto? Ti diranno così, quindi
1: No, adesso io ero quello che nel periodo universitario dimenticavo sempre i portafogli.
0: Ma pensa.
1: Però, ed ero famoso
0: che
1: per questo. Vabbè, ma a parte questo.
0: Che orrore.
1: No, però mi è capitato una volta che avevo invitato una ragazza che avevo conosciuto sul treno quando andavo all'università. E io ho conosciuto un sacco di donne sul treno e tutte le ho portate a cena, poi si è fermata lì la cosa. No, veramente.
0: Non so neanche perché ti sto ascoltando.
1: No, vabbè. Allora io mi ricorderò sempre questa ragazza che poi l'ho portata in un posto bellissimo. Una volta che ci siamo avvicinati a pagare, lei è andata in bagno e io l'aspettavo, lei non usciva,
0: è uscita dalla finestra,
1: ti giuro, mezz'ora così, mezz'ora. Però poi ho vinto io, abbiamo diviso.
0: Mamma mia, che mancanza di stile.
1: Ma perché?
0: Che mancanza.
1: Ma dove c'è scritto che l'uomo che deve...
0: Ma non c'è scritto da nessuna parte,
1: ecco.
0: È una questione di stile. Il tuo stile.
1: Che il mio stile di gioia.
0: Mi parla di qualcosa di te. Ma dai, ma fuori quei denè, mica te li porti nella tomba.
1: No, no, che non ce li ho, è diverso. Devo mantenere i figli.
0: Si trovano.
1: I figli li devo fare studiare.
0: Oh, i numeri in mia vita, un titolo che ho sempre voluto correggere, dei Delta V, mi fa impazzire.

0: parole forti, Simo?
1: Sì, parole forti. Sembra Herbert quando canta improvvisando in tutte le lingue del mondo che lui conosce bene.
0: Bravissimo, Herbert ne sa una più del diavolo.
1: Poi traduce proprio in maniera istantanea.
0: È vero.
1: Dove potremmo vederlo, Herbert? Addirittura presentarci,
0: al
1: farci
0: Ciringhito,
1: magari offrire anche da
0: me. No, è possibile. Sarebbe una bella gara tra me e Herbert.
1: Può essere una missione, però, andare al Ciringhito e farsi offrire qualcosa da bere da Herbert.
0: Però io ci tengo a precisare il discorso che stavamo facendo
1: ancora?
0: Prima. Perché sì, perché
1: che
0: tu
1: noioso.
0: Perché tu mi hai frainteso e bacchettato i microfoni.
1: No, io
0: spenti.
1: Non è che ti ho bacchettato, io ti ho proprio bollato.
0: No, e invece lì non mi avete ascoltato bene, perché io ti offro la prima e la seconda volta la cena a te donna, ok? Ma anche un amico, quello no, alla donna sì, alla donna sì, però se tu lo dai per scontato e mentre ti avvicini alla cassa fai la
1: diventi
0: furba,
1: diventi educativo, a quel punto
0: divento scorpione,
1: fai l'educatore. Allora adesso ti insegno, certo. Magda sì. La prossima volta che vai in bagno dando per scontato che io debba pagare, Magda, che noioso. Ma sai quando potranno dirtele in faccia che sei noioso?
0: No, me lo dicono.
1: No, te lo diranno.
2: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: statistico.
1: È vero.
0: L'unico programma che ti abbassa il cortisolo e anche il colesterolo.
1: Ah, quello buono o quello cattivo?
0: Quello cattivo, ti abbassa quello buono è un problema, no?
1: Sì,
2: Radio Televisione
0: Svizzera. Non ce la faccio più? Ormai ho in testa Magda e così sarà per sempre. Quando ti vedo t'associo a Verdone. Prima dell'attualità diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, che è mercoledì. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota, in montagna sviluppo di alcuni cumuli e localmente possibilità di un temporale serale isolato. Temperatura minima tra 15 e 18 gradi, massima sui 30 gradi. Vediamo anche come si viaggia sulle nostre strade ed autostrade. Vi auguro anche buon viaggio, già che ci sono. Su quasi la totalità delle strade ticinesi la circolazione è scorrevole senza particolari disagi. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: Nella seduta odierna del Consiglio degli Stati si sono discusse varie questioni legate alla difesa. Dopo aver approvato, come chiesto dal Consiglio federale, un credito di 3,4 miliardi di franchi per l'esercito, la Camera dei Cantoni ha raccolto tacitamente una mozione che chiede all'esecutivo di stipulare accordi con i produttori di munizioni così da garantire l'approvvigionamento delle forze armate. Un'inchiesta sul riciclaggio di oro tra Italia e Svizzera ha portato alla revoca in Ticino dell'autorizzazione a esercitare per una piccola fonderia. La decisione dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini riguarda un caso di ricettazione. L'oro, ottenuto attraverso furti con scasso nelle abitazioni, arrivava in Svizzera e poi veniva fuso in lingotti con la garanzia del marchio Swiss Made per essere poi rivenduto sul mercato locale. Si parla di circa 230 kg d'oro ripuliti in questo modo per un valore attuale pari a 25 milioni di franchi. Infine il gruppo UDC esorta a seguire l'esempio del Ticino, che richiede sistematicamente estratti del casellario giudiziale a tutti gli stranieri che sollecitano un permesso di dimora. Un caso, secondo i democentristi, che illustra perfettamente l'efficacia della prassi ticinese. Di recente è stato infatti arrestato un mafioso pregiudicato residente in Mesolcina, che si era dapprima visto negare il permesso dal Ticino, ma l'aveva poi ottenuto dalle autorità grigionesi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: Morissette, Crazy. Tu lo sai perché te l'ho detto? Che per me l'amicizia ha un valore assoluto, è importantissima. Sì. Dico quasi quanto l'amore. Mm-hmm. Al pari, se non di
1: ma
0: più.
1: È un sentimento l'amicizia,
0: è un sentimento,
1: no?
0: Sì. E io per capire se posso avere, diciamo, un nuovo amico.
1: Che sarei io?
0: Che saresti tu?
1: Sì.
0: Lo capisco dal fatto che io e te quando parliamo siamo come una Macedonia. Iniziamo a parlare.
1: Esatto.
0: Iniziamo a parlare di una cosa e arriviamo a parlare del. Dei bicchierini che utilizzavamo per giocare al telefono.
1: Ma com'è che si chiama al telefono se non senza filo? Perché qui
0: sì,
1: ho fatto anche una ricerca. Senza
0: anch'io.
1: Filo, anch'io lo chiamo così. Però qui lo chiamano al telefono meccanico.
0: Ma no.
1: O telefono a spago.
0: Ma dove sei andato? Sì, perché era collegato da uno spago.
1: Sì,
0: però
1: uno
0: era
1: spago, no. Senza
0: allora,
1: filo.
0: Insomma, praticamente parlavi dentro il bicchiere e la tua voce faceva vibrare questa corda che era attaccata al bicchiere stesso. E se il filo era ben teso, quelle vibrazioni viaggiavano lungo il filo fino all'altro bicchiere.
1: Ah, doveva
0: bicchiere.
1: Essere teso? Lo sai che non me lo ricordavo sta cosa?
0: Perché lì in fondo del secondo bicchiere si metteva a vibrare a sua volta e ricreava il suono della voce. In pratica il filo non trasportava elettricità come un telefono vero, ma trasportava direttamente
1: le vibrazioni, immagino.
0: Io
1: ho perso
0: la capa.
1: Prendila.
0: La parte più difficile era proprio tenere il filo ben teso, che tu non facevi evidentemente.
1: No. Vuoi dire che ho avuto un'infanzia difficile? Sì, l'ho avuta, va
0: no,
1: bene?
0: No, ancora, la solitudine, l'infanzia difficile.
1: Ma tutto non è vero.
0: Però per me era magia il giocare al telefono senza fili, perché era bellissimo.
1: Perché non hai mai provato a sentire il rumore del mare in una conchiglia?
0: Ma certo, ma
1: e io l'ho sempre sentito, va bene?
0: Ma anch'io l'ho sempre sentito, ma poi si sente effettivamente. Adesso non stiamo qua a fare delle cose strane.
1: Non hai mai provato a mettere l'orecchio al muro per sentire i vicini?
0: Ma certo! Ma e poi con il bicchiere
1: sentono.
0: Funzionava ancora meglio. Figo. Non hai mai provato a fare un buco in una parete per guardare i vicini?
1: Certo.
0: Ecco! È magia!

0: 16:14, sono una specie di orologio parlante, così non dovete neanche fare la fatica di prendere il telefono e consumare energia per vedere che ore sono. Ci penso io. La Simo con voi sino alle 17. In questi giorni mi è tornata la voglia di fantascienza. Ho rivisto Arrival, sto aspettando di andare a vedere il nuovo film di Spielberg e mi sono anche goduta Project Hail Mary, e ogni volta finisco a pensare più o meno tra le tante altre cose alla stessa cosa. La vera sfida è immaginare un alieno credibile, perché se lo fai troppo simile a noi ci chiediamo perché abbia attraversato l'universo per assomigliare a un vicino di casa, se invece lo fai troppo strano rischiamo di non capirci più niente. Pensate ad Arrival, gli alieni sono enormi creature con 7 arti, una specie di incrocio tra un polpo, una mano e una nuvola di fumo. Si muovono lentamente, stanno dietro una parete trasparente, comunicano con simboli circolari che sembrano macchie di inchiostro. Poi ci sono quelli di incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg, piccoli esili con grandi occhi scuri, l'immagine classica dell'extraterrestre che probabilmente molti di noi hanno in testa ancora oggi. E che dire degli xenomorfi di Alien? Quelli decisamente non li inviteresti per una grigliata. Oppure T, che sembra un incrocio tra una tartaruga, un folletto e una prugna raggrinzita. Telefono in casa. Ero io, eh? Eppure dopo 5 minuti gli vuoi già bene. Forse per questo, no? Questo è anche il bello della fantascienza: non tanto chiedersi se esistano gli alieni, ovvio che ci sono, ma chiedersi come potrebbero essere, soprattutto come reagiremmo noi se un giorno qualcuno bussasse davvero alla nostra porta.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: viajando por el mundo. Karol G, Manu Chao, originale contenuto nell'album Tropicochetta. Che bella la sua voce, Carolina Giraldo Navarro, proprio carina. E poi vabbè, che dire su Manu Chao. E adesso si accendano le luci.
1: The Never Ending Music,
0: il nostro palco d'onore. Per il Never Ending Music di oggi facciamo gli auguri a Femi Cuti. Nasce il 16 giugno del 1962 e porta un cognome che nella musica pesa parecchio. È infatti il figlio di Fela Cuti, il padre dell'afrobeat. Ma la cosa interessante è che Femi non ha passato la carriera a vivere di rendita, ha preso quell'eredità musicale e l'ha trasformata in qualcosa di suo, costruendo una strada personale fatta di groove, fiati, jazz, funk e anche impegno sociale. Oggi ascoltiamo Truth Don't Die, uno dei suoi brani più conosciuti. Il titolo significa più o meno la verità non muore e racchiude bene lo spirito della sua musica, ritmi che ti fanno muovere la testa e testi che cercano sempre di raccontare qualcosa del mondo che ci circonda. Una curiosità: Femi ha iniziato a suonare il sassofono da adolescente nella band di suo padre, gli Egypt 80, ed in seguito ha fondato il suo gruppo Positive Force, e da allora continua a portare l'afrobeat in giro per il mondo senza mai perdere quel legame fortissimo con le sue radici africane. Allora facciamo partire il nostro viaggio musicale. Buon compleanno Femi Cuti, questo è il Never Ending Music con True Don't Die. Enjoy.

0: questa scienza, prima non a caso dicevo appunto che mi è tornata una gran voglia di fantascienza, perché potrebbe essere il programma della sera, per esempio.
1: Chip Chip Television.
0: Entriamo subito nel vivo della questione.
2: Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo.
3: Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta?
4: Non è vero.
3: La legge di Murphy.
4: La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta, ma che tutto quello che può accadere, accadrà.
5: Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo.
6: Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato.
0: Alle 23:05 sulla 1 c'è Interstellar, il film di Christopher Nolan, che io ho visto già 27 volte, ma rivedrei forse, che riesce nell'impresa di parlare contemporaneamente di viaggi spaziali, buchi neri, fisica, tempo e della difficoltà di salutare le persone che amiamo. La storia parte da una Terra che non se la passa proprio benissimo. I raccolti diminuiscono, l'aria peggiora e l'umanità deve trovare una nuova casa. Così Cooper, questo ex pilota della NASA interpretato da Matthew McConaughey, lascia i figli e parte per una missione che lo porterà oltre i confini conosciuti dell'universo. Detta così sembra fantascienza pura, e lo è. Ma chi ha visto Interstellar sa che alla fine ci si ricorda meno delle astronavi e più delle persone. Curiosità: per rendere credibili le immagini del buco nero, Nolan si fece aiutare dal fisico teorico Kip Thorne. I calcoli realizzati per il film erano così accurati che hanno persino contribuito a pubblicazioni scientifiche. Io ci ho messo 6 visioni per riuscire a capire qualcosa. Se vi va di passare una serata tra stelle e pianeti lontani, una colonna sonora monumentale firmata da Hans Zimmer, che abbiamo anche in sottofondo, l'appuntamento è alle 23:05 sulla 1.
7: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: d'amore.
1: E adesso un meritatissimo pisolino.
0: No, Silvestro,
2: no,
0: niente.
2: È troppo presto
0: per i pisolini, ma ci mancherebbe altro.
3: Nel boschetto della mia fantasia.
0: E dobbiamo fermarci qui per il momento con la canzone evocata comunque nella testolina bacata di ognuno di noi che ha divorato i pezzi di Elio e le storie tese. Nel boschetto della mia fantasia oggi andiamo in Thailandia, dove vive Pearl, che è un gatto che negli ultimi anni è diventato piuttosto famoso sui social. Il motivo? Sta spesso seduto in mezzo a una montagna di angurie. Dice, dunque, tutto qui? Beh, però è carino. Nelle fotografie lo si vede tra cassette e frutti appena raccolti, con un'espressione che non cambia mai. Le angurie sembrano perfettamente tenute in ordine dal gatto, che osserva gli esseri umani che si avvicinano con uno sguardo davvero molto intenso e giudicante. Allora, le foto appunto continuano a girare perché Pearl ha quello sguardo che conoscono bene tutti quelli che vivono con un gatto o con una mamma o con un papà, di quelli che basta uno sguardo per farti capire le cose, quello che ti fa pensare di essere entrato in una stanza senza autorizzazione, ecco, non so come dire. La cosa bella è che non si capisce nemmeno se stia davvero controllando le angurie, magari si è semplicemente seduto lì perché il posto era comodo e nel frattempo è diventato una piccola celebrità internazionale. Ma ambedio, Pearl, il guardiano delle angurie, da qualche parte in Thailandia in questo preciso momento è probabilmente al suo posto al lavoro con il suo sguardo.

memoria volate via per sempre. Ma è inevitabile, è giusto che sia così, altrimenti ricorderemo anche dove abbiamo lasciato l'auto nel 1980. Perché ascoltando Bird con questa più in alto, mi è venuta in mente un'altra canzone, quella che faceva mi piace, mi piace, mi bene, mi baci, mi piace, mi piace, mi nero, mi imposto qual è. E non mi ricordo più di chi è. Attivo il mio team all'ascolto. 079 873 8073. È una scusa per parlare con voi.

0: così tantissimo. Dicevo appunto che prima, ascoltando questa canzone di questa giovane cantante italiana, mi è venuto in mente un altro brano, mi piace, baby baby baby, e non mi veniva in mente assolutamente di chi fosse la canzone, ahimè.
1: La cantava Ornella Vanoni.
0: Esattamente, era proprio Ornella Vanoni.
2: È la Vanoni.
0: La canzone di Ornella Vanoni, insomma, siete arrivati in tanti in mio soccorso e vi ringrazio.
3: Signora, ma che diavolo le prende?

stupenda, Sauve-lo e Stromae, The Fleur, un album intero che uscirà il 18 settembre, alla fine quasi dell'estate, insomma. Sentiremo tutto il resto anticipato da questo bel singolo. Prima abbiamo sentito il gatto Silvestro che voleva andare a farsi un pisolino, gli abbiamo detto ma no, è troppo presto, è troppo presto. C'è un orario in cui vi fate dei problemi per pisolare, è troppo presto quando? Chiedilo a un qualsiasi felino, mi scrive Mara, e te lo confermerà con uno sguardo di disprezzo.

Dracula, Dracula. Molti pensano subito al vampiro tormentato, affascinante, malinconico, magari una storia d'amore impossibile alle spalle, ma il Dracula originale era tutt'altra faccenda, voglio dire. Dal romanzo di Bram Stoker, Dracula è sostanzialmente un predatore, un inquietante manipolatore spaventoso. Non è il protagonista romantico della storia, è il mostro da fermare.

0: Il gambero pistola.
1: Al mio gambero pistola, anche lui ha le sue esigenze. Tra pochissimo ci saranno i Cialtroni, Marco Di Gioia e Griso. Vi saluto e l'appuntamento è fissato a domani alle 15. Ciao!

0: sento qualcosa di cos'è? È la centrifuga della mia lavatrice.
1: Come si permette?
0: Di
1: paragonare questo suono meraviglioso
0: a una
1: cosa?
0: La mia lavatrice è intonata.
1: In che nota?
0: Allora, provi a rifarla. Questo è un, questo è un chiaro esempio.
1: Lei veramente
0: di...
1: ha una lavatrice un chiaro... casina. Bene, chissà che felicità ogni volta.
0: È un chiaro esempio di re.
1: L'hanno mai invitata su una lavatrice? A fare.
0: È capitato, sa? È capitato.
2: Ma la svezza. Rete 3.
1: 17, 2 minuti.
0: Previsioni per domani in tutta la Svizzera, generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota in montagna, sviluppo di alcuni cumuli e localmente possibilità di un temporale serale, però isolato, temperatura minima fra i 15 e 18 gradi, massima sui 30.
1: Traffico come sempre sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, vedo anche da Stabio alla Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
2: Tre News.
3: L'aggiornamento delle 17.

Accordo che ancora non è stato firmato, ma già si percepiscono segnali di distensione. Il blocco navale statunitense è stato infatti revocato. Ad affermarlo è il vice ministro degli esteri iraniano, confermando quanto anticipato da Trump al G7 di Evian. Un contrabbando di almeno 230 kg d'oro dall'Italia alla Svizzera è stato scoperto dall'Ufficio federale delle dogane. Al centro della vicenda figura una fonderia ticinese che si è vista ritirare la licenza. Dall'inchiesta è infatti emerso che i proventi di vari furti in abitazioni nel nord Italia finivano in Ticino per essere fusi in lingotti d'oro. E per l'attualità regionale, il trasporto pubblico in Ticino ha fatto registrare nuovi record. L'anno scorso, secondo il Dipartimento del Territorio, la rete ferroviaria Tilo ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri. Il 4,3% in più rispetto al dato del 2024. Cifre in crescita anche per il trasporto su gomma. Annunciato in queste ore anche un futuro potenziamento dell'offerta dei collegamenti transfrontalieri grazie a un'intesa sottoscritta dal Canton Ticino e dalla Regione Lombardia.

0: bella, ma sembra registrata in cantina.
1: Più bella la tua voce dell'originale, suonava molto meglio.
0: La smetta. Ecco, per questo atto di ruffianeria si presenta al programma da solo.
1: Ecco che strano.
2: È orgogliosa di
1: parla
2: presentare.
1: Lei, vero? La devo dire, no. In the world. Cialtrone. Acqua parla lui.
3: Non c'è più bello.
1: È vero, non c'è più bello. Il ciringhito arriva. Adesso cantiamo.
4: Le cialtrone con le qua. From Lugano qua e là.
1: Griso poi. Benvenuti in questo spazio. Poi?
5: Cosa dire?
1: No, 50 franchi in regalo.
0: Le lancio un salvagente.
1: Sì,
0: lo vuole?
1: Sì, dai.
0: Vuole un salvagente.
1: Dai.
0: Quante disponibilità?

0: disposto a pagare per il salvaggio.
1: 50 franchi.
0: Tirali fuori.
1: Il buono. Buono. No. Il buono. Vabbè, buono che regaliamo le auto a Trona.
0: Da solo là.
1: Adesso sta per finire la musica. 8, 7.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: E quindi
0: ecco qua. Come sono contento che canterai quella canzone.
1: Certo.

0: Gioia, guardi che va avanti così, il loop.
1: Beh, bella però, no?
0: Chissà il batterista quante battute deve contare per andare a chiudere, oppure penso che nei live si guardino tra elementi della band, no?
1: Stai parlando dei fratelli Gallagher, non lo
0: sì,
1: so.
0: Tra l'altro stavo guardando se ci fossero o meno delle date in futuro ancora aggiuntive, sì. Oltre al tour del 2025, nessuna data fino al 2027. E quindi hanno deciso di farsi un po' di soldi.
1: Si sono distrutti durante i tour.
0: Probabilmente non è che andassero molto d'accordo neanche lì. Erano gli Oasis.
1: Ma noi siamo alla nostra rassegna stampa. Caro Griso, allora parliamo di faccende domestiche, perché lì il 40% delle discussioni avviene proprio in quel frangente lì. Non so se anche lei ha esperienze di questo tipo, io devo dire di sì.
0: Le vede le rughe?
1: Sì. Ah. Okay, basta.
0: Tutte le volte che ho svuotato la lettiera del gatto, ho buttato fuori la spazzatura.
1: Molto più.
0: Tra le altre cose.
1: Ma capì, tra le altre cose. Vabbè. Allora.
0: Lei
1: però...
0: ha mai stirato una camicia?
1: Io.
0: Sì, lei.
1: Ma va.
0: Io sì.
1: Sì.
0: È capitato.
1: Bravo.
0: Lei ha mai steso degli indumenti?
1: Io.
0: Mai. Lei ha mai fatto una lavatrice?
1: Ma va.
0: Si deve vergognare.
1: No. Sì, sono fiero.
0: Povero Agnese.
1: Sono fiero delle dinamiche
0: Agnese,
1: che ci sono in casa.
0: Chiedi il divorzio.
1: Agnese, silenzio. Allora in aiuto.
0: No.
1: aiuta che cosa? La senti un po' cosa sono inventati? La Chormens.
0: Cos'è?
1: La Chormens.
0: La Chormens. Sembra una roba. Scusi. Lei ha immaginato la stessa cosa. Quando si dice sta Chormens, no? Quella roba lì.
1: Io l'ho pensato, lei vabbè.
0: L'ho detto in maniera.
1: Comunque, in realtà è una parola doppia che sa tra chores, che significa in inglese faccende domestiche, e romance. Allora, quindi basta cene romantiche, bisogna conoscersi bene.
0: Tirate fuori la Chormens, che è necessario al giorno d'oggi.
1: È finita così.
0: L'ha detto lei, non è che. Dai!
1: Allora, disastro in Argentina, cade sui social, pensate un po', durante il concerto dell'inarrivabile Daniel Agostini.
0: Chi è?
1: Lì.
0: Guarda, mi suona come Bolzani ieri, è stessa roba. Chi è?
1: Antonio Bolzani, che salutiamo.
0: Ciao, Tony. Allora... Dai, muoviti! Abbiamo dei minuti contati, poi sa che la soglia d'attenzione è sotto i due minuti.
1: Ma lei mi informa stasera. Allora, Daniel Agostini, che fa musica tropicale in Brasile, un ragazzo sale sul palco, si inginocchia con l'anello in mano davanti a migliaia di persone, e lei fa una faccia come se avesse, che ne so, annusato un latte putrido, andata male. Fa così con la testa, dice di no e se ne va. Ora, visto che noi facciamo servizio pubblico, vorrei che lei chiarisse il perché un uomo si deve ridurre a cotanta cosa.
0: Appunto.
1: Per favore.
0: No, beh, non si deve ridurre a
1: cotanta
0: cosa. Lei
1: Thomas...
0: sei inginocchiato davanti a Agnese.
1: Ma va.
0: Non sei inginocchiato.
1: No,
0: vergogni. Si vergogna un
1: Agnese,
0: bel gesto.
1: Agnese, silenzio.
0: No, guarda che la paghi stasera. Sì, la però sta salatissima.
1: Senta, adesso mi può mettere una base, perché devo raccontare una storia bellissima.
0: Ah, ok.
1: Vabbè. Con un lieto fine bello, usciamo dal club dei Cialtroni un attimo.
0: Sottofondo lieto fine.
1: Per favore.
0: Eccolo qua.
1: Perché
0: qua
1: scusi?
0: L'assassino muore alla fine.
1: Questo è il lieto fine.
0: Vabbè, di quella storia lì, sì.
1: Allora, Tennessee, Stati Uniti. Mary Ellen ha 85 anni e lavora ogni benedetto giorno alla cassa di un cinema, trascinando a fatica i suoi anni, perché lì...
0: Che? Sì, no, niente.
1: Era la signora che...
0: Sì, è andata al cinema.
1: Perché lì, se non lavori, non vivi. E allora un giorno entra una ragazza, si chiama Brooklyn, guarda l'anziana, vede la sua sofferenza, Griso, e capisce che nessuno a quell'età dovrebbe stare lì a lavorare. Allora la ragazza torna a casa, apre internet e lancia una colletta intitolata «Nessuno merita di lavorare a quest'età».
0: E quanti anni hai detto la signora?
1: 85 anni.
0: No.
1: Vero?
0: No.
1: Nessuno merita di lavorare a quell'età
0: non
1: lì.
0: Merita, nessuno deve lavorare.
1: Deve bravissimo.
0: A meno che non gli piaccia proprio, allora è un altro
1: però,
0: paio di maniche.
1: Ma in pochissimi giorni il mondo risponde: $146,000. Sono tanti,
0: tanta roba.
1: E la ragazza Brooklyn, che ha investito insomma in questa campagna, invece di scappare su un'isola tropicale low cost,
0: vabbè, ci mancherebbe altro, dai, non è un lieto fine.
1: No. Torna in quel cinema, raggiunge Mary Ellen, che continuava a staccare biglietti senza sapere nulla, e le stravolge la vita.
0: Le dà $7,000. 146 in tasca. Dai, sto scherzando, scusa.
1: Oggi Mary Ellen è finalmente in pensione.

0: sentito fare una battuta sulla Posh Spice, forse in The Boys. In The Boys, in un momento in cui c'è il capo della banda che deve convincere i suoi sottoposti ad avere coraggio, no? Dice: non potete fare così, dovete avere coraggio, un po' come Posh Spice. Lei non aveva neanche la voce per partecipare, eppure eccola lì.
1: Era, in effetti aveva ragione.
0: Un riferimento a Lucia. Dai, allora.
2: Io la voce ce l'ho invece.
0: Certo. Per spaccare i bicchieri. Vabbè. Anche questo. Anche i finestrini delle auto.
1: Delle auto che non servono in estate. Così.
0: Facciamo delle così.
1: Le illazioni.
0: Delle spider. Così. Va bene. Di Gioia, lei deve far vincere 50 franchi a qualcuno.
2: Sì. Questo buono lo vincerete. Ne sono sicuro. Dai.
0: Sei sicuro?
2: Sì. Allora, sarò chiarissimo.
0: Ricordiamo il meccanismo del gioco per i nuovi.
2: Allora, io entro sotto la doccia, molto facile. Griso mi apre l'acqua, che mediamente tra il freddino e il tiepido non è mai calda, perché lui la vuole così. Io mi adatto e canto, interpreto una canzone. Possiamo dire in che lingua? In che lingua?
0: No.
2: Neanche?
0: No.
2: Me lo aiutino.
0: No, vediamo, dai.
2: Va bene.
0: Non devi aiutare subito.
2: E voi dovete cantare meglio di me se ce la fate, va bene?
0: E mandare un audio.
2: Al nostro numero di WhatsApp. Il telefono qual è?
0: Lo dica lei.
2: 079 873 8073.
0: Allora, muoviti, vai a cantare.

0: Cantava questo Claude Frischmentrop. Claude Frischmentrop di Parigi.
1: Originario proprio. Sì?
0: Sì, perché lo suona no? Ma cosa c'ha da dire?
1: Ma cosa, Frischmentrop?
0: Stava dicendo che c'era anche un remix dance di questo.
1: Sì, esatto.
0: Già questo era dance di suo, negli anni 90 l'aveva remixata e messa a patta con Children di Robert Miles.
1: Bravo.
0: Cosa che non funzionò perché non puoi toccare un pezzo come Children di Robert Miles.
1: Pensavo
0: vedi,
1: questo.
0: Vedi Fedez. Nuove frontiere della musica, gente che tocca invece, tocca.
1: Come se tocca,
0: tucchina.
1: Sì, sì.
0: Cosa tocchi il pezzo dei Temptation, My Girl?
1: E ultimamente si compiace un po', ha dato fastidio ieri.
0: Ieri sì, perché canta meglio degli umani e poi alla fine dice, senti, tu ci arrivi?
1: Troppo perfezione.
0: Tu umano non arrivi a questa estensione vocale.
1: Vero.
0: È vero. È vero, vedi, si strozza tutto.
1: Anche a parlare non arriviamo noi.
0: No, allora no, qualcuno ha deciso di rifare la canzone dei Temptation che era My Girl, che faceva così, la canti?
1: Temptation on My Girl.
0: No.
1: No, strano, perché me la ricordavo così.
0: Beh, sempre sul pezzo, le azzecca tutte.
1: Beh.
0: Faceva My Girl.

0: anche in questa versione, cantata da Peter Andre, che lei ricorderà benissimo. Peter Andre, si vede dalla faccia che lo ricorda.
1: No, è vero. Io
0: si cosa cantava?
1: Si frequentava con Pete Burns.
0: Ma smetti,
1: ma
0: perché devi sempre elaborare in maniera così?
1: Perché io mi
0: farlocca. Smetti di millantare.
1: Vabbè,
0: poteva cantarla Peter Andre e trasformarla in un successo. Lo spiega nulla. Il brano. Ho recuperato una roba, ragazzi, che se non vi fa sorridere questa canzone non so più cosa mettere.

0: Sì.
1: No,
0: no, no, sapevo che arrivava lì.
1: No, non è proprio così.
0: Non diceva.
1: Ma quello, non mi dispiace, no, devo dire. Come non mi dispiace, anzi, mi piace assolutamente tantissimo lo sblocca ricordi di oggi.

0: E la smetta di gioia con quei scaldamuscoli.
1: Non ti piacciono?
0: Mi ha sempre fatto un po' ridere.
1: Un pochettino.
0: Che è quella roba lì. Soprattutto quando sono o gialli fosforescenti o rosa fosforescente.
1: Perché,
0: rosa shocking. Perché è quel tocco di anni Ottanta che io ricordo con un sorriso.
1: Con malinconia.
0: Sì, li vedo adesso e mi fanno un po'. Eppure mi dicono che forse si portano ancora quelle cose.
1: No, beh, ma anche i balli nei video anni Ottanta. C'era sì, tanto.
0: No, adesso i ballerini ho visto che hanno questi pantaloni di cotone molto larghi e hanno una gamba in su sopra il ginocchio, l'altra
1: no. L'ho notato, sì.
0: Ma non ho mai capito come mai. Rientri nella doccia
1: subito,
0: di gioia.
1: Subito.
0: La ricanti per cortesia, che non hanno.
1: Concede il bis.
0: È meglio.

0: No.
1: No.
0: No.
1: Na na na na na na na.
0: Nine.
1: Allora
0: posso
1: è difficile.
0: Darle una manina?
1: Sì, no, la manina sotto la doccia no, un aiutino.
0: Ma la smetta di ammiccare inutilmente.
1: Ma finisci.

0: No, eh.
1: 079-873-8073. Se l'avete capita, ricantatela. Cosa c'è in palio di gioia?
0: Beh, un buono 50 franchi, vale la

0: dirglielo di gioia, ma anche oggi la sua performance è stata fuorviante. È stata fuorviante, perché non tutti hanno capito. Qualcuno ci è arrivato. Senti, ad esempio, Salvo, sì, ti adoro.
1: Salve, ragazzi.
0: Ciao, Salvo.
1: Come vorrei. Mamma mia, non ricordo né le parole, né manco la cantante. Però era così, cioè, insomma, un pezzo faceva così. Come vorrei. Eccetera. Ciao, saluti, Salvo da Zurigo.
0: Ciao, Salvo. Non è che si confonde con come vorrei, amore mio, se tu mi amassi a modo mio.
2: Non lo so, io riesco a... Allora, Griso, io adesso posso dirlo. Io canto, cioè, in modo multivettoriale, non so come dire, cioè, dove le persone possono
0: insieme ai testi in inglese di Herbert Cioffi, mi segno anche la sua multivettorialità.
2: Vabbè. Allora, se lei è d'accordo, caro maestro, io partirei. Dai, iniziamo subito.
3: Non è magari Michael Jackson, We Are the World.
0: Vedi che era
3: fraviante.
2: La mia multimetrialità,
0: no,
2: vedi?
0: No, l'ho anche detto, lei mi sta confondendo.
2: Vabbè, andiamo avanti, vabbè. Dai.
4: Come saprei?
0: Oh, finalmente.
4: Amarti io.
2: Bene, bravo, Ivano. Ma non ci fermiamo, andiamo.
0: No.
4: Come vorrei amare l'uomo che sei.
2: Grazie.
4: Come ce l'hai con te?
2: No.
4: Okay. E poi sono come il di gioia.
2: Vabbè.
0: Non è come vorrei, però vabbè, andiamo avanti.
2: Io premierei, andrei già alla premiazione.
0: Dici? Perché il resto non c'è nessuno.
2: Sentiamo.
4: Come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai. Giorgia, come saprei? Silvia.
2: Sei Silvia, senti cosa dice Silvia.
5: Come saprei di Giorgia, quella di Griso, quella di Gioia, non ne ho idea.
2: Grande. Va Silvia! Bene, brava Silvia Grizzo!
0: La nostra vincitrice!
2: Per questa volta!

0: riuscito a ballare questa canzone di Gioia? No, non l'ha fatta tempo.
1: No, non l'ho fatto in tempo, no. Però l'ascoltavo,
0: Era bellina, sì. Nell'87 era super giovane, quindi poteva ascoltarla alla radio e andava forte proprio in quell'anno. Va in cima a tutte le classifiche. Lo spiega cose inutili.
1: No, ma non è vero.
0: No, è vero. Cosa c'entra dire che era tutte le classifiche?
1: Ma non è vero, io la seguivo con interesse.
0: Falso! Falso!
1: E allora, non è falso invece quello che sto per dire adesso, perché sono le previsioni per domani. Tutta la Svizzera sarà soleggiato, velature qua e là, ma si starà bene. In montagna sviluppo sempre di questi cumuli. Chi è i cumuli? Cioè, non lo so, non so cosa siano questi. Cosa sono i cumuli?
2: È necessario?
1: Ah sì, no, stia lì che arriva un attimo, non voglio toglierle tempo. Localmente, possibilità di un temporale, sa? E temperatura minima tra i 15 e i 18 gradi, le massime sui 30, a lei la linea, Aido.
2: Che c'è mica tempo da perdere qua.
1: È vero, vero. Ecco qua, come sta?
2: Bene.
1: Bene.
2: Bene.
1: Sì. Fa paura quando fa così, però.
2: Perché?
1: È quello... Insomma, mi preoccupo per lei, le frustate, i segni.
2: No, assolutamente.
1: No?
2: No.
1: Segni non le rimangono a lei?
2: No, non più. Ho la cotica ormai sulla schiena.
1: Va bene.
2: Però
1: va
2: sento
1: bene.
2: Ancora qualcosina.
1: Non mi faccia l'occhiolino, non mi faccia l'occhiolino, però.
2: Come fai? Sono dall'altra parte del pianeta. Sulla 2.
1: Sì,
2: tra
1: calma,
2: Lugano
1: calma.
2: Nord e Mendrisio in direzione sud c'è un traffico di quelli che... Sì. Ci vuole il carrozziere, no, come si chiama, il cocchiere, quello che dà il ritmo alla
1: cocchiere
2: tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla 24 da Stabia Mendrisio, da Stabia a Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone. Senta come suona Contone.
1: Lo ripeta per favore. Wow.
2: Contone. E poi sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione

Voi non ci credete, ma io la frustata con la lamentela di conseguenza l'ho messa come suoneria. Però non mi querelate, eh! Cialtronazzi.

0: da queste parti e lo farà magari in futuro, gli chiederò cosa ha cantato dietro il vocoder di questa canzone.
1: Ci sono delle supposizioni.
0: Sì. È il momento di The Chaltron of the Day.
1: 19enne, geloso e furioso per non essere stato invitato in crociera dalla sua ragazza, invia email con un falso allarme bomba sulla nave. L'FBI lo arresta, 8 anni di carcere.

0: tanto dovrebbe arrivare anche l'altro da un momento all'altro. Vi lascio in buone mani.
1: Grazie mille, io da studiare.
0: Per il corso di DJ alla radio, dopo andiamo
1: giù. Sì, sì. Le mani buone ovviamente sono le mie, perché da quando faccio questo corso di DJ devo dire la verità che faccio serate, fioccano le serate.
2: Vai Nando, mettiti lì, non appoggiare la schiena, mi raccomando, tu manda una sigla.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
2: Si è scottato il Nando.
1: Perché?
2: C'ha la schiena tutta bruciata.
1: Beh, ancora non fa così caldo, deve stare attento.
2: Ho dovuto mettere il bianco d'uovo, l'ho sbattuto, gliel'ho messo sulla schiena.
1: Ma non si fa, scusi,
2: non si fa.
1: Sono vecchi rimedi questo, no.
2: Mi stai dando del vecchio?
1: No, qui i rimedi sono.
2: Mi stai dando del vecchio?
1: Sì.
2: Zero. Eccolo qua. Ecco, subito, in apertura, me lo zero.
1: Mi rifaccio.
2: Se ti offende il maestro di
1: No.
2: Ci vergogni di fuffa.
1: Di gioia che ha portato
2: Nando,
1: i dischi?
2: Nando, stai lì, no? Li do io dalla Vespa. Un attimo,
1: Prenda.
2: Intanto intrattenga il pubblico che vado nella Vespa a prendere i dischi.
1: Ok, adesso questa sera, grazie al maestro DJ. Come si chiama? Geriatria. Che porta i dischi, vi farò capire quanto so mixare. Io sarò uno di voi e voi uno di noi. Andava?
2: Un altro Gero.
1: Ma perché?
2: È un altro Gero. Beh, tre Geri.
1: Tre Geri.
2: Così andiamo avanti così.
1: Vabbè, i dischi, grazie.
2: Prego.
1: Bello questo.

0: signor diaframma, è pronto a misciare?
1: Il diaframma è importante mentre si mixa, eh?
0: Sì?
1: Sì, sì.
2: È il tuo cognome, il diaframma?
1: Sì.
2: Molto bene. Allora,
0: che questo ultimo giro poi perde il giro, eh?
1: Sì, sì, un attimo che stava cantando Talisa qui, un attimo, eh?
0: Facci, la faccia cantare.
1: E non finisce più di cantare, come faccio?
0: A pari suoi.
1: Mi insegni?
0: Dopo questo giro, pronto, conti.
1: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto.
0: Bravo, lo tenga.
1: Sì, lo tengo, no, lo tengo.
0: Sta andando.
1: No, lo tengo.
0: Alci il pitch. Alci il pitch.
1: Cos'è?
0: No, quello, l'altro. Ecco, l'ha perso. Sfumi, sfumi, sfumi.
1: Beh, dai.
0: Sfumi. Le do un 2.
1: Bene.
0: Un 2. Si accontenta? Si accontenta?
1: Sì.
0: E ora 1. Molto bene.

0: vedi che finisce anche questo,
1: Signor digestivo.
2: Sono.
1: Signor digestivo Antonetto, pronto? Conti, conti.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, back and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ma non è necessario che conti sempre, dovrebbe farlo mentalmente.
2: Ah, ok. 5, 6, 7.
0: Mentalmente. È un po' velocina.
2: Quale dei due?
0: Quella che ha messo.
2: Capire?
0: Quella sotto è più veloce.
2: No, ma sta bene.
1: Sta bene perché non c'è la batteria, è questo. È andata anche di fortuna, guarda. Sì. Mi tocca darle un 3. Eccolo qua.
2: Grazie, grazie.
1: Ma proprio l'ho fatto proprio perché è meno logistico.
2: Grazie.
1: Che bel dischetto che abbiamo messo, bello di quelli, eh?
2: Bellissimo.

0: and down. Si chiamava zanzarismo.
1: Come, scusi?
0: Quello che sapevo. Ho perso la dentiera.
1: No, zanzarismo, sì.
0: Un attimo come la sistemo, perché quando perdo la dentiera. No, l'ho messa a torta perché l'incisivo mi è andato sul canino.
1: No, non faccio.
0: È perché c'è il ponte con due buchi e devo centrare. Aspetti. Ok, molto bene.
1: Mamma mia. Le do un 2 per la pronuncia.
0: Guarda che la butto fuori, col cappello, la metto nell'angolo col cappello d'asino.
1: No, non si fanno queste cose.
0: Di Ovinish e di Shoma.
1: Mi lasci sentire la musica, scusi.
0: Tocca a lei, Michele, pronto?
1: Allora, questo qui.
0: Voglio un disannuncio. Perché la serata è finita e si sta chiudendo la discoteca.
1: Allora, questo era Elevator con Up and Down. Quello che vi auguro di fare io questa sera.
0: Perché non era
1: Interactive Elevator.
0: Detto la cosa.
1: Il titolo, il nome ho invertito.
0: Non c'era un altro. Annunci l'ultimo disco. Va bene, un altro zero, abbiamo capito. Io la boccio, De putre. Io la boccio,
1: Io c'ho il ciringhito.
0: Sono affari. Anzi, io adesso vado a protestare.
1: No,
0: vado, così impara. Così impara.

0: Sì, pronto? Pronto, sì, salve. Allora, volevo comunicare che il signor Di Pennato qua, che ha fatto il corso.
1: Mi sto parlando, scusi.
0: Sto parlando con gli organizzatori del Ciringhito, eh?
1: Ah, sì, sì.
0: Signor Di Pennato qua è pronto allora, eh? Gli abbiamo fatto il corso ed è pronto per andare a fare quella roba lì che deve fare la settimana prossima.
1: Grazie, grazie.
0: Alla mia benedizione, va bene? Grazie, salve.
1: Grazie. Sai che mi ha commosso?
0: Lei mi deve dei soldi, eh?
1: Sì.
0: Signor Di Pennato, lei mi deve dei soldi.
1: Sì, sì, li aspetti. Inizia a andare che arrivo, eh? Che arrivo, attenzione alle macchie d'oro come sempre.
0: Ne metto un altro zero.
1: Ma sì, tanto.
0: Nella compilation e poi vediamo domani. Andiamo Nando, andiamo.
1: Grazie per le, come si chiama? Adesso non mi ricordo neanche più, per le referenze, ecco, grazie, grazie.
2: Era più una raccomandazione secondo me.
1: Sì,
2: sì. Sei stato
1: sentito?
2: Sei il solito raccomandato.
1: Beh, ma siamo io e te, guarda che voglio dire. Ti farò vedere.

0: Beh, è una canzone che mi ricorda il Ciringuito dell'anno scorso, perché l'abbiamo messa spesso e volentieri proprio nell'ambito di quel mese e mezzo che sta per iniziare. Il 22, lunedì prossimo, siamo a Lugano Marittima. Se volete venirci a trovare, siamo là dalle 17 alle 19 per il Club dei Cialtroni.
1: Fino alla fine di luglio.
2: Yeah, buon compleanno a chi? A me,
0: a te.
2: Buon compleanno a te, a me, a te, a me.

0: E allora un altro film che vi consigliamo anche questa sera da vedere in TV è con la trama: l'umanità è afflitta da una piaga, è coperta di polvere,
1: fortuna.
0: Di polvere completamente, perché nessuno ha voglia di passare lo Swiffer.
1: Questa è la sua traduzione, ho già capito che film.
0: No, non l'ha capito.
1: Non la è Interstellar? L'ho capito invece.
0: Ma lei mi ha bruciato.
1: Ah sì, l'ho bruciato completamente.
0: Si mangia solo mais.
1: È vero.
0: Cooper?
1: Che poi, come fanno a bere la birra? Mi è rimasta quella roba lì.
0: Non lo so, okay, bisogna riguardare.
1: Magari c'era ancora, quando hanno fatto le ultime birre,
0: sì.
1: C'era ancora del frumento per farla.
0: Potrebbe essere.
1: Esiste una birra fatta di mais, si chiama ciccia, è sudamericana, ma...
0: Come si chiama?
1: Ciccia.
0: Ciccia?
1: Ciccia, sì.
0: Che bello,
1: ciccia.
0: Comunque, che dire?
1: No, mi ero già informato, mi ero già uscita la polemica, subito polemica su Interstellar.
0: È un viaggio verso l'ignoto, oltre i confini del tempo,
1: filmone,
0: dello
1: ragazzi,
0: spazio, bellissimo.
1: Sì, sì.
0: E niente, Interstellar
1: con Matthew McConaughey.
0: No, ce l'ho io il nome. Lui è di Christopher Nolan con Matthew, Jessica, Ellen e John.
1: Si chiama Matthew, non è Matthew, eh? È
0: Matthew. Quindi con Matthew?
1: Matthew McConaughey.
0: McConaughey.
1: Perché GH non si pronuncia. McConaughey.
0: Quindi Matthew.
1: È terrificante.
0: McConaughey.
1: Hey. Per noi italofoni è terrificante.
0: Insomma, questa sera alle 23:05, solo a uno.

0: Siamo in chiusura anche oggi, l'appuntamento viene rimandato a domani alle 17, tra poco Simona Rodesino per Caffè Soirée, e quindi da Marco Di Gioia
1: e da Griso
0: a domani.

0: Buonasera, sono le 19.01. Vediamo le previsioni del tempo per domani mercoledì. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota. In montagna sviluppo di alcuni cumuli e localmente possibilità di un temporale serale isolato. Temperatura minima tra 15 e 18 gradi, massima sui 30. E in Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo che a Collina d'Oro, a causa di un incendio, via Selva Piana è stata chiusa alla circolazione. Infine, per un altro incendio è stata chiusa in entrambe le direzioni anche via San Gottardo a Coldrerio. La situazione infine sui passi alpini: tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili.
1: 3 News.
2: Sarà la località nidvaldese del Bürgenstock a ospitare venerdì la firma della dichiarazione di intenti tra Stati Uniti e Iran sulla fine del conflitto in Medio Oriente. Lo ha indicato nel pomeriggio il Dipartimento federale degli affari esteri. Gli Stati Uniti hanno intanto respinto la richiesta israeliana di visionare il testo dell'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense Trump, impegnato in questi giorni al G7 di Evian, ha annunciato che renderà noti i contenuti dell'accordo in una prossima conferenza stampa. Un contrabbando di almeno 230 kg d'oro dall'Italia alla Svizzera è stato scoperto dall'Ufficio federale delle dogane. Al centro della vicenda figura una fonderia ticinese che si è vista ritirare la licenza. Dall'inchiesta è infatti emerso che i proventi di vari furti in abitazioni nel nord Italia finivano in Ticino per essere fusi in lingotti d'oro. 6 le persone denunciate. L'inchiesta condotta dalle autorità federali si concentra sulla sottrazione di imposta, circa 600.000 franchi, e sui mancanti controlli sull'origine dell'oro. Infine, Agroscope taglia 58 posti a tempo pieno. La decisione è stata presa come misura di risparmio, considerato il deficit strutturale di circa 10 milioni di franchi. La sede ticinese di Cadenazzo non è toccata dalla misura, come confermato dallo stesso ufficio stampa di Agroscope.
1: Rete 3 Sport.
3: Lo sport.
4: Buonasera, ben ritrovati. La stagione del Lugano in Super League partirà domenica 26 luglio in casa, ospitando il Vaduz alle 16.30 con diretta sulla 2 e in Sport e Musica. La sfida inaugurerà il percorso in campionato dei bianconeri all'AIL Arena. Come l'anno scorso con il Thun, sarà la neopromossa il primo ostacolo sul cammino della squadra di Mattia Crocitorti. Capitolo mondiale sempre di calcio: alle 21 la Francia debutta contro il Senegal. Nella tennis, Stan Wawrinka giocherà il suo ultimo Wimbledon. Il 41enne vodese, che si ritirerà al termine della stagione, ha ricevuto infatti una wild card dagli organizzatori dei Championships in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Invitati anche il bulgaro Dimitrov, le sorelle Williams presenti in doppio e la polacca Kvalinska, sfortunata e sorprendente finalista dell'ultimo Roland Garros. Infine, nel basket, la San Massagno ha ricevuto in prima istanza la licenza per il prossimo massimo campionato.

0: E con Michael Schüttel 5 AM, cantautore e autore tedesco classe 90, abbiamo aperto questa puntata di Caffè Suore, anzi apriamola ufficialmente.
1: Caffè Suore, la tua serata su Rete 3.
0: La tua serata su Rete 3, questa parte di serata, almeno come amo sempre dire, comincia adesso, insomma, dopo il segnale orario delle 19, le informazioni meteo, traffico, ci siamo Simona Rodesino, la sottoscritta, al microfono per un paio d'ore fino alle 21, se vi va naturalmente, staremo in compagnia, sicuramente in ottima compagnia. Vedo già la chat che si illumina di messaggi di saluto, di buonasera, e devo dire che questa sigla di Caffè Suore un po' mi mancherà farvi compagnia in questo orario serale, perché poi inizia la programmazione estiva. Ci ritroveremo sicuramente in orari diversi durante quest'estate che appunto sta per scoppiare, perché dal 21 giugno, solstizio di primavera, una delle mie date preferite dell'anno, lo sottolineo, comincia la stagione estiva, e quindi ci ritroveremo appunto sicuramente nel corso della settimana nel corso appunto di altri orari, altri programmi. Infatti Luca già mi scrive: buonasera a te Luca, ultima settimana, quando ci ritroviamo? Beh, ci ritroveremo presto. In realtà tu non me l'hai chiesto, Luca, ma io ti ho già risposto, così subito ho anticipato la tua domanda. Ho fatto male? Grande classico dei Red Hot Chili Peppers, adesso The Adventures of Rain Dance Maggie. Era il 2011.

E allora ci siamo su Rete 3, sono le 19.13, Caffè Soirée è aperto, il nostro bar serale che quest'estate, come anticipavo prima, si trasformerà. Mi ritroverete, ci ritroverete in orari un po' diversi, e tante mi stanno già scrivendo, quindi quando ti ritroviamo non ci sarai più la sera, insomma sì, certo ci sarò, appunto. Caffè Soirée poi invece viene come dire temporaneamente sospeso, possiamo dire fermato, perché c'è la programmazione diversa per l'estate. Molti di voi stanno, immagino, anche programmando, hanno già programmato forse da un po' le vacanze, chi partirà quest'estate, chi invece resterà in zona. Immagino che molti di voi avranno già dei programmi lì, o altri più come me hanno dei programmi più vaghi in testa e non ben definiti, perché poi ne parlavo già una volta di questa tematica. Ci sono persone super organizzate, zelanti, precise, che pianificano anche le vacanze, non solo le vacanze, ma in questo caso parliamo di vacanze con grande anticipo e appunto con una certa struttura, no, di base, tecnici e strutturati, mentre altri navigano un po' più a vista e capiscono come gestire man mano che il tempo passa. Quindi non so bene in che categoria voi siate in questo momento, ma in ogni caso spero che passerete una bella estate, naturalmente anche in nostra compagnia se vi va. E adesso ascoltiamo però un pezzo nuovo di DJ Ax, che è appena uscito con questo singolo J-Hex 2026, appena qua davanti a me leggo questa data. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo l'abbiamo sentito con Italia Starter Pack, J-Hex apre, come possiamo dire, beh, una nuova fase anche del suo progetto Vita, Morte, Miracoli, con un brano che mescola quello che stiamo per sentire, naturalmente mescola rap, country, come anche fatto con Italia Starter Pack, e folk, e anticipa questa canzone l'uscita del suo nuovo album. Ce l'ascoltiamo, J-Hex, EPIO.

Bastien Becker per la musica svizzera Call Me in LA, chiamami a Los Angeles. Questo è il nome di questa canzone uscita nel 2022 del nostro cantautore cantante svizzero Bastien Becker, che è stato anche più volte nella Svizzera italiana, anche all'RSI come ospite, mi ricordo, l'ho conosciuto un paio di volte, è sempre stata una persona, devo dire, molto molto gentile, squisita, disponibilissimo. E allora si va avanti parlando ancora di musica, mentre piano piano anche arrivano i vostri messaggi sui vostri progetti estivi. Dopo li leggo meglio, vi rispondo e condivido qualche messaggio, perché sono anche degli spunti interessanti. Parliamo di Shawn Mendes. Qualcuno conosce Shawn Mendes, questo cantante canadese molto giovane, classe 98, ed è un po' che lo seguo. In realtà mi piace molto come anche personaggio, oltre alla musica naturalmente, perché lui parla apertamente di molti temi anche importanti di cui è necessario parlare, come per esempio l'ansia, la vulnerabilità, anche il bisogno di confrontarsi anche per quanto riguarda lui stesso, la sfera maschile, insomma problemi che spesso vengono un po' accantonati, almeno artisti si concentrano sulla musica. Lui ha sempre parlato apertamente di queste tematiche che riguardano molto anche i suoi coetanei, persone più grandi, più piccole, e in ogni caso Shawn Mendes si è sempre, come dire, aperto su tutto ciò. Lui è diventato famoso forse una decina d'anni fa, stavo cercando di collocare, direi di sì, con brani che sono diventate delle hit in classifica, tra i quali c'era anche quello naturalmente che stiamo per ascoltare, si chiama Stitches. Questa canzone parla di una relazione, la fine di una relazione, quando il protagonista soffre così tanto da sentirsi proprio a pezzi, tra virgolette, come se avesse bisogno di stitches, come dice il titolo della canzone, ovvero dei punti di sutura per guarire, no? Come se fosse quasi ferito fisicamente dalla fine di questa relazione, da questo grande amore. E allora si dice: ho bisogno di stitches, I need stitches. Lui è Shawn Mendes from Canada. Stitches.

0: Shawn Mendes con Stitches su Rete 3 alle 19:26 di questa serata insieme. Intanto grazie per i vostri messaggi. Qualcuno mi scrive che andrà in moto, farà una vacanza in moto, Ian, giustamente, quindi una vacanza sicuramente in cui bisogna organizzarsi, anche se l'hai deciso all'ultimo, fino in Svezia se non sbaglio. Beh, buon viaggio, poi se ti va durante quest'estate facci sapere come procede, quando ascolti Rete 3, come procede la tua vacanza. E poi qualcun altro come me, Albi, è una persona che non pianifica nei minimi dettagli la vacanza, ma un po' si lascia sorprendere. Vediamo cosa ci dice Albi in questo vocal.
1: Le vacanze per me sono come andare a lavorare, nel senso, io parto, sì, qualsiasi cosa che ho voglia di prendere, treno, aereo, parto, ma non so per dove. Arrivo lì, dove vado oggi? Parto, perché per me l'importante è partire, poi dopo quello che succede, succede.
0: L'importante è partire. Devo dire che questo messaggio, Albi, mi ha messo un bel sorriso, mi è salito il buon umore per questo. L'importante partire è proprio bello. È vero che poi dipende sempre dalle situazioni, quante persone devono partire, se si è da soli, in gruppo, con la famiglia, con gli amici. Ecco, quello può cambiare un po' i programmi. Alcune vacanze hanno bisogno, necessitano di essere più pianificate sicuramente, ma laddove possibile lasciarsi un po' sorprendere, come fai tu, Albi, trovo che sia una formula che può portare sicuramente gioia.

La voce di Blanco su Rete 3 con Attacchi di Panico, brano dell'anno scorso prodotto, creato in collaborazione con il suo producer, produttore di fiducia e grande amico Charlie Charles. E allora qua si va davanti un po' a leggere anche i vostri messaggi ed emerge questo tema tra le altre cose, tra poi le notizie, i trend di cui appunto si parlava e leggevo nei giorni scorsi, uno dei quali riguarda quei piccoli momenti di follia, tra virgolette, che possono capitare un po' a tutti, in cui facciamo delle cose non proprio usuali, un po' strane, non convenzionali, che so che non chiaramente sempre nel rispetto degli altri, stiamo parlando di piccoli gesti così che sono uno sfogo, una sorta di sfogo, per esempio appunto ballare per strada, cenare qualche passo di danza, cantare, canticchiare o cantare più forte, così come momento per cambiare un po' l'atmosfera. Forse abbiamo bisogno di un piccolo sfogo, forse tanti di voi si ritrovano, quindi quegli istanti apparentemente un po' assurdi esternamente, ma che ci fanno stare bene, che ci danno un momento di sollievo, quindi va bene così, naturalmente. Il numero è sempre quello, 079 873 8073, naturalmente, se vi va di partecipare. Poi ho trovato anche una sorta di lista assolutamente non esaustiva di questi gesti tra virgolette folli, più comuni tra le persone, che aiutano un po' a lasciare andare. L'ho trovata molto interessante, in alcuni mi ritrovo, in altri proprio no. Ne aggiungo anche uno, ma ve lo dico tra poco. Prima Bruno Mars, When I Was Your Man, un pezzo del 2013. La voce di Bruno Mars sta arrivando verso di noi mentre si chiacchiera di gesti un po' strani, un po' folli.

tutte le cose che avrei dovuto fare quando ero tuo uomo, When I Was Your Man, questo brano di Bruno Mars, diciamo che trasuda un sentimento malinconico molto importante, quindi torniamo un po' a alcuni momenti di anche gioia e evasione in qualche modo, perché si stava parlando proprio di quei piccoli gesti che a volte può capitare nella vita di fare, anche più volte o meno, dipendenza, tra virgolette di follia, diciamo tra virgolette, ma come virgolette, Simona, tra virgolette di follia, che possono aiutarci a liberare la mente. Si parlava di ballare un po' per strada, cantare. Luca mi scrive: beh, io una cosa che faccio è alzare il volume molto alto e cantare a piena voce. Giustissimo, questo è un gesto molto liberatorio che ci può far stare tanto tanto bene, come il karaoke per esempio. Io grande fan del karaoke, poi capita anche di cantare in auto con gli amici, trovo sia bellissimo. Chiaramente prima cosa occhi sulla strada, sicurezza sulle strade, ma poi accennare e cantare una bella canzone che magari ci unisce per dei ricordi particolari è un'emozione. Io sono super fan di questa cosa, che faccio anche molto spesso. E poi altri gesti di questo tipo, vi avevo anticipato che ho trovato una lista di questi gesti, e tra l'altro aggiungo che sembra che un gesto di 3 secondi di questo stile un po' diverso possa cambiare proprio il tono emotivo di un'intera ora, quindi ci fa stare meglio e in qualche modo ci liberiamo un po' del pensiero, del giudizio degli altri. Allora, tra i gesti più comuni trovati ci sono sicuramente, ecco, il primo che ho già citato più volte: cantare o canticchiare in pubblico, all'improvviso, per strada, non lo so, in un negozio, in un supermarket, la gente si volta e ci guarda, ma noi continuiamo a canticchiare. O poi ancora ballare, anche questo, accennare dei passi di danza o ballare. Poi nella lista compare anche fare una faccia buffa allo specchio. Ok, però se non ci vede nessuno, vado a dire, va bene così. Poi dipende, se sei in un gigantesco specchio in un centro commerciale la cosa cambia. Poi anche mimare una scena drammatica per un secondo, questa è più particolare, deve essere proprio drammatica questa scena, non è chiarissimo da questa lista non esaustiva. Oppure ancora, allora, fare un inchino a un pubblico immaginario. Applausi per questa cosa, come se ti fossi appena esibita praticamente, ok? Grazie pubblico che non esiste, ma insomma io vi voglio ringraziare in qualche modo. Oppure ancora salutare un oggetto come se fosse una persona, tra parentesi, ciao lampione, ciao strada, ok? Questo può essere un gesto così anche divertente che può capitare, ecco, questo forse non lo metterei nelle cose tipiche. O ancora dire una frase poetica a caso a un amico. Ok, questo può essere divertente, quindi state avendo una semplice conversazione: come stai, come va oggi, cosa bevi, un caffè, un cappuccino, io macchiato, poi ti giri, guardi il cielo e dici: oggi il cielo è veramente bello, ha deciso di stupirci con i suoi colori e di essere particolarmente clemente. Vorrei vedere la reazione dell'amico o dell'amico.

0: la voce di Amy Winehouse, Surate tra un pezzo del 2012, inedito proprio con la sua voce, insieme a Nestor, ora per New Yorkese, questa è Cherry Wine. E allora ascoltiamo un messaggio bellissimo anche su questi gesti liberatori di ribellione che a volte può capitare a tutti di fare nella vita, sempre naturalmente rispettando tutti, ma alcuni sono veramente bellissimi, grazie di condividere. Sentiamo.
1: Normalmente il pubblico esiste, nel senso che io ballo per strada, soprattutto quando piove. Poi saluto sempre il mio camion quando lo vedo, faccio l'inchino, perché porto rispetto, lui aiuta me e io aiuto lui. Ma la cosa più bella è ballare per strada, soprattutto quando piove, la gente ti guarda come cosa sta facendo, quello lì è un pazzo. No, quello lì è soltanto felice. Uno che balla per strada ha la felicità nel cuore.
0: Come se nessuno ti stesse guardando, questo ballo sotto la pioggia mi fa venire in mente proprio anche una frase famosa di Mark Twain che dice: balla come se nessuno ti stesse guardando, canta come se nessuno ti stesse ascoltando, ama come se non ti fossi mai ferito, mai ferita, e vivi come se il paradiso fosse sulla terra. Molto famoso anche l'incipit, balla come se nessuno ti stesse guardando, e secondo me racchiude un po' il senso di quello che ci ha detto Albi nel suo messaggio vocale. Poi sotto la pioggia, wow, è super cinematografico, no? Fa venire in mente diversi film in cui si ballava sotto la pioggia, dal più famoso naturalmente, poi altri con il ballo come protagonista. Ma qual era? Adesso faccio una piccola ricerca mentre sotto la mia voce parte un pezzo di Noah Kahan. Questo si chiama Doors, porte.

dell'album The Great Divide di Noah Kahan, uscito appunto l'aprile di quest'anno. Questa è Doors, Noah Kahan. Scene memorabili di film sotto la pioggia, ne parlavamo prima di ascoltare questa canzone di Noah Kahan, molto bella tra l'altro. PS, mi piace questa canzone. E allora sicuramente il più famoso appunto Singing in the Rain, anni 50, in cui c'è questa scena molto famosa della pioggia con l'ombrello. E poi ho trovato scene di film in realtà in cui non si balla, ma ci sono diverse cose che accadono, tra i quali scene di grandi baci come Le pagine della nostra vita, The Notebook con Ryan Gosling e Rachel McAdams, quella scena iconica, la ricordo bene, e altri film ancora, Colazioni da Tiffany. Poi quello di cui parlavo io era il film Step Up The Street del 2008, in cui c'è una coreografia, se non sbaglio urbana, molto urban hip hop, proprio sotto la pioggia, in cui la pioggia viene anche sfruttata proprio come elemento scenico per creare ancora più hype, diciamo, per rendere ancora di più quella coreografia. E poi La La Land, Il Grande Gatsby, Spider-Man, in questo caso non si ballava, almeno su Spider-Man, però ecco, la pioggia era usata in questo modo. Ma adesso continuiamo a parlare di musica, perché arriva la nuova canzone di Francesco Gabbani, che si candida a hit estiva. Diciamo, le vibrazioni ci sono tutte, e anche il titolo, perché si chiama Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buonasera a tutti e a tutte, sono le 20 in punto, siete su Rete 3. Simona Rodesino al microfono, con voi ancora per un'ora fino alle 21. Arrivano i Gutter da inaugurare questa seconda ora insieme, questa è Starlight, luce di stella.

0: dall'album Firebird e Gotthard, questa era Starlight, album pubblicato con Nick Miller, e noi siamo su Rete 3 all'interno di Caffè Soirée per questa seconda ora insieme. Che parte, sigla che riparte anche lei, perché no, non ce ne priviamo.
1: La tua serata su Rete 3.
0: E allora buonasera, benvenuti e benvenuti a chiunque si fosse connesso, sintonizzato su Rete 3 all'interno di Caffè Soirée, solo in questo momento perché ci avevate altro da fare, eravate da altre parti. Adesso accendete la radio, vi connettete, siete usciti dalla palestra, state andando a cena, ovunque voi siate, siete a casa, tranquilli, come Ore che ci scrive, ci manda dei video e delle foto dalla sua bellissima finestra affacciata che si affaccia su una natura incontaminata, verde, rigogliosa. Grazie per i vostri contenuti, le vostre foto, i vostri bellissimi messaggi che arrivano allo 079 873 8073. E allora vi leggo anche un aggiornamento di Via Swiss che arriva, è arrivato pochi minuti.

0: Sono qui da tanto.
1: Sorry, scusa, lo siente Pinguini Tattici Nucleari su Rete 3, singolo che tra l'altro lancia il loro tour intorno agli stadi nel 2027. Come va mondo? Spero siate tutti bene in questa serata alle 20.09. Allora, sapete che io qualche giorno fa, ho avuto un incontro, una cena, un incontro dopo alcuni anni, ecco, non quantifichiamo quanti nell'esattezza, quelle cene di classe con compagni, amici di qualche anno fa. Capita a volte, no, di ritrovarsi con persone con cui siamo cresciuti, che penso sia una cosa speciale, perché poche persone veramente ci hanno visti crescere riguardo agli amici, ci hanno accompagnati in una fase della nostra vita in cui avevamo ancora tantissime cose davanti, tantissime, che naturalmente ce ne sono ancora, ci mancherebbe altro, però quando si è anche molto giovani, parlo di adolescenza, ecco, per non essere precisissimi, ecco, è quel momento in cui tutti i tuoi sogni sono lì ancora super vividi, pieni, vuoi fare un sacco di cose, dei piani, o forse no, sei molto incerta, non sai bene cosa fare nella vita. Ecco, chi ti frequenta, chi ti vede crescere anche quegli anni, secondo me ha una visione totalmente speciale di chi sei, non so se siete d'accordo. E quando succede di ritrovarsi in queste cene, in questi eventi, si creano delle situazioni molto belle, trovo. Se qualcuno di voi all'ascolto, per esempio, ha avuto occasione di recente, oppure magari avete anche degli appuntamenti fissi, siete bravissimi, ogni anno riuscite a trovarvi, ogni 5, ogni 10, insomma poco importa, ci si aggiorna, ci si confronta anche sui percorsi di vita, sono momenti poi di leggerezza, spesso riemergono aneddoti incredibili, assurdi, del tipo ti ricordi quella volta che eravamo lì, è successa quella cosa, alcune cose te le ricordi bene, altre proprio no, e quei amici ti risvegliano dei ricordi importanti, e quindi sì, si ride tanto, poi a volte si possono anche tra virgolette chiudere dei cerchi, no? Dire delle cose in sospeso, oppure finire un discorso in sospeso da anni. Beh, questo in effetti non è successo in questo caso, però

questi ritrovi possono avere anche questo ruolo, e devo dire che nel mio caso è stata veramente una bellissima occasione. Saluto tutti gli amici, che magari qualcuno mi sta ascoltando in questo momento, che erano presenti in questa occasione, e devo dire che ci sono tante cose poi che accadono e che in qualche modo uniscono in qualche occasione di questo tipo. Altri invece, come già vedo in un messaggio che mi sta arrivando, le evitano a tutti i costi. Ma come? Cioè, proprio vi arriva l'invito, lo ignorate, vi arriva il sondaggio WhatsApp, fingete di non esserci. Ah no, mi dispiace, lì sono in vacanza. Oppure, ah, lì ho già una cena fissa, mi dispiace, ci sarò la prossima volta, scusate.

0: La voce di Madama su Rete 3, questa era la canzone Eccezione, tra l'altro dalla colonna sonora della serie TV Netflix Bang Bang Baby. E ricordo che questa canzone, quando è uscita qualche anno fa, era il 2022.
1: FSR, la tua serata su Rete 3.
0: Era il 2022 ed era anche diventato un brano, almeno l'estratto del ritornello, virale sui social, ricordo su Instagram, su TikTok. Le persone usavano questa canzone per parlare proprio della cosa che sapevano fare, dell'eccezione che rappresentavano, e anche questo aveva naturalmente contribuito poi a far girare tantissimo questa canzone di Madame. Ma allora, ragazzi, guardando i vostri messaggi in chat, almeno basandomi su questi messaggi, sono l'unica a essere un po' entusiasta quando pare delle cene di classe, dei grandi ritrovi, quando trascorrono degli anni, ci si rivede dopo 10, 20, 5 anni, ecco, non specifichiamo esattamente cosa. Molti di voi non sono così entusiasti di andare. Io prima ho fatto una sorta di commento super, come dire, carico, gasato, entusiasta su questi ritrovi che ho avuto da poco, ma la maggior parte di voi mi dice che cerca di evitarli perché in qualche modo possono creare anche un po' di ansia sociale, ricordare dei momenti, oppure se ho dei ricordi, appunto, come dire, negativi di quel gruppo, di quel momento della mia vita, di quegli amici, oppure di cose che erano successe in quel momento in cui ero probabilmente, qua adesso si dice alle medie, al liceo, oppure si stava già lavorando, dipende, ecco, allora evito questi ritrovi perché magari lo faccio solo per senso del dovere, ma in realtà non vorrei andare. Ecco, in questi casi anch'io ti dico, meglio non andare, perché senti di doverlo fare, ma poi in realtà se ti guardi dentro lo vuoi proprio evitare, allora tanto vale non andare, inventarsi una scusa o comunque dire non ci sarò, anche perché alcuni mi scrivono dovere, ansia sociale, sì, esatto, alcuni hanno dei ricordi negativi di quel momento dell'adolescenza e quindi non vogliono rivedere quelle persone quando si sono sentiti in un certo modo. È vero che poi il tempo passa, si cambia, si cresce, a volte ci si può far anche sorprendere da quelle cose che sono cambiate, dalle persone che sono cresciute, ma in ogni caso, giustamente, a voi la scelta.

0: È ufficiale amici e amiche all'ascolto, almeno dai messaggi che arrivano in chat allo 079-873-8073 in questa serata prestiva. Le cene di classe non ci piacciono granché, sono l'unica ad aver raccontato, ad aver avuto un'esperienza molto piacevole, perché qualcuno mi scrive, Luca mi scrivi, nel mio caso se ci fosse stato un rapporto di amicizia forte sarebbe andato avanti negli anni, anche non stando più nella stessa scuola, città, quindi non sarebbe stato così bello. Ok, vero, ci sta assolutamente questa cosa, però può capitare che ci si perde un po' di vista e poi è bello ritrovarsi, ma non è il caso neanche dei vostri altri messaggi. Per esempio abbiamo quest'altro messaggio che vi faccio
1: no,
0: sentire.
1: No, mai più,
0: Lisa.
1: Io le cene di classe mai più. Sono stata una delle assistenti dentali e giuro, la morte.
0: Male.
1: Tutte col telefonino, ho detto, pertanto così potevamo mangiare ognuno a casa sua e fare un FaceTime. Sono tornata a casa a mangiare con mia figlia, che almeno lei mi guarda negli occhi.
0: Wow, ok, un'esperienza negativa in questo caso sicuramente. Per ora va così. Spero che qualcuno di voi almeno abbia avuto un buon momento. Anche ora mi manda una chat di gruppo, cene di classe, in cui mi specifichi. Sto ancora aspettando perché sono l'ultima a aver scritto in quella chat. Nel messaggio avevo fatto un sondaggio che è stato poi slittato per una cena nel 2026, quindi quest'anno, anno corrente, e immagino ora che la cena non sia ancora avvenuta. Ok, cambiamo decisamente tema adesso, perché questo delle cene di classe non ci piace tanto. Porno for Pures, adesso un pezzo del 93 per cambiare anche genere musicale. Pets. Sono le 20:27, state ascoltando Rete 3, io sono Simona Rodesino e questo è Café Soirée.

0: la nuova canzone di Francesca Michelin su Rete 3, Il canto delle anguane, tra l'altro un singolo tratto dall'album Maga Bianca, uscita il 12 giugno di quest'anno, dedicato a leggende venete, figure femminili non accomodanti, anche a streghe. Un po' questo è il senso della canzone, un'atmosfera che trovo dell'album e della canzone, l'atmosfera si ritrova sicuramente anche in queste sonorità che emergono in questo pezzo di Francesca Michelin che abbiamo appena ascoltato su Rete 3. Ma adesso da una cantante a un'altra, parliamo adesso di una pop star internazionale, lei è Taylor Swift, che è uscita da poco con un pezzo, si chiama I Knew It, una nuova canzone scritta da lei, tra l'altro anche con il suo collaboratore, frequente collaboratore attuale, Jack Antonoff, è tratta dalla colonna sonora del film Toy Story 5 che arriverà. Insomma, Taylor Swift poi ha detto anche pubblicamente di essere molto felice di aver fatto parte di questo progetto e ha detto, e qua la cito: ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni e guardavo il primo film di Toy Story, e quindi in questo caso ho partecipato alla scrittura di questa canzone per il nuovo film Toy Story 5. Poi sicuramente avere Taylor Swift nella colonna sonora contribuisce ad aumentare ulteriormente, diciamo, come dire, l'hype e l'influenza che questo progetto ha e avrà nel futuro, e con la sua partecipazione di sicuro la promozione funziona ancora meglio. Tra l'altro Taylor Swift ha partecipato alla produzione di questa canzone che si chiama I Knew It, e prima mi ha mandato un messaggio vocale, Taylor, of course, per dirci una cosa, per dire una cosa a tutti noi. Hey Taylor, ci sei?
1: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You from Toy Story 5.
0: Ok, thank you. L'ascoltiamo con il tuo benestare. I Knew It, I Knew It, Taylor Swift.

È proprio la voce di Taylor Swift, quella che avete appena ascoltato su Rete 3. Il pezzo si chiama I Knew It, I Knew You ed è tratto dalla colonna sonora appunto del film Toy Story 5, il nuovo capitolo di questo film d'animazione incredibile che molti di noi conoscono bene, altri ci sono cresciuti, ci sono i vari capitoli. In questo caso c'è anche Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. E tra l'altro mi ero un po' informata, Taylor Swift non è la prima volta che presta, tra virgolette, le sue canzoni o crea delle canzoni ad hoc per dei film, che lavora anche diciamo a braccetto con il cinema. C'era anche in 50 sfumature di nero, Appuntamento con l'amore, Anna Montana, The Movie, che si va forse un po' indietro nel tempo. In ogni caso questo è il suo nuovo lavoro e poi avremo modo anche sicuramente su Rete 3 di parlare di Toy Story 5. Adesso Robbie Williams with Pet Shop Boys. Era il 2006, ma come, questa è She's Madonna.

20:42, mentre suona questa canzone di Robbie Williams e Pet Shop Boys, She's Madonna, uscita appunto nel 2006. E intanto anche vi ringrazio per tutti i messaggi belli, devo dire che sono arrivati stasera stupendi, tra condivisione di ricordi, di cene di classe, dell'infanzia. Qualcuno mi dice: prima facevamo questi grandi incontri e poi a un certo punto la vita ci ha un po' divisi, le persone hanno abbandonato la chat, ognuno è andato un po' per la sua strada. Anche questo naturalmente può succedere, la vita può sorprendere anche in questo senso. E tra l'altro il nostro caffè soirée serale, il nostro bar dove ci si riunisce ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, beh, è ancora aperto, ci siamo fino alle 21, io ci sono, voi naturalmente se vi va. E dopo vi ricordo che arriva Radio Monenza, DJ Mone, DJ Monenza a farvi nuovamente compagnia a partire appunto dalle 21, quando chiuderemo le nostre porte anche per questa serata. Ma prima arriva un'altra artista molto giovane statunitense, lei si chiama Olivia Rodrigo. Alcuni di voi la conosceranno, altri forse meno. Una cosa su di lei da dire è che è appena uscita con un nuovo album, Olivia Rodrigo, che insomma racchiude un po' di sentiment, si parla tanto di amore, di relazione, di tutto quello che possono poi raccontare, quello che può anche nascondere una relazione, tutti i pensieri che ci stanno dietro, quello che può succedere nel bene e nel male. E insomma adesso ci ascoltiamo quindi Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone, contenuta nel suo nuovo album, si chiama Stupid Song.

Three Sacred Souls, Tre Anime Sacre, Live For You, una canzone prodotta proprio da loro, terzetto da San Diego, California. Siamo sempre all'interno del nostro bar a serale Caffè Suore alle 20.51. Sto per lasciare il microfono a DJ Monnezza per una nuova puntata di Radio Monnezza che vi accompagnerà per un'altra parte della serata. Noi abbiamo aperto le porte ai battenti del nostro caffè alle 19 e poi si continuerà ancora così per questa settimana. Spero che siate tutti bene, magari qualcuno si è connesso, sintonizzato solo in questo momento, sta tornando a casa o sta per uscire ed è giusto arrivata in tempo per ascoltare il nuovo pezzo di Noemi, parlando proprio di musica italiana, una delle voci sicuramente possiamo dire più riconoscibili anche della musica italiana di oggi, molto graffiante. Piace molto la sua voce così rock e graffiante. Lei che è una cantautrice romana, una volta ho avuto anche il piacere di conoscerla per un'intervista, anche lei era stata veramente molto gentile e simpatica, una bella risata, ricordo una bella risata di Noemi. E tra l'altro lei è diventata famosa, o almeno ha iniziato la sua carriera nel 2009 con X Factor. Da quel che ricordo di aver letto, non aveva vinto X Factor, no? Però da lì in poi la sua carriera era andata avanti, era diventata poi anche in seguito molto solida. Non è scontato, non è facile, perché dopo X Factor molte persone, molti artisti, molte band anche talentuose si perdono un po', non riescono a mantenere questo livello di successo, ma alcuni invece decisamente sì, come per esempio, vabbè, sicuramente Marco Mengoni, poi Maneskin sono anche l'esempio forse più eclatante, ma ce ne sono anche altri. Beh, parliamo di Noemi che con la sua voce unisce pop, blues, soul e anche un certo stile di cantautorato, però non perde la sua identità. Questo pezzo è più leggero, insomma, è un po' estivo, si chiama Tu cosa fai questa sera?

0: In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door, un pezzo uscito proprio quest'anno, e su queste note io vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio e vi auguro una bellissima serata naturalmente. Da Simona Rodesina è tutto. Sta per arrivare Radio Monnezza, DJ Monnezza. Noi ci vediamo naturalmente prestissimo e sempre su Rete 3.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo, ma
3: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Dangerous! Il Dangerous! Perché ci sono i chitarroni bombati del Wack and Wallo! Il Wack and Wallo! Quello con cui è venuto su bello baldo Scott Morgan! Zuppa Rockers, zuppa zuppa! Zuppa, zuppa! Della scena di Detroit dagli anni 60 in poi, a cavalcare tanti complessini rumorosi il giusto, tipo i Garagers, Rationals, Yard Bluesers, Protopunk, Sonic Rendezvous Band, i Super Soul The Solution e questi lerci il giusto The Hydromatics.
1: Gente bella, gente bella, gente total walk!
0: Quindi, gente venuta su iniziando a mulinare accordi rognosi sulla chitarra nel medesimo

0: È bellissimo non sapere una ceppa di niente e andare in giro a vantarsela. Cantandosela pure bellamente così, tanto per, come fanno gli Udugurus baldi con questa I don't know anything. Ma cos'è questa? Se non una tipica cosa da super giovane. Quel super giovane lì che non piace al Matusa che piace ai Matusa del bar del Burla Vecchio. Questo super giovane qua.
1: Argento vivo! Piantate! Figu! Oklahoma! Sigarette! Puttano! Fagiugo! Carelli! Marmitare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco di...
2: Ma ragazzi, io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei berziere, ma arriva il primo fesso con la moto a scureggiato mi sveglia.

0: professionista. No, ma è un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane.
0: Ma ditele prima le cose, no?
2: Sfreccia in penna, esclama: porco dito. Io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma e chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti,
3: poi li subissa di cingomma nei capelli
4: e li finisce sputazzando il riso con la penna.

0: titolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è terribile, analcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il capotilla, il canopetta, il capotilla, il capotilla. Catoblepa, catoblepa, su delle grappa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
1: Addio super giovane, per me ormai è finita.
2: No!
1: L'analcolico moro è entrato in circo.
2: Non dire così, amico catoblepa.

0: Aperitivi.
1: Sì. Bro, ma il vero giovane super giovane, nel veramente mente come?
2: Mamma.
3: Io sono 6 anni, sappiamo, voi sapete, si sanno
1: una cosa super cosa che il vero super è
4: superfluo. Superfluo.

Sono un artista, per quanto mi spiace, non son più capace di vale vivace. Sono un artista solo per adesso, finché non mi stacchi gli sticker dal cesso.

0: Giovane Baldo, mix artista uguale Frank Atene. Gagliardo bombardia lo scorno del giovane Young, no future totale nel mondo arte. Sempre grande tema nel mondo Zupa Juvin questo. Infatti anche il re Tarantola si è sentito in dovere di esplorarlo con la sua verve da barettino di periferia. È partita a flipper d'ordinanza,
1: facendolo
0: nella melodia giustamente titolata L'artista irrimediabilmente nella
2: merda.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, fai un urlo. Ma sei un bambino o una gallina? Sei un bambino o una gallina?
2: Una gallina.
3: Radio Monnezza.

Devi levarti dai palace, come gridava Crystal and Running G Wild nella melodia sussultata Horrora, intitolata bellamente You Gotta Go. Ma come gridava pure la gente bella, la gente vera, la gente che ne sapeva, la gente che ne aveva, la gente basculante sui marciapiedi delle city inglesi degli anni Ottanta, disturbata nella loro essenza edonista total 80s da quei maramaldi dei ciuffati Shaking Pyramids, praticanti del bus Kramer, ho cabillato on the road total sui marciapiedi.

0: Ma che poi?
1: Forse non lo sai.
0: Ma sto John Hammond qua, ma mica è il super figlio di quel John Hammond senior qua, che praticamente è stato il super talent scout e producer che scoprì il top del top del top della musica americana? Hello! Che ha scoperto
2: gente bella, gente vera, gente top musica, top
0: tipo Aretha Franklin, Count Basie, Bob Dylan, Leonard Cohen, Mick Bloomfield, Billie Holiday, Pete Seeger, Bruce Springsteen, eppure il chitarrazzo Total Texas Blues maggiorato di Stevie Ray Vaughan.

0: Nessuno può giudicare MC Navigator, ce lo dice lui mostrando anche il muscolame per intimorire l'utenza, per cui onde evitare mazzate e le sberle che già prendiamo in abbondanza da mamma. Diamo retta a MC Navigator e non esprimiamo giudizio alcuno verso la sua gebba.
1: Ma certo che no!
0: Possiamo invece lasciarlo fare ai Funkadelic, perché loro sono i Funkadelic e poi perché loro sono guidati dalla figura super modificata di George Clinton, uno che la storia del funk se l'è fatta alla sua maniera, imponendosi guappamente e conquistando il meritato posto top nella storia. Per questo, se con il Funkadelic canta il pezzardo titolato Super Stupid, non solo non ci sentiamo turbati, ma manco per niente, ma manco ci sentiamo offesi nell'anima nostra, che tanto poi siamo scimmie super giovani uguale, e anzi possiamo riconoscere pure noi medesimi tra queste liete melodie. Shake it,
1: ghiappe.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.

0: sta problema.
1: Hai molta paura, vero bro?
2: Lo vedo dalle accresciute dimensioni del tuo panulencio, ma ci sta, visto che gli assalti frontali proprio sciorinarono le loro liriche nella tematica UFO nella scena.
3: UFO, i piatti volanti dell'iperspacchio.
2: Piatti volanti che ci preannunciano l'arrivo horrorà di un vero UFO, stavolta non nella scena rap, ma nella scena total pre-rap pre-pre della musica africana, tipo dello Zambia. E lo con la sua family tutti insieme a fare l'hard rock proto pancherecio nella Zambia di inizio anni 70, gettando nello sgumento l'utenza.

0: piangere, dai!
1: Enrico, la mia mamma!
0: Ah, bravo Rintro, vai pure a dirglielo che in Gozzi Family con la loro song ti hanno fatto venire il bu-bu-bu-bu. Ma dile anche che questo rifazzo oggi è molto famoso, più che mai famoso oggi, perché Tyler the Creator se l'è stuccato bellamente per farci il melodiame, sì, Peppoppe, ma sì, afro pure, ma pure garugnato della sua Noid.

0: Does.
1: Radio Monnezza.
2: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto molto bella bella.
3: Ma certo che no, devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
2: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
3: Lo dico alla mia mamma.

0: Era pazzerella la chitarella, Frank Zappa, ne?
1: Ai.
0: Sì, ma anche Dave Fuzinski non scherza in quanto modifica, ne?
1: Ai.
2: Se poi si fanno affiancare dall'organo Hammond modulante ultrafanco di John Medeschi per far ballare l'utenza tutta al ritmo allegria di roba come questa Vogue.
0: Ma vuoi mettere?

I grandi vassalli del krautrock totale, gli amici Can, quelli che immortalarono una song primizia come Vitamin C, oscultata con i nostri orecchi sempre sgumenti davanti a cotanta grazia, nella versione però rismodulata da quel guapo e maramaldo di Uncle. Già vedo le tue chiappe partire nel tremore, bro farada, bro frazzista, zio, zia, frate. E certo, abbiamo ormai addosso il sentore di remix ed è giusto che ci parta la camurria inside. Infatti, non rimaniamo delusi perché all'orizzonte si staglia la figura dei Primal Scream, rimaneggiati a dovere e pompeggio mille mila grazie a questo Water Roll Remix.

0: Radio Monnezza.
1: Bellissimo pubblico. Pubblico. Pubblico.
2: Siamo a web. Veniamo
3: là. Ne?
2: Ai

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ed eccola una nuova puntata in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati, sarà una puntata molto emozionante, cominciamo subito con il compleanno di Gianna Nannini che il 14 giugno spegne 71 candeline. Che inizia la sua carriera prepotentemente a Milano, si trasferisce dalla Toscana a Milano e incontra Mara Maionchi e comincia la sua ascesa proprio alla fine degli anni 70 con il brano America, per utilizzare la sua voce e dare fondo a delle questioni urgenti, sia private che sociali, perché Gianna Nannini ha sempre sfidato i tabù, proponendosi come un'icona di libertà femminile fin dagli anni 70, ha sfidato il maschilismo dell'industria discografica, si è schierata a favore dell'ambiente, dei diritti civili, della libertà sessuale, con la sua voce è riuscita a interpretare brani che poi sono entrate nella storia della musica italiana, Fotoromanza, Bello Impossibile, Profumo, Un'estate italiana, Sei nell'anima, meravigliosa creatura. Io lo dico sempre anche di Grignani, questi sono personaggi che sono rocker davvero, nessuno ha incollato su di loro una figura precisa, lo sono e basta. E fra queste canzoni, come non citare un meraviglioso pezzo del 1987 che è I Maschi, scritta per omaggiare gli uomini descritti però, attenzione, come fragili seduttori, nei quali lei si riconosce in parte, un brano che fu l'inedito principale della raccolta Maschi e Altri e che in qualche modo mise la città come sfondo emotivo, con graffiti, metrò, bistrò, jukebox, e ci sono questi maschi innamorati, con delle immagini chiare di un amore però fragile. C'è attrazione, c'è gioco, ci sono bugie, illusioni e c'è proprio questo clima di desiderio sospeso. Una canzone che ebbe una genesi difficile perché proprio durante la realizzazione purtroppo scomparve uno dei suoi collaboratori indispensabili per l'arrangiamento, ma questo non fermò la prepotenza della sua voce, l'intuizione poetica e la capacità di descrivere il mondo maschile con una sensibilità che pochi artisti hanno saputo avere.

Il padre la voleva rigorosamente in pasticceria a Siena, lei invece scappò a Londra perché voleva fare la musica. Quando dico è rocker e basta, lo dico perché per esempio recentemente sono incappato in un video molto divertente di lei che incontra assieme ad altri artisti il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e non riesce a trattenersi e gli dà un bacio. È molto divertente perché si vede anche l'espressione del presidente, ovviamente che fa un salto, sobbalza, però fa un sorriso divertito perché Gianna Nannini è così. Apriamo il sipario sulle novità che ho scelto per voi di questa puntata di Un'ora per voi. Parliamo di J-Ax. A Sanremo lui me l'aveva detto proprio durante un'intervista che io avevo realizzato durante la settimana festivaliera. Il country per lui era la nuova sfida. Negli anni 90 aveva proposto il rap quando nessuno se lo filava, verissimo, facendo grande successo con l'album Così Com'è. Adesso è la volta del country. Ora siamo davanti al nuovo pezzo di J-Ax che ha la forza di Italian Starter Pack. È simpatico, lui è divertente, il pezzo è molto valido, si chiama IPIAIO però anche no, ed è un inno pacifista, è un mix esplosivo perché ovviamente la musica country ha quel tiro, e c'è, dice lui in questa canzone, il bisogno urgente di abbassare i toni, e racconta il suo rifiuto tassativo alla guerra. No alla violenza, no agli estremismi, per difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella continua contrapposizione. Quindi un inno buono di pace, peace and love. L'importante è non rifiutare intere culture solo perché una parte di esse ci appare sbagliata. Si possono amare il cibo americano e la sua musica, ma rifiutare di essere trascinati in guerra.

scrive benissimo ed è simpatico. La sua scrittura era già prepotente negli anni 90. È stata questa la forza di J-Ax. Apprezzo anche la lungimiranza di utilizzare il country, che si presta benissimo come leggerezza per poi passare dei contenuti anche molto più impegnati. Aggiungo anche che siamo nel momento in cui stiamo cominciando ad assaporare le canzoni che si candidano all'estate 2026 e questa potrebbe andare molto molto bene. Rimaniamo in tema di leggerezza musicale ma profondità di testo. C'è il nuovo singolo di Malika Ayane, Una possibilità, bellissimo, immensa classe, un lavoro molto attento e accurato in termini di narrativa, ed è una canzone che parla dell'ipocrisia che infesta le nostre vite, specie ai tempi dei social, e che ci vuole in qualche modo perennemente sorridenti. Il pezzo ha la stessa classe che aveva Animali Notturni. L'apertura di Malika Ayane, quello che io per tutta la settimana del festival ho chiamato l'easy jazz italiano degli anni 90, che ora manca, secondo me è un'ottima via per lei, che ritrova la giusta quadratura. È un pezzo sciolto, pungente e che ha proprio quello che stiamo dicendo, una finta canzone allegra, quella in cui poi si associa in realtà un testo amaro rispetto al mondo sonoro. Lei stessa dice: l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel racconto musicale, ma che in realtà ci spingesse ad una forte riflessione, mi ha molto entusiasmato perché mi ha ricordato certe commedie teatrali. E c'è appunto il piacere autentico di vivere la sperimentazione nuova musicale e di analizzare la nostra società malata di ipocrisia, di forma, di immagini, di troppe luci, dei filtri, dei ritocchi. Tutto questo che io sto elencando, lei lo canta con grande charme.

Molto brava. Aggiungo che nella canzone dice la tentazione poi, no, di aderire a uno schema in questa società è molto forte, ci cadiamo tutti e bisogna stare attenti perché entrare in uno schema non è mai una buona cosa per un essere umano che dovrebbe avere tante sfaccettature. Parliamo invece, secondo me, di un capolavoro rap, e quando dico rap è un po' limitativa come accezione, della nuova canzone di Tormento ed Ernia che si chiama Allontanarsi. Un groove old school, eccellente, eccezionale Tormento, bravissimo Ernia con le sue barre, così tecnicamente si dice, che lui è uno dei nuovi maestri del game, questo è il linguaggio tecnico sul quale si muove tutto quello che è il mondo rap. Il brano ha dei tratti romantici, cupi, dall'altra parte racconta le sensazioni dopo una rottura, ma la miscela che ne viene fuori in realtà è una cosa completamente diversa. Tormento aggiunge una dimensione classica, riflessiva, con uno stile che richiama le radici del rap italiano e un'attenzione alla melodia, mentre invece Ernia porta una scrittura diretta, moderna, con riferimenti alla quotidianità e alle dinamiche relazionali contemporanee. Si parla di questo incontro e di questa fine. Il brano è corale, si riferisce ad una dimensione musicale molto sfaccettata perché c'è il rap ma c'è un po' di soul ed è una bella contaminazione. Il risultato è un brano che non punta solo alla tecnica o all'impatto, ma costruisce una bella atmosfera emotiva, appunto, su cui dicevo si parla del bisogno di allontanarsi da una persona per ritrovare se stessi. Non si tratta semplicemente di fuga, ma di una scelta consapevole legata alla necessità di proteggere il proprio equilibrio. Quindi il messaggio è anche un po' ambivalente: da un lato c'è la malinconia della separazione, dall'altro la necessità della crescita personale.

Cari amici di Un'ora per voi, questa era una canzone bellissima. L'abbiamo ascoltata nella versione di Marco Armani, autore di questo pezzo Tu dimmi un cuore ce l'hai, con Red Canzian. Tutti se la ricordano, era il grande successo del Sanremo del 1985. L'abbiamo ascoltata perché il 14 giugno Marco Armani compie 64 anni. Finito nel dimenticatoio, Marco Antonino Armenise, che è cresciuto in una famiglia sempre molto legata alla musica e che debutta televisivamente nel 1982 proprio a Sanremo con il brano È la vita. Ma il grande successo arriva nell'85 con Tu dimmi un cuore ce l'hai, uno dei brani più ricordati della musica italiana degli anni 80, perché secondo me si presta il ritornello ad essere cantato a squarciagola. Poi purtroppo, come a volte accade, i grandi successi sono una maledizione, perché lui è rimasto fermo lì, relegato a questo inciso meraviglioso, e non è più riuscito ad andare avanti. Ma il ricordo del suo compleanno ci dà la possibilità di ascoltarla e di cantarla. Parliamo invece di un'altra grande notizia che riguarda la musica italiana. Noi serve per parlare di musica italiana. Il 5 giugno all'Arena di Verona si è celebrato un evento importantissimo per festeggiare il primato della musica, della canzone napoletana, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Ora comincia il percorso per avere l'ufficializzazione, però insomma, Roberto Murolo, Carosone, Sergio Bruni e tanti altri esponenti che nel Novecento hanno interpretato la canzone napoletana sono ancora oggi tra i più quotati in tutto il mondo. Poi c'è stato Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana, e poi Tuvo fa l'americano, citavo prima Renato Carosone, è una delle canzoni napoletane italiane, quindi cantata in lingua italiana, più conosciute al mondo. E dobbiamo dire che il Festival di Sanremo è in qualche modo nato da una costola del Festival della Canzone Napoletana. Potremmo andare a infilarci nella storia di queste canzoni e potremmo ascoltare dei pezzi altamente lirici cantati in napoletano. Ma senza fare questa operazione così complessa, magari troppo intellettualistica, possiamo infilarci nel repertorio di Pino Daniele e scoprire come fu intelligente utilizzare il dialetto napoletano assieme all'inglese, assieme alla sua passione per il blues, per scrivere delle liriche meravigliose. Non a caso, fra l'altro, chi organizza il Festival di Sanremo tiene sempre conto della quota, tra virgolette, napoletana, e c'è sempre un esponente che canta in dialetto napoletano. Ci sarebbero tanti altri nomi che potrei citare: Avitabile, Enzo Gragnaniello, ce ne sono tantissimi, e anche tutti i neomelodici che a volte ci fanno sorridere, in realtà comunque fanno parte di un mondo della canzone napoletana molto prepotente. Io però scelgo questo pezzo della fine degli anni 70 in cui Pino Daniele, in modo molto romantico, dice quanto sia indispensabile stare vicino alla donna che ama.

potremmo dedicare un'intera puntata di un'ora per voi alla musica napoletana, sarebbe uno sballo addentrarci persino in Cora Ingrato, cantata da Caruso, che racconta questa sofferenza per l'addio d'amore e che il dialetto, la lingua napoletana riesce a valorizzare ancora di più. Ma ci dobbiamo assolutamente occupare del compleanno di Francesco Guccini. 86 anni per questo signore della musica. Dice su questo, sul suo compleanno, dice: giugno che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, in un tuo giorno sotto il sole caldo ci sono nato io. E ancora sul suo compleanno, in una canzone dice: un anno è andato via della mia vita, vedo già danzar l'anno che passerà, cantare il tempo andato sarà il mio tema. Tanti auguri a Francesco Guccini, una strada lunga quella percorsa, la sua carriera è meravigliosa, ha saputo raccontare con estrema poesia tutto quello che riguardava ovviamente soprattutto l'ambito sociale, visto che siamo in un momento in cui si discute molto dello schierarsi o meno su ideologie, su questioni internazionali o politiche. Beh, Guccini non ha mai esitato, lo ha cantato e lo ha detto prima di ogni canzone. Francesco Guccini è un eterno ragazzo, perché è uno che legge quotidiani tutto il giorno, si informa, non si è mai distaccato dalla realtà. Certo, ovviamente ha ridotto la sua produttività, l'ultimo suo lavoro l'ha dovuto registrare a casa. Dialogare con lui è uno spasso, perché è il narratore della Via Emilia, una via per lui fondamentale che attraversa la pianura padana e che racconta tante storie. È un cesellatore di parole ricercate, di metafore, di similitudini. Io non vi farò sentire una canzone politica o legata a un'ideologia, anche se una volta ci dovremmo prendere la libertà di ascoltare tutta l'avvelenata nella sua lunghezza. Vi faccio un regalo superiore, vi faccio sentire da un album che si chiama Stagioni di Guccini. Già il titolo è meraviglioso, perché riesce ovviamente a descrivere e attribuire alla vita le varie stagioni. Già accettare questo sarebbe un passo enorme per tutti noi. E c'è una canzone dedicata a sua figlia Teresa che si chiama Un giorno, che racconta il lento distacco, ma tutto sommato rapido, che poi avviene tra il padre e la figlia. Se l'ascolterete con attenzione e magari vi trovate nella condizione di vivere emotivamente quello che Francesco Guccini racconta, sicuramente vi scenderà una lacrima. Ricordiamo un sacco di album in studio, un legame fortissimo col maestro Vince Tempera, che riesce a fare, ha fatto nella sua carriera degli arrangiamenti per lui straordinari, e anche In un giorno, dove a un certo punto la lentezza con cui lui racconta questo distacco del padre sempre più vecchio e della figlia lontana dai suoi poster nella camera da letto riesce ad avere il massimo del coinvolgimento.

tutta fino in fondo, come si fa quando si guarda un film che ci lascia attoniti fino ai titoli di coda. Elisa, ci siamo concessi il lusso di un brano dolce, lento, perché Un'ora per voi non ha preconcetti, parla di tutto, è il vostro programma di musica italiana e non si ferma davanti a nulla. Eppure sentire Un senso di te di Elisa, che festeggia i 30 anni di carriera l'anno prossimo con un evento speciale, ne parlano un po' dappertutto. L'11 settembre 2027 la cantante terrà il suo primo concerto all'Arena di Reggio Emilia, sarà la prima donna a esibirsi al campo volo in uno show tutto suo. I biglietti sono già disponibili, il titolo di questo live sarà Soundtrack Live 97-27, celebrerà appunto 30 anni di carriera di quest'artista che ha scelto proprio questa location perché si presta a una grande scenografia, ci saranno grandi ospiti e ci sarà ovviamente tutto quello che è l'importanza sontuosa di un grande evento. Fra l'altro, molto amica di De Gregori, recentemente ha dichiarato: ho manifestato per la Frottiglia, mi sono ritrovata di fronte a poliziotti in tenuta antisommossa, mi ha fatto molta impressione De Gregori che non abbia avuto il desiderio e non abbia dichiarato di esporsi anche lui. Ma questa è una lunga polemica che accende gli animi e che lasciamo fuori dalla musica. Parliamo invece di un'altra bella iniziativa che c'è stata il 2 di giugno in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano. È uscita A Mano, uno speciale progetto discografico in vinile 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici di questo artista, brano che non tutti sanno era stato scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luperti nel 78 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Rino è riuscito a fare suo questo brano e a dargli una nuova dimensione, a farla diventare una canzone emblematica. Questo 45 giri che trae proprio questa canzone da un live in cui c'era Riccardo Cocciante che faceva un gioco con lui. Riccardo Cocciante cantava Aida e Rino reinterpretava A Mano. Ed è un mondo particolare questa produzione, perché è l'incrocio della scrittura intensa di Luperti, di Cocciante, e l'interpretazione, come sempre, libera, viscerale, quasi teatrale di Rino Gaetano. Una canzone che dice una cosa importante, parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente.

fantastica, toccante, ed è una cosa che riguarda tutti noi, perché il desiderio di prendersela, no, la vita, di non lasciarla andare via, è un tema molto molto potente. È quel momento della puntata di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chiama la Musica Italiana deve ascoltare questo programma, e quindi dovete dirglielo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi, lasciandovi ingolosire dai vari titoli. E ci lasciamo con l'annuncio, ahimè, di Claudio Baglioni, che si è accorto a un certo punto, dopo una semplice influenza, di avere una polmonite interstiziale. I giornali di musica raccontano il rinvio proprio del suo Grand Tour, il rinvio al 2027 di tutte le tappe, La Vita è Adesso, questo nuovo progetto live che sarebbe dovuto partire il 29 di giugno del 2026 da Venezia e concludersi a Torino, una decisione molto sofferta. Lui ha già rassicurato i suoi fans dicendo: comunque sto bene, mi sono rimesso, ce la faccio e vi assicuro che vi darò le notizie che vi servono per partecipare alle future date. Io so tra l'altro che Claudio Baglioni è un super preciso, per cui probabilmente se dice questo è sicuramente fuori dalla malattia, diciamo dal grande pericolo, ma ovviamente si vuole concedere la giusta convalescenza, il giusto recupero per poter dare il meglio del meglio. D'altro canto, le poche volte che l'ho detto mi sono infilato in quello che si chiama un ginepraio, ma lo ridico: Claudio Baglioni è il Sir Paul McCartney della musica italiana, è uno che è stato capace di scrivere e descrivere a livello fotografico immagini come quelle narrate in questa bellissima canzone con la quale vi lascio. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzie e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donnie Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirar là un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei personations di e gli altri guapi che suonano negli Organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.

0: Il radiogiornale.
1: Scuse, ma senza dimissioni. Il sindaco di Crans-Montana incontra pubblicamente per la prima volta la popolazione dopo la tragedia di Capodanno, annuncia controlli e riorganizzazione. Deceduto all'età di 95 anni il cardinal Camillo Ruini, l'eminenza grigia tra chiesa e politica. Tutti al Bürgenstock venerdì, l'aria fine del Monte Svizzero per portare, o tentare di farlo, pace in Medio Oriente, luogo della firma c'è, l'annuncio al vertice del G7 di Evian, ieri a tener banco sono state le guerre. Sport, mondiale di calcio, captain record, Mbappé annienta il Senegal e regala alla Francia un inizio col botto. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno, un 16 giugno 2026 contraddistinto in serata dall'incontro avuto dal municipio e dal sindaco di Crans-Montana Nicolas Ferraud con la popolazione, ripercorsi diversi momenti della tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, ferite 115. Ma ci riferisce ai momenti salienti a Raffaele Pedrazzini.
2: È una sala gremita e silenziosa, quella che accoglie l'assemblea pubblica di Crans-Montana. All'ingresso le fotografie delle ragazze e dei ragazzi morti nell'incendio del 1 gennaio ricordano a tutti il peso di una tragedia che continua a segnare profondamente la comunità. Il sindaco del comune, Nicolas Ferraud, ha aperto l'incontro con un minuto di silenzio e parole di scuse rivolte alle vittime e ai loro familiari. Le parole non bastano, ha riconosciuto, e per molte famiglie è proprio così. Alcune madri hanno raccontato di non essere mai state contattate dalle autorità comunali, denunciando una ferita che a 6 mesi dai fatti resta profondamente aperta. Sul piano politico poi la pressione non si allenta. Lo stesso Ferraud e un altro municipale figurano tra gli indagati nell'inchiesta penale. Durante il dibattito un cittadino ha chiesto apertamente se sia possibile guidare il cambiamento del comune quando proprio la sua gestione è al centro delle domande poste dalla tragedia. Il sindaco ha tuttavia e nuovamente escluso le dimissioni. Dice di interrogarsi ogni giorno sulla sua posizione, ma ritiene che lasciare ora creerebbe un vuoto istituzionale. Intanto il comune promette misure concrete. Entro fine anno tutti gli esercizi pubblici saranno sottoposti a controlli di sicurezza.
1: Continua la sessione estiva delle Camere. Il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera al rafforzamento dell'esercito, approvando un credito di 3,4 miliardi di franchi. Nel pacchetto figurano anche i fondi per le nuove pistole d'ordinanza per coprire i costi supplementari legati all'acquisto degli F-35. Il dossier passa ora al nazionale. E il nazionale ha invece discusso diversi temi legati alla sicurezza e all'asilo. Ha approvato una mozione del ticinese Marco Chiesa che chiede misure più severe contro i richiedenti l'asilo violenti nei centri federali. Tra le possibilità un coprifuoco fino a 10 giorni o una detenzione temporanea della stessa durata. Sempre il nazionale respinto per ora la proroga dell'IVA agevolata per il settore alberghiero. Se anche gli stati seguiranno questa linea, dal 2028 gli alberghi non beneficeranno più dell'aliquota speciale, quella del 3,8%, ma passeranno al tasso ordinario. Infine il Parlamento ha approvato anche una mozione che chiede di non concedere permessi di dimora alle persone con precedenti penali. E a tal proposito, Mesolcina, zona speciale per i permessi di dimora, il governo grigionese sta studiando la possibilità di pretendere dai richiedenti di un permesso B l'estratto del casellario giudiziale. Lo ha comunicato a margine della sessione del Gran Consiglio il competente consigliere di Stato. Da Coira, Roberto Scolla.
3: Il punto di partenza legale rimane sempre lo stesso, afferma il direttore del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Peter Paier.
4: Noi siamo convinti che non si può sistematicamente chiedere un casellario giudiziario, perché è contro i contratti della libera circolazione.
3: Ciò non di meno, prosegue il consigliere di Stato socialista,
4: se vediamo che una persona o noi pensiamo anche in una regione c'è una situazione straordinaria, c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, si può fare delle misure straordinarie solo per questa regione.
3: È una regione speciale dove, come noto, abitavano 4 persone arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale contro il crimine organizzato, è quella a sud del San Bernardino.
4: Nella Messolcina vediamo che ci sono persone che hanno contatti con la criminalità organizzata e per questo possiamo forse dire in questa zona abbiamo un problema e questo dà a noi la ragione di fare una misure altre invece dall'altra parte del cantone.
3: Che consiste invece di un'autocertificazione sui carichi penali passati e pendenti nella richiesta di un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che aspirano ad avere un permesso di dimora. La misura non è ancora in vigore e al momento è al vaglio delle autorità cantonali che dovranno anche stabilire le competenze, ovvero chi deciderà sulla concessione del permesso B.
1: Parliamo adesso di Agroscope che taglia 58 posti di lavoro, ma la sede di Cadenazzo non sarà toccata. Il centro di competenza della Confederazione in ambito agricolo deve rivedere le sue priorità anche nell'ambito della ricerca a seguito delle misure di risparmio adottate dalla Confederazione. Per la cronaca regionale o transfrontaliera, più treni, più autobus e biglietti integrati a cavallo del confine italo-svizzero. Canton Ticino e Regione Lombardia hanno siglato un accordo che punta a rafforzare i collegamenti transfrontalieri e promuovere la mobilità sostenibile. L'intesa è stata firmata a Milano, nella giornata appena conclusa, dal presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali e dal governatore lombardo Attilio Fontana. Nella fattispecie, la linea S10 da Bellinzona sarà prolungata fino a Merone Erba, la S50 sdoppiata nella nuova RE50 che garantirà collegamenti più veloci tra Lugano e Varese e Malpensa. Verrà inoltre introdotta la S90 dalla Svizzera per Como e Molteno. Tra Milano e Locarno si passerà da una corsa ogni ora a una ogni 30 minuti. Ci saranno biglietti e abbonamenti integrati, come dicevamo, tra i territori e il rafforzamento della rete autobus tra Como, Varese e il Ticino. Sempre Ticino, un'inchiesta federale ha portato alla scoperta di un traffico illecito di oltre 230 chili d'oro provenienti dall'Italia. Secondo gli inquirenti, preziosi sottratti durante furti in abitazioni del nord Italia venivano fusi in lingotti da una fonderia ticinese alla quale è stata revocata la licenza. 6 sono per ora le persone denunciate. È morto in serata a Roma il cardinal Camillo Ruini, eminenza grigia della Chiesa e politica, figura chiave della Chiesa cattolica, soprattutto negli anni 90. Ce lo ricorda Francesca Torrani.
0: Era chiamato il cardinal sottile per il suo acume e per la sua capacità di interpretare il tempo in cui ha ricoperto cariche importanti come appunto la lunga attività a capo dei vescovi italiani. Camillo Ruini, nato a Sassuolo nel Modenese nel 1931, è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana del dopoguerra. In sintonia con Giovanni Paolo II, ha interpretato il ruolo dei cattolici come soggetto culturale e politico capace di incidere sulla società. La sua linea è stata netta, difesa della famiglia, centralità della dottrina, attenzione ai temi etici e alla presenza pubblica del cristianesimo. Una parte del mondo cattolico e molti osservatori laici gli hanno rimproverato un eccesso di protagonismo politico, accusandolo di aver spinto la Chiesa a intervenire con troppa forza su alcuni temi, in particolare sulle campagne sulla famiglia, sulla procreazione assistita e sul fine vita. Per i suoi sostenitori, invece, Ruini ha rappresentato un punto di forza e di coesione. Uomo di studio oltre che di governo, Ruini si era ritirato nel 2008. 3 anni prima aveva partecipato al conclave che aveva portato all'elezione di Papa Benedetto XVI.
1: Si è concluso il secondo giorno del vertice G7, giornata dedicata soprattutto alla guerra in Ucraina e Medio Oriente. Un G7 che finora sembra essere stato dominato dalla presenza del presidente statunitense Trump, che ha messo in primo piano l'accordo preliminare raggiunto con l'Iran, che verrà firmato con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, al Bürgenstock. La cronaca di giornata con Camilla Camponovo.
5: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
6: L'Iran non avrà l'arma nucleare. Il presidente statunitense Donald Trump lo ha ribadito a più riprese in quella che è stata una giornata quasi interamente dedicata alle guerre. Prima a quella ucraina, con la presenza del presidente Zelensky, invitato personalmente dall'omologo francese Macron, poi alla guerra in Medio Oriente. Sotto i riflettori, l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran attraverso la mediazione del Pakistan. Riunito con gli altri membri del G7, Trump ha affermato che il testo dell'accordo verrà pubblicato entro un paio di giorni e che potrebbe essere letto da lui stesso davanti alle telecamere, oltre ad essere inviato al Congresso per una revisione.
5: We have our deal done with Iran.
6: E oggi è giunta anche la conferma che l'accordo che vuole porre fine alle ostilità in Medio Oriente verrà firmato venerdì, tra 3 giorni, in Svizzera e, novità, non a Ginevra, ma al Burgenstock, il complesso alberghiero nei pressi di Lucerna, dove nel 2024 si è tenuta anche la conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. La prima fase dell'accordo include la cessazione della guerra, la gestione dello stretto di Hormuz e lo sblocco dei fondi iraniani congelati, oltre alle questioni legate alla ricostruzione. Il Burgenstock è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, come pure dagli Stati Uniti e dall'Iran, e la firma darà il via alla seconda fase di 60 giorni di colloqui tecnici. Da sapere che il resort appartiene al fondo sovrano qatariota e la struttura in cima alla collina che dà a strapiombo sul lago dei Quattro Cantoni è stata valutata come ottimale per la sicurezza.
1: E dalla geopolitica mondiale a mondiale di calcio in corso che continua evidentemente. Questo e altro con David Conti.
7: Buonasera, ben ritrovati. La Francia ha dunque vinto la sua prima partita del Mondiale Transalpini grazie a un secondo tempo decisamente migliore rispetto ai primi 45 minuti. Hanno battuto 3-1 il Senegal, tutto nella ripresa con Mbappé che ha aperto le marcature, il raddoppio di Barcola e quando tutto sembrava ormai deciso Mbaye ha trovato il 2-1, speranze però subito vanificate un minuto dopo dalla doppietta dello stesso Mbappé, salito a quota 58 gol in nazionale, uno in più di Giroud che deteneva il record. Nello stesso girone da mezzanotte sono in campo Iraq e Norvegia, poi alle 3 avremo Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania, poi alle 19 Portogallo-Congo per finire alle 22 Inghilterra contro Croazia. Nell'atletica infine Audrey Verreau ha confermato l'ottimo periodo di forma conquistando gli 800 metri del meeting di Ostrava, valido per il Continental Tour, seconda solo alla Diamond League. Al Metzky Stadium la Friburghese ha corso in 1:54:45 più lenta rispetto allo strepitoso 1:53:98 ottenuto a Stoccolma. In pista c'era anche Ayla del Ponte, settima nei 100 corsi in 11:41. È tutto per lo sport, buonanotte.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di mercoledì ormai 17 giugno. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la nottata e soprattutto la giornata saranno abbastanza serene, anzi per una giornata poi che diverrà più soleggiata. Temperature al sud minima fra 15 e 18 gradi, poi massima che si alzerà fino a 30 e l'isoterma di 0 gradi anche lì in rialzo dai 4.000 metri. A nord delle Alpi Vallese, nord e centro dei Grigioni, solo debole tendenza in serata temporale in montagna e anche lì sarà una giornata abbastanza serena. Minima 15, massima 32 gradi. Una sbicciata, sì, all'evoluzione in tutto il paese giovedì soleggiato con possibili temporali serali ma in montagna. Venerdì abbastanza sereno, con marcato sviluppo di cumuli e probabili temporali dal pomeriggio. Il fine settimana sarà invece ricco di sole e molto caldo. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bollo.
1: A 100 km a sud di Suez, in Egitto, è stato ritrovato quello che ad oggi è considerato il più antico porto del mondo. Antico regno, quarta dinastia egizia, Cheope e discendenti. Lì, 4500 anni fa, l'uomo accoglieva e lasciava andare barche cariche di merci, bestie e persone. Perché un porto questo fa: prende e lascia, spedisce e riceve. Un porto è un andirivieni per eccellenza, un moto al luogo perpetuo che ne determina l'esistenza. Senza andate e senza ritorni, un porto entra in crisi d'identità. E l'identità di un porto è già cosa complessa. Acqua e cemento, caos e silenzio, faro e buio pesto. Un porto è umido e sudicio, insonne e volentieri volgare. È ingegneria mastodontica, ruggine funzionante. È turni, è puzzo di pesce, è carburante. È carico di cose e di genti e scarico di mare. Un porto è il mare messo a contratto. È mare nero, a picco ghigliottinato. Ma un porto è anche desiderio e attesa, la sorpresa di una partenza e la sicurezza di un ritorno. Un porto è gesti continui, capaci perché ripetuti, è saggezza densa e ruvida, è mestiere e mestieri. Un porto può essere tutto e tutti, per tutta la vita, per un singolo uomo o per una volta soltanto, per milioni di persone. Un porto è luce e luci, per chi arriva e per chi resta, magari a pescare la notte, seduto sul molo, guardando e aspettando il mare dal porto.